0: Dibble dabble shribble shrabble glibbity schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo, bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, latore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli, i poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere, lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero. Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto, anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no, non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione. Nella Firenze infestata da spie che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i sé, probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro, notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso, che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera, e proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo, e ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate, e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano. E lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era, o si faceva passare per maggiore, era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità. Laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati, in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere, che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco, con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava: accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali con l'alone che il campione garantiva fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui, ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille nequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato, bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg, asilo a una famiglia ebrea. Non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. In fondo, non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo, cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. Neppure di non farmi cadere in gara, e sì che ce ne sarebbe stato ben donde, ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio. E certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta, bastavo a me stesso. Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche, fammi vincere la tappa a cronometro. Io vorrei il Gran Premio della montagna. No, no, per carità. Per carità. Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui. Non adesso. Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare. Perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. Ebbene sì, Adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni? Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cadde l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. «Quale aiuto?» chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. «Armi, vero? Tu hai mandato armi al Vaticano? Posso farti uccidere per questo», insistette. «No, no, niente armi», proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. «Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi», seguitò. «Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola scarica». «Non è vero, stai mentendo», fece gelido carità. «Non mento, è la verità», rispose Gino reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per 2. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. «Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi». Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. «Ma se mi torturano e io non ho niente da dire, che fine faccio?» Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti, poi silenzio, quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano, gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita, anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio. Non mi sento obbligato. Mi viene, quindi non mi posso neppure pentire, né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male, perché poi accade. No, è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto, per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre, anche così, quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva. Proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita, di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante, il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: «Babbo, chi è quel signore?» L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. «È Bartali! Gino Bartali, il campione!» gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto, con ruote e manubri, e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane. Non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva perdere la propria grande occasione per la rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il sistema. Qualcuno degli organizzatori prese a cuore la sorte del Toscanino e alla partenza ebbe un documento falsificato che lo rendeva diciottenne. Fu una vera fortuna, ricorda oggi, dopo una vita passata nei dintorni di Gino e di sua moglie, soprattutto come amico e spesso come confidente, più di molti altri. Oltretutto con quel documento potei andare anche al casino. I documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo, né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze traversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista. Era filato via verso il ponte dove lo aveva trovato Ivo. Poi la volata e l'arrivo trionfale in stazione. «Come va? State bene?» domandava ai crocchi d'intorno e sotto il portico d'entrata mentre prendeva corpo lo stupore circostante. Quindi appoggiava il cavallo a una delle colonne all'ingresso dicendo al milite fascista di guardia più vicino «Mi raccomando la bici, eh?» Forse sottovalutando l'ironia della situazione e poi entrava. Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi, e nelle volte successive pullulato spontaneamente, era tutto un «oh» di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. «Ma è Bartali! Gino Bartali!» si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. «Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa?» si chiedeva qualcuno, a cui lui rispondeva «No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto». «Ma ti alleni da solo?» Faceva un altro più intimo con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era, che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando, con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo «Allora vado, ci vediamo giovedì della prossima settimana?» Come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci, spariva alla volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé? Eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora nell'ammiccamento generale grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione. Adriana, la moglie adorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradam, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato. Partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI, l'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia. Aveva vinto il suo secondo Giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso, al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una bieca campagna stampa del regime, aggredito dal popolo d'Italia che lo fece scendere dal treno, se non proprio come uno sconfitto, certo come una maglia gialla accidentale, estraneo ai simboli duceschi. Questi interrogativi sugli ipotetici confronti di Bartali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a chi non tenga insieme l'integrità dell'uomo bartaliano, una sorta di homo genus che per generazioni siamo stati abituati a considerare solo un grande campione dello sport e del ciclismo. E invece Gino era anche, e a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui, alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale. Tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
2: Avete ascoltato il racconto.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Noi, bambini, prigionieri della setta. Abusi e violenze. Hope aveva solo 3 anni quando il patrigno cominciò a violentarla. Le sorelle Celeste e Cristina hanno subito lo stesso destino. In una serie TV, la ricostruzione delle storie di chi fu costretto a vivere con i bambini di Dio. Di Federico Ferrero. Hope Bastin è una psicologa a 42 anni ed è nata nella setta di dissidenti hippie dei Children of God, i bambini di Dio. Il suo nome significa speranza, ma la sua vita si è sostanziata in abusi e segregazione fin dalla nascita. Mia madre entrò nella setta a 19 anni. Non aveva idea di come funzionasse il mondo e si fece convincere dal love bombing, una esplosione di attenzione, calore umano e amore da parte degli adepti che cercavano di attirarla nella family. Era una ricetta facile e faceva presa su persone fragili in cerca di affetti mai avuti. La setta di cui parla la donna nasce da The Family, il movimento nato in California nel 1968 dalle idee bislacche di David Berg, un personaggio che per discrezione amava firmarsi Mosè David e le cui profezie, la distruzione degli Stati Uniti nel 1973 per l'impatto di una cometa, la seconda venuta di Cristo nel 1993 e altre predizioni assortite, spiccavano per non essersi mai realizzate. I bambini di Dio solevano ripetere di rifarsi alla dottrina cristiana, in particolare alla legge dell'amore, liberamente reinterpretata in chiave erotica. Ciascuno poteva, se non addirittura doveva, avere rapporti con altri membri della setta, senza legami preferenziali. Non solo. Ispirati dalle teorie di Berg, sostenevano che ai bambini fosse consentita la promiscuità sessuale con gli adulti. Bastin racconta che quando aveva 8 anni e altre 2 sue sorelle 5 e 3 anni, un pomeriggio ci fecero fare un'attività che mirava a farci imparare una danza sessuale. Il tutto venne filmato e mandato a Berg. Intanto mia madre aveva avuto 7 figli da un membro della famiglia, Derek Lincoln. Le mie prime memorie di suoi abusi su di me iniziano all'incirca quando avevo 3 o 4 anni ed erano le violenze più estreme che si possano immaginare. La testimonianza dei sopravvissuti e il materiale video finora mai reso pubblico su questo fenomeno, dapprima bollato come una coda folcloristica delle rivoluzioni del 68, poi sempre più caratterizzato dai tratti della setta governata con violenze fisiche e psicologiche, danno i brividi. È quella la sensazione che trasmette la docu-serie in 5 puntate Children of the Cult, che la piattaforma Discovery Plus trasmetterà in esclusiva dal 27 settembre. Le storie che guidano il racconto, insieme a quella di Hope, sono le orribili esperienze di Verity Carter e Celeste Jones. Verity ha 41 anni, oggi fa la mamma, Ma la sua esistenza è stata segnata dall'appartenenza forzata a un culto spietato. Fin da piccola non avevo accesso al mondo esterno. Niente TV, niente radio, niente musica. Avevamo soltanto materiale di culto da leggere e ascoltare, così come le riviste edite dalla setta. Quei testi insistevano sul convincerci che non esistesse la violenza sessuale e che mi sarei dovuta concedere non importa a chi ed essere felice per quella opportunità. Quando avevo 11 anni, fui stuprata da un membro della mia famiglia. A un certo punto entrò nella stanza una donna. Pensavo che mi avrebbe salvata, invece girò i tacchi e se ne andò, facendomi capire che nessuno mai mi avrebbe aiutata. Celeste, 46 anni, è riuscita a rimettere insieme i cocci della sua vita e lavora come terapista, ma la sua mente è segnata da esperienze orribili. La psicologia sociale insegna che in gruppo si fanno cose che singolarmente non si oserebbe neanche pensare. La nostra famiglia venne divisa. Mia madre e mia sorella Cristina furono allontanate da me e da mio padre. Io finii in Grecia, in una cosiddetta comune. Dall'età di 10 anni fui costretta ad assistere ad atti sessuali di gruppo e siccome all'inizio lo rifiutavo, venivo punita. Alcuni adulti poi mi presero con la forza. La dottrina diceva che i nostri genitori non erano genitori, quindi le loro responsabilità parentali erano state completamente eradicate e nessuno poteva proteggerci. Nella variegata popolazione dei bambini di Dio, cresciuti in quell'ambiente tossico e violento, spiccano anche personaggi celebri. Dalla cronaca riemergono i trascorsi di River Phoenix, attore e musicista di talento e personalità tormentata, e dei suoi 5 fratelli, tra cui il famoso attore Joaquin Phoenix. Pure lui, costretto già nell'età dell'infanzia a sperimentare pratiche sessuali, e poi, poco più grande, convinto a fare proselitismo per la sua setta con le medesime modalità. A partire da quella personale reinterpretazione del comandamento dell'amore, dietro al quale sono affastellate migliaia di storie di dolore e di esistenze disgraziate. La sua vita, tra abuso di alcol e droga, si è conclusa con una overdose di speedball nel 1993, quando aveva poco più di 20 anni. Non è così complicato comprendere le radici di un malessere tanto profondo e autodistruttivo. Per la fortuna di chi lo guarderà, Children of the Cult è anche una storia di rivincita e di rinascita. Le protagoniste della serie hanno avuto il coraggio di capire, razionalizzare e affrontare la realtà. Mettendosi contro i genitori e i capi spirituali, hanno abbandonato la setta e si sono messi in cerca della propria vita, ripartendo dal piano zero. Hop ha trascinato in tribunale il patrigno. A più di 15 anni dagli abusi, una corte scozzese ha riconosciuto Derek Lincoln colpevole di reati sessuali a danno di minori e lo ha condannato a 12 anni di reclusione. Per ogni anno in cui ha abusato di me, gliene è stato dato uno di galera, racconta Bastin. Verity andò dalla polizia pensando che avrebbero riso di lei e delle sue storie strampalate. Invece le diedero retta. La magistratura indagò su quel mondo chiuso e oltranzista. Al processo, suo padre ritirò la dichiarazione di non colpevolezza e fece un patto con l'accusa, pur di non essere messo pubblicamente a confronto con sua figlia e di non dover ammettere responsabilità raccapriccianti. Fu condannato, ma altri seguaci della setta che mi hanno sottoposto a pratiche vergognose sono ancora a piede libero, non hanno pagato e questa cosa mi indigna. Invece mio padre, quando lasciai il culto, decise di non seguirmi e continuò a difendere le teorie di Berg, le fa eco Céleste. Non ha mai riconosciuto i danni che quella setta mi ha procurato. Diventare madre mi servì a prendere consapevolezza di quanto mi stava succedendo ed avere la forza di andarmene. Lei, Cristina, e un'altra sorella, Giuliana, si sono ritrovate e hanno raccontato la loro storia in un libro che narra di cambi di continente e di identità comandati dai leader dei bambini di Dio per sfuggire alle inchieste delle autorità. Berg, racconta Céleste, ci aveva scritto una lettera per spiegarci che nessun figlio era dei genitori, ma che i figli di tutti erano a disposizione di tutti, che i padri e le madri che si occupavano solo dei loro figli sbagliavano. Eravamo tutti un'unica famiglia, nella quale lui era padre David e noi piccoli lo potevamo chiamare nonno. David Berg è morto nel 1994, lasciando la gestione del culto alla moglie Karen Serbi, il cui figlio, Ricky, nel 2005 decise di farsi giustizia da sé, tagliò la gola al suo aguzzino nella setta e si suicidò. Berg, padre adottivo e profeta, non aveva previsto neanche quello.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In, Lucy Dreyfus, L'irremovibile, di Roberta Palieri. Nel corso dei secoli si sono avvicendati nel mondo dell'arte, della cultura e della scienza innumerevoli personaggi femminili che hanno vissuto e lottato per affermare il proprio talento, ma la forza incrollabile di Lucy Dreyfus ha avuto un altro peculiare significato. Sostenere a priori, sempre e contro ogni avversità, la non colpevolezza del marito. A giusta ragione, tanto da veder riconosciuta alla fine la piena innocenza del consorte. Il cognome dice tutto, perché si tratta proprio dell'affare Dreyfus, uno dei casi più altisonanti della storia di mala giustizia. Lucy Hadmar e Alfred Dreyfus si sposarono a Parigi il 18 aprile 1891. Lei era figlia di un facoltoso commerciante di diamanti. Lui discendeva da una ricca famiglia ebrea, trasferitasi nella capitale francese dopo che l'Alsazia era diventata di proprietà tedesca. Si conobbero a un ricevimento e subito scoccò la scintilla dell'amore. Lui, trentenne, capitano dello Stato Maggiore dell'esercito francese, lei, ventenne, si sposarono nella grande sinagoga di Rue des Victoires. Un viaggio di nozze da sogno, in Italia e in Svizzera, quindi il ritorno a Parigi e di lì a poco la nascita del primogenito, Pierre Léon, e due anni dopo di Jean. Un'immagine fotografica che ritrae la famiglia al completo e che è stata scattata probabilmente in uno degli ultimi momenti di serenità, suggerisce un'idea di tranquillità familiare e di borghese agiatezza. Nulla avrebbe potuto distruggere quella gioiosa quiete se non la mano funesta del destino. Un semplice foglio, ritrovato da una domestica di casa Dreyfus, in realtà una spia dei francesi, riportava alcune notizie di massima riservatezza riguardanti lo Stato Maggiore francese ed erano chiaramente indirizzate ai tedeschi. Era il 15 ottobre 1894. La vita di Alfred Dreyfus e della sua famiglia venne travolta da uno scandalo politico destinato a protrarsi per molto tempo. Dreyfus venne accusato di spionaggio e alto tradimento, perché parve non esserci nessun altro che potesse venire accusato di tale crimine. Alcune prove tarocche, come l'esame calligrafico, solo anni dopo considerato inattendibile, aggravarono ulteriormente la situazione. Dapprima imprigionato nelle carceri parigine e poi sull'isola di Re, Alfred Dreyfus venne quindi deportato sull'isola del Diavolo, lembo di terra sperduto nell'Oceano Atlantico, in cui Henri Charrière, ex detenuto, avrebbe ambientato alcuni anni dopo il celebre romanzo Papillon. Ma la storia di Alfred Dreyfus non assomiglia a quella del protagonista del famoso film che riuscì a fuggire dall'isola in maniera rocambolesca. Dreyfus vi rimase per molti anni e si immagina in quale situazione di abbruttimento fisico e spirituale, ma se sopravvisse alla brutalità e agli stenti, fu grazie alla sua incrollabile fede nell'amata Lucy e svolse un ruolo determinante non solo nel sorreggere il marito, ma anche nel rendere inevitabile un nuovo processo fino alla completa riabilitazione. Da quel fatidico giorno di ottobre del 1894, Lucy non aveva mai smesso di credere fermamente nell'innocenza del marito, quando per le vie di Parigi i passanti che la riconoscevano mormoravano alle sue spalle, mentre i suoi figli erano considerati progenie di un traditore. Una battaglia continuata anche dopo la decisione di trasferirsi a casa dei genitori in cerca di una maggiore tranquillità per sé e i due bambini, mentre cercava di mantenere i contatti con il marito nell'isola del Diavolo, protestando a viva voce contro la censura sulla corrispondenza. Lucy scrisse innumerevoli lettere per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione angosciante in cui era costretto a sopravvivere l'amato consorte, ma anche al secondo processo nel luglio del 1899 egli fu nuovamente condannato a 10 anni di reclusione. La lotta di Lucy fu durissima. Si può immaginare quanto sia stato scoraggiante per lei chiamare in aiuto il fratello di Alfred affinché sfruttasse in ogni modo i suoi contatti e le conoscenze per aiutare il marito. Un tentativo andato a vuoto. La svolta positiva venne invece dal nuovo capo dell'ufficio informazioni, il colonnello Georges Picquart, non convinto della colpevolezza di Dreyfus. Scoperto il vero autore del documento ritrovato in casa Dreyfus, un certo Esternasi, la speranza si riaccese. Il 19 settembre del 1899 finalmente il destino gli arrise perché a Dreyfus fu concessa la grazia presidenziale. Tuttavia, solo nel 1906 Alfred sarebbe stato del tutto riabilitato e riammesso nell'esercito, dopo che per anni il suo caso era stato oggetto di dibattito, soprattutto in Francia, tra colpevolisti da una parte e innocentisti dall'altra, e dopo la famosa lettera di Émile Zola al presidente francese, in cui lo scrittore denunciava l'arbitrio giudiziario. Solo nel 1906 Lucy, Alfred e i loro figli tornarono alla loro vita di sempre, ma certo quei 12 anni di tempesta nessuno di loro poté mai dimenticarli. Zola morì prima che Dreyfus venisse riabilitato, ma sicuramente le parole che aveva pronunciato in suo sostegno rimasero per sempre impresse nel suo cuore. Del resto, Lucy aveva avuto ragione, affermando: quando saremo morti, saremo noi ad avere le statue. Il 21 luglio del 1903, Alfred Dreyfus fu insignito della Legion d'Onore, un riconoscimento illustre, non c'è dubbio, ma insufficiente a cancellare l'ingiustizia subita.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2. Che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività. Decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita. Affonda nell'acqua, fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney dell'Università americane Cornell e Harvard Medical School hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità scientifica grazie ad un database.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista History. Reverendo e signora, quando i sacerdoti potevano sposarsi? Nell'alto Medioevo agli uomini di chiesa veniva non solo permesso, ma raccomandato di sposarsi, perché il matrimonio, si pensava, teneva lontane le tentazioni. Nel corso dei secoli successivi prevalse invece l'idea del sacerdote dedito solo alla sua missione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti. Di Fabio Brioschi, esperto di storia della Chiesa nel Medioevo e dei movimenti ereticali. È uno degli ultimi tabù della Chiesa cattolica e torna ciclicamente a far parlare di sé. Il matrimonio dei preti sembra essere argomento destinato a sollevare sempre accesi dibattiti fra fautori e avversari di questa scelta dottrinale. Anche di recente Papa Francesco ha dovuto pronunciarsi con evidente riluttanza sull'istanza della Chiesa Cattolica dell'America Latina dove si avverte la necessità di dotare le popolazioni locali di missionari legati a una famiglia. Un papa così popolare e così vicino ai problemi di quelle regioni ha dovuto deludere le aspettative di chi gli attribuiva l'ardire di infrangere un tabù tanto radicato nella dottrina e nella pratica pastorale. E non si creda che il confronto sul tema sia figlio dei tempi moderni, spesso bollati come esasperati dall'individualismo materialista. La discussione fra chi sostiene la possibilità, anzi l'utilità, che i preti cattolici possano prendere moglie e chi ne avversa la sola ipotesi teorica risale addirittura alla Chiesa tardo antica e attraversa buona parte del Medioevo, almeno fino a quando la riforma gregoriana di Papa Gregorio VII non vi oppose un fermo divieto. Da quel momento il matrimonio dei preti consentito non solo nella Chiesa bizantina orientale, ma addirittura in quella ambrosiana, dove era concepito come uno dei privilegi nei confronti di Roma, venne proibito. La principale conseguenza fu, come si vedrà, un aumento delle convivenze illecite fra preti e donne, fenomeno definito con il nome di concubinato e più tardi bollato come eresia nicolaita. Nella chiesa della tarda antichità non solo si usava ammettere al sacerdozio uomini già sposati, ma addirittura potevano essere autorizzati al matrimonio coloro che, all'atto dell'ordinazione, avessero dichiarato di non sentirsi in grado di vivere in castità. È addirittura San Paolo, l'apostolo per eccellenza, il più autorevole sostenitore della legalizzazione del matrimonio del clero. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Lettera 1 a Timoteo, capitolo 3, versetti 2-5. I futuri sacerdoti, insomma, dovevano dimostrare di essere stati prima di tutto buoni padri di famiglia, nel senso letterale del termine, cioè di avere condotto un'esperienza di vita all'interno della quale anche il sesso aveva il suo ruolo fondamentale e non solo come atto riproduttivo, ma come relazione uomo-donna. All'interno del matrimonio consacrato religiosamente, la coppia si metteva al riparo dalle passioni torbide e moderava le pulsioni più intime attraverso una sana pratica sessuale, nei tempi e nei modi consentiti, ovviamente. Ciò, senza dubbio, non poteva non valere anche per il sacerdote e per la di lui consorte. Tutto questo non toglie che ci fossero anche allora posizioni contrarie al matrimonio clericale, ma mette in luce come, originariamente, il dibattito non solo non aveva un fondamento teologico, ma al contrario ne aveva uno più pratico e funzionale al ruolo del pastore di anime. In che modo contenere la normale esuberanza sessuale dei sacerdoti, specie se giovani? Continenza è, dunque, la parola chiave del problema, per garantire la quale molte autoritates antiche indicavano non solo la verginità e l'astinenza, ma anche la via del matrimonio come fondamento della missione sacerdotale. Nella disputa tra le due tesi, il fondamento teologico dell'avversione al matrimonio dei preti, ossia l'idea che la castità fosse l'unico modo per dedicarsi totalmente al servizio religioso, risultava marginale, ben lontano dal rigido precetto successivo. È il decimo canone del concilio dell'Ancira del 314 d.C., che per primo riconosce ai diaconi, vale a dire il primo gradino della carriera ecclesiastica, il diritto di sposarsi e di continuare a esercitare il ministero religioso, purché abbiano dichiarato al vescovo la volontà di sposarsi al momento della consacrazione. Molta letteratura è stata prodotta sull'interpretazione corretta da dare a questa e ad altre fonti, perché alcuni la interpretarono in modo restrittivo, concedendo ai soli diaconi il permesso di sposarsi e vietando loro di chiedere le ordinazioni successive. Altri invece l'interpretarono permettendo loro il matrimonio, ma solo se casto. Tuttavia, per tutto il secolo IV, il diritto del clero di sposarsi prima di accedere al diaconato e di vivere anche la sessualità coniugale vennero garantiti appieno, poiché ci si basava su due principi di cui si aveva chiara coscienza. Per il semplice chierico legittimamente sposato era impossibile spezzare il legame con la moglie, legame consacrato davanti a Cristo, mentre per il prete ancora celibe era impossibile togliere a Dio il dono completo di sé.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. L'albero di Natale. L'abete sempreverde simboleggia la vittoria sulla morte, ma la tradizione di decorarne i rami arriva da usanze pagane di Celti e Vichinghi. Ecco cosa ci siamo inventati, a tutte le latitudini, per riscaldare il Natale. Di Matteo Liberti. Secondo una tradizione dai contorni leggendari, l'albero di Natale, come lo conosciamo oggi, fu inventato all'inizio del XVII secolo. Si narra che la vigilia di Natale del 1611, a Bzeg, in Polonia, la duchessa Dorotea Sibilla, nell'addobbare il suo castello, dispose in un angolo un abete e lo adornò con candeline e decori colorati. Nacque così quello che molti considerano il primo albero natalizio, destinato poi all'aggiunta delle punte e delle palline. Le cronache però attestano come già nei secoli precedenti vi fossero state iniziative simili, essendo la simbologia dell'albero al centro di numerose tradizioni fin dai tempi più remoti. Presente già nella Bibbia, dove appaiono l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, la simbologia arborea è da sempre connessa al concetto di spirito vitale, in particolare per quanto riguarda gli alberi sempreverdi, come gli abeti, simbolo di rinascita e fertilità. L'abete era già presente nella cultura greca, sacro alla dea Artemide, nell'antica Roma, simbolo di prosperità, e nel mondo celtico, associato alle festività del solstizio d'inverno. Proprio tra i Celti si sarebbe diffusa la pratica di decorarne i rami, poi ripresa dai Vichinghi, che lo adornavano con bacche durante i giorni più bui dell'inverno, auspicando il rapido ritorno del sole. Il diffondersi del cristianesimo contribuirà poi ad associare quest'albero alla figura di Gesù come simbolo di mortalità e della Trinità, vista la forma triangolare. Il legame tra sempreverdi e festività natalizie si robustì in epoca medievale, soprattutto nelle aree di lingua tedesca, grazie ad un episodio leggendario di cui fu protagonista San Bonifacio di Magonza, 680-754. Si racconta che il religioso, noto per la sua attività di conversione dei pagani germanici, utilizzò come base l'insediamento fortificato franco di Buraburg, Assia settentrionale. Qui fu lui stesso ad abbattere una quercia considerata sacra dai pagani, nel tentativo di dimostrare la superiorità del cristianesimo. Dietro all'albero distrutto spuntò un abete e il monaco affermò che si trattava di un legno della pace, emblema di vita senza fine, e lo addobbò con candele, che simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo tramite la nascita di Gesù, chiedendo infine ai nuovi fedeli di fare altrettanto ogni Natale. Sul finire del Medioevo, nel 1441, un albero natalizio apparve nella piazza di Tallinn, in Estonia. Si trattava di un grande abete, attorno a cui, sulla scia di antichi riti propiziatori, si misero a danzare giovani donne e uomini in cerca di consorte. Nel 1510, un albero simile fu allestito a Riga, in Lettonia, per festeggiare il nuovo anno, come ricorda oggi una targa incastonata tra i ciottoli nel centro della città, mentre risale al 1527 il primo uso scritto dell'espressione «albero di Natale», Weihnachtsbaum, presente negli atti ufficiali della città di Stuttgart am Main, in Baviera. Gli alberi dell'epoca, addobbati con frutta e dolciumi, erano allestiti solo negli spazi pubblici. Grazie alla promozione che ne fece Martin Lutero, artefice nel XVI secolo della Riforma protestante, la tradizione iniziò quindi a sposarsi sempre più col mondo cristiano e presto gli alberi di Natale entrarono nelle case private, come in quella della duchessa di Brieg nel 1611. Per illuminare e rendere più accogliente l'ampio salone del castello in cui abitava, la duchessa ebbe l'idea di collocare l'alberello al centro della sala, addobbato con candeline, frutti, dolci e fiori di carta. Gli alberi di Natale, come li intendiamo oggi, però, dovranno attendere ancora un po' per entrare di diritto nelle case. Nel 1840, Elena di Mecklenburgo-Schwerin, duchessa d'Orléans, ne allestì uno a Parigi, lanciando la moda in Francia. Da qui la tradizione dell'albero di Natale superò la Manica e arrivò nel Regno Unito, dove Alberto di Sassonia, consorte della regina Vittoria, ne impose la presenza in tutte le residenze reali. Proprio nell'Inghilterra vittoriana nacque l'usanza del puntale, che in origine rappresentava un angelo. L'usanza delle palline, invece, risale al XIX secolo, quando il soffiatore di vetro tedesco Hans Grein le realizzò rifacendosi alla forma della frutta. Intanto la tradizione era dilagata oltreoceano, mentre in Italia, patria del presepe, si impose a fine Ottocento, grazie alla regina Margherita di Savoia, che adottò l'usanza nel Palazzo del Quirinale. Il successo dell'abete natalizio alimentò un fiorente business cresciuto nel XX secolo ed esploso nel secondo dopoguerra. Le industrie più coinvolte sono state quelle produttrici di addobbi e specializzate nella coltivazione di sempreverdi, senza dimenticare la crescente produzione di alberi finti. I primi modelli furono realizzati in Germania nel 1880, con piume d'oca pitturate di verde. Nel frattempo, l'antico valore sacro di questo simbolo è stato riconfermato nel 1982 dalla scelta di Giovanni Paolo II di allestire un grande albero di Natale in Piazza San Pietro, a Roma, nel cuore della cristianità. È questo oggi il più celebre del mondo, seguito da quello approntato ogni anno, dal 1931, al Rockefeller Center di New York, in un contesto più profano e commerciale. Il mix tra tradizione religiosa e festa laica accompagna d'altronde fin dalle origini la storia dell'albero di Natale, oggi declinato in innumerevoli fogge e realizzato con ogni sorta di materiali, con tanto di modelli high-tech caratterizzati da impressionanti giochi di luce regolabili tramite smartphone.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Pianeta Blu News. Impiantata in Italia rivoluzionaria retina artificiale che dona una vista bionica ai pazienti ciechi. Di Andrea Centini. Per la prima volta in Italia è stata impiantata l'NR600, una rivoluzionaria retina artificiale di ultima generazione prodotta in Israele, che dona una vista bionica a pazienti completamente ciechi. L'impianto è stato eseguito presso il Policlinico Gemelli di Roma su un paziente settantenne affetto dalla forma grave della retinite pigmentosa. Ecco come funziona il dispositivo e come vedrà l'uomo. Al Policlinico Gemelli di Roma è stata impiantata una retina artificiale di ultimissima generazione a un paziente settantenne non vedente a causa di una forma avanzata di retinite pigmentosa. Si tratta del sesto impianto al mondo e il primo in Italia di questo rivoluzionario dispositivo, messo a punto dagli ingegneri israeliani dell'azienda Nanoretina di Herzliya, non lontana da Tel Aviv, dove hanno sede numerose start-up del settore dell'high-tech, un po' come la Silicon Valley californiana. La retina artificiale, chiamata NR600, è stata impiantata dopo un intervento durato circa 2 ore. Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni. Serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa. Ad eseguire l'impianto è stata l'equipe guidata dal professor Stanislao Rizzo, direttore presso la UOC, oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e docente IRCCS e docente di clinica oculistica all'Università Cattolica Campus di Roma. Lo scienziato è un pioniere di questi interventi, essendo stato il primo ad aver impiantato in Italia la retina artificiale Argus nel 2011 in un paziente non vedente. In 10 anni il progresso tecnologico è stato significativo. A differenza del vecchio modello, che aveva appena 60 elettrodi, l'NR600 ne contiene ben 400, migliorando sensibilmente il risultato finale. Come spiegato in un comunicato stampa del Policlinico Gemelli, la nuova retina artificiale è grande come la punta di una matita, con un diametro di 5 mm e uno spessore di 1 mm. Va posizionata da un esperto di chirurgia oculistica direttamente sulla retina, facendo in modo che gli elettrodi penetrino nelle cellule e vadano a sostituire i fotorecettori distrutti dalla malattia. Grazie a specifici stimoli, gli elettrodi fanno attivare le cellule ganglionari, responsabili della trasmissione al cervello dell'informazione visiva. Il processo lo si ottiene indossando degli speciali occhiali che inviano un impulso infrarosso all'NR600 alimentandola. Come sottolineato dagli esperti, la retina artificiale non restituisce la vista naturale, ma permette, dopo un lungo periodo di riabilitazione, al paziente di riconoscere forme degli oggetti e il movimento che vengono visti in bianco e nero e con immagini pixelate. Potrebbe apparire

0: depressione. L'NR600 è progettata per i pazienti colpiti dalla forma grave della retinite pigmentosa, che rende ciechi a entrambi gli occhi. La condizione colpisce circa 1.500 persone in Italia. Recentemente, in Israele, è stato effettuato il primo trapianto di cornea completamente artificiale che ha ridonato la vista ad un uomo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo

0: Cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: La street art sta diventando sempre più un elemento di attrattiva delle città. E a Milano i muri parlanti, è così che ama definirli Elena Stafano, l'ospite di questa puntata, sono davvero tantissimi. Elena è l'autrice del blog Milano Sguardi Inediti e organizza tour in città alla scoperta dei quartieri dove la street art è protagonista. Pronti a scoprire con lei questa Milano decisamente insolita? Ciao Elena, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie mille per questo invito, sono molto contenta.
2: E io sono contenta perché tu ci racconterai oggi Milano, alla città che hai dedicato anche un blog, Milano Sguardi Inediti, e dove organizzi anche diversi tour molto interessanti e soprattutto molto insoliti. Ti va di raccontarci com'è nato il tuo progetto?
3: Sì, certo. Allora, il blog è nato un po' di tempo fa, un po' di anni fa, verso il 2014, ecco. È nato un po' per gioco, per divertimento in realtà, perché comunque ho un po' di passione, cioè ho una passione per la scrittura, mi piace mettere nero su bianco, e da quando sono approdata qui a Milano, cioè nel 2007, mi sono innamorata subito di questa città e mi sono resa conto che è piena di angoli nascosti, piena di luoghi poco conosciuti, e di realtà anche interessanti, ma che non sono tanto note. E quindi ho pensato di mettere, cioè, ovviamente dopo un po' di anni ho maturato questa idea di scrivere tutto nero su un blog, quindi nero su bianco, e di raccontare un po' le mie esperienze dirette, sia a contatto con realtà, raccontando proprio delle realtà vere e proprie, negozietti piuttosto che start-up, eccetera, raccontando anche di eventi particolari, e poi raccontando anche di luoghi insoliti, poco conosciuti, angoli nascosti, cortili, parchi, eccetera. E devo dire che inizialmente ovviamente sono partita con così, senza una strategia, senza un obiettivo prestabilito. Poi ho notato che insomma interessava, era un blog comunque che interessava, ho iniziato a ricevere le prime collaborazioni di aziende. E quindi ho deciso poi di renderlo un po' più, di rendere un po' la frequenza anche nella scrittura un po' più costante, e di trasformarlo, diciamo, in una professione, diciamo. Cioè il mio obiettivo era quello di trasformarlo proprio in lavoro, di renderlo un po' più professionale. E quindi poi ho cambiato il sito, ho fatto restyling del sito e ho continuato a scrivere in modo un po' più costante. E da lì poi sono nati anche dei progetti. Parlando, raccontando di Milano, parlando e scoprendo la città, mi sono venute in mente ovviamente tante idee, tra queste quella di raccontare la street art, perché comunque ormai è una decina di anni che Milano si è riempita di opere di arte urbana, e la mia curiosità era così tanta che ho iniziato proprio a punzecchiare gli artisti, a contattarli, a conoscerli e a scoprire, insomma, a fare proprio delle domande sulle loro opere, sui progetti che c'erano dietro. E da là ho pensato non solo di raccontare tutto questo nel mio blog, ma anche proprio di creare, di organizzare dei veri e propri tour alla scoperta di quest'arte che fino a poco tempo fa era un po' bistrattata. Adesso, insomma, finalmente è stata un po' sdoganata come appunto vera e propria arte. Tant'è che anche istituzioni, aziende e gli stessi cittadini comunque la riconoscono come tale. Quindi ho iniziato a organizzare questi tour alla scoperta non solo dell'arte urbana, ma anche di angoli nascosti della città. In realtà la street art è per me proprio un approccio all'esplorazione, un modo diverso di esplorare una città. Questo perché? Perché nella maggior parte dei casi le più belle opere di street art, quelle comunque di grandi dimensioni, quelle più impattanti, sono presenti nelle periferie oppure anche in zone centrali, ma in luoghi proprio defilati, in vie secondarie, dove devi necessariamente andarci apposta, non ci passi per caso. Quindi questo mi ha permesso proprio a me personalmente di conoscere tanti angoli nascosti della città. Quindi anche poi andando in giro per il mondo, comunque andando in giro per l'Italia, ma anche per il mondo, io adotto questo approccio. Quindi vado a scoprire i muri. Vado a caccia di muri che parlano e ogni volta che adotto questo approccio, effettivamente poi scopro luoghi comunque che non sono presenti neanche nelle guide, luoghi che mi sorprendono. Quindi ecco, la street art io suggerisco, cerco di suggerire questo nuovo approccio all'esplorazione e poi ovviamente cerco di far capire un po' meglio, di far conoscere un po' meglio questo fenomeno e far conoscere anche i progetti che ci sono dietro, perché ovviamente la maggior parte delle persone non distingue per esempio le opere autorizzate dalle opere non autorizzate, non distingue, sai, l'illegale dal legale. Alcuni ritengono, non so, qualche ritengono che siano purtroppo ancora non so, dei vandalismi in alcuni casi. Ecco, non conoscono gli artisti, non sanno cosa c'è dietro, chi c'è dietro. Quindi in questi tour io cerco di far capire un po' meglio questo fenomeno. Non sono un'esperta, sono semplicemente un'appassionata che ha contatto con tanti artisti e sono anni che mi confronto con gli artisti, leggo libri, leggo blog, seguo tanti artisti proprio soprattutto sui social e quindi vedo i lavori che fanno. Quindi questo mi ha permesso un po' di entrare dentro questo mondo e solo se ci entri riesci a capire certe dinamiche. Mi rendo conto che chi, diciamo, non è dentro, chi non ha contatti con i protagonisti di questo mondo, che sono gli artisti, effettivamente è un po' difficile capire certe dinamiche. Ecco, quindi in questi tour io cerco di insomma, di avvicinare le persone a questa arte, che poi è un'arte accessibile a tutti. E sono dei musei a cielo aperto, gratuiti, accessibili a tutti e che soprattutto trasmettono dei messaggi spesso sociali, di sensibilizzazione, che in alcuni casi sono più immediati, quindi vengono colti dalle persone. In altri casi, insomma, diventa un po' più complicato. E poi sono bellissimi, cioè nella maggior parte dei casi si tratta di bellissime opere che portano bellezza a tante vie o anche agli interi quartieri della città, quartieri magari che erano anonimi, erano grigi, erano addirittura poco conosciuti dagli stessi milanesi. Un esempio è Ortica. Ortica è proprio l'esempio più eclatante di trasformazione di un quartiere grazie alla street art, grazie all'arte urbana, un quartiere che è stato completamente trasformato in un museo a cielo aperto. Infatti è chiamato proprio, credo che sia il primo quartiere museo d'Europa, addirittura del mondo. Realizzato, le opere sono state realizzate dagli Ortica Noodles, che sono degli artisti milanesi che vivono e lavorano in Ortica, appunto, e hanno realizzato praticamente una ventina di muri che raccontano la storia del Novecento italiano e oltre a raccontare la storia del Novecento italiano, raccontano anche curiosità, aneddoti e storie del quartiere stesso e anche della città di Milano. Grazie a questi muri ho scoperto tante piccole curiosità proprio della città che non conoscevo, oltre a scoprire questo quartiere che è veramente carinissimo, un quartiere che ha una dimensione, conserva ancora una dimensione paesana, quindi quindi infatti Ortica anticamente in realtà era staccata da Milano, era piena campagna anticamente. In cui ci sono ancora case basse, un'atmosfera tranquilla, non sembra per niente di essere a Milano quando vai, quando ti rechi in Ortica. E poi è ricco appunto di luoghi caratteristici. Per esempio, anticamente era all'interno dell'area di Ortica c'era l'ex Ricerginori, la Ricerginori che appunto è un'azienda di ceramiche molto famosa. Oggi è stato trasformato, cioè da un po' di tempo è stato trasformato in un villaggio di loft, quindi lì ci abitano praticamente. E poi c'è all'interno di Ortica c'è inoltre una bellissima cascina, una cascina storica risalente al 1100, che si chiama Cascina Sant'Ambrogio, che è una bellissima realtà oggi perché è gestita da Cascinet, che è questa associazione di giovani che l'hanno presa in mano dopo tanti anni di abbandono, l'hanno presa in mano e hanno creato un vero e proprio progetto agricolo. All'interno ci sono gli orti sociali, c'è una fattoria didattica, c'è l'agriristoro, una sorta di appunto di ristorante in cui vengono proposti dei piatti molto semplici con i prodotti dell'orto, con i prodotti proprio dei campi che loro coltivano. Ed è veramente una realtà molto interessante anche perché veramente sembra di essere fuori Milano. Ma pensa che con i miei tour ho scoperto, perché io ho reso anche un tour quiz in Ortica, mi sono resa conto che molti milanesi non conoscono Ortica. Questo, cioè, tu che ovviamente vieni da fuori Milano e comunque credo che sia normale che tu non la conosca, perché comunque non è inserita nelle guide, cioè non è un luogo turistico, ecco. Ma i milanesi che sono nati a Milano e vivono a Milano da quando appunto sono nati, o che vivono a Milano da tantissimi anni, non lo conoscono proprio. E questa è la cosa strana, cioè che io ritengo veramente strano, proprio perché effettivamente nella maggior parte dei casi le persone solitamente percorrono sempre le stesse strade, frequentano gli stessi quartieri, le stesse vie. E invece quello che io suggerisco sempre è di perdersi soprattutto nelle vie secondarie. E facendo la tour, cioè avendo questo approccio, effettivamente questo approccio mi aiuta a vedere la città anche in modo diverso, come se fosse una città nuova. Quando io nei weekend sono qui a Milano, o anche durante la settimana, comunque faccio i miei giri, come se io mi sento come se stessi in un'altra città. Come se stessi vivendo, stessi andando a fare la turista in un'altra città. Quindi è come se fosse sempre nuova.
2: Il racconto, appunto, che faremo oggi con te di Milano avrà come filo conduttore la street art. Ci ha già raccontato un quartiere assolutamente sconosciuto e decisamente affascinante. Ma quali sono, secondo te, partiamo dalle opere storiche, diciamo, storiche di street art, quali sono quelle, secondo te, imprescindibili che bisogna assolutamente visitare, le più famose?
3: Più che opere, io parlerei di zone o quartieri o vie, ecco, luoghi iconici assolutamente da visitare per chi è appassionato di street art. Dunque, il primo è sicuramente il Leoncavallo. Il Leoncavallo è uno storico centro sociale, dove un luogo veramente caratteristico, anzi direi pazzesco, perché si trova in questo angolo di Milano pieno zeppo di opere di street art, di artisti famosi. Lì trovi praticamente gli artisti più importanti di Milano, ma anche a livello internazionale, come per esempio, per esempio Zed One, gli Ortica Noodles, Frode, Ivan, poi gli Urban Solid, Blu. Lì troviamo anche una delle poche opere di Blu, che è il più famoso street artist italiano, in pratica è considerato il Banksy italiano. Ma troviamo tante altre opere di artisti bravissimi e comunque molto quotati e delle opere bellissime che periodicamente vengono cambiate. Lì, infatti, parliamo di muri comunque non autorizzati, quelli del Leoncavallo. Il Leoncavallo è proprio il luogo storico degli artisti, dei writers. Ecco, e ogni anno solitamente gli stessi artisti vanno a coprire la propria opera e quindi ogni anno vedi questi muri cambiare, sia all'esterno ma anche all'interno, perché anche all'interno del Leoncavallo nel giardino gli artisti realizzano diverse opere, decorano i muri, oppure intorno proprio ai muri del cortile stesso. Ed è veramente molto bello perché è tutto colorato, è un'area coloratissima, ma soprattutto bella perché ci sono proprio delle vere e proprie opere d'arte, dei quadri sul muro, delle tele sui muri, giganti poi di grandi dimensioni. Questo è uno, il Leoncavallo. L'altro, poi un'altra cosa del Leoncavallo che mi preme precisare è che qui troviamo la street art, ma troviamo anche i graffiti, quindi troviamo le opere figurative, ma troviamo anche il lettering, quindi troviamo le due anime, diciamo, dell'arte urbana, ecco, e per questo anche mi affascina molto. Un altro luogo iconico è Via Pontano. Via Pontano è praticamente la Hall of Fame di una storica crew di Milano, che è la TDK, che è praticamente la prima crew nata a Milano. E questo è il muro dove appunto i ragazzi di questa crew, agli anni 80, alla fine degli anni 80, hanno realizzato insomma, le loro opere. Dal 2015 è diventato un muro libero, Via Pontano. Milano ha in pratica 100 muri liberi, che sono questi muri che il comune mette a disposizione degli artisti, e quindi gli artisti possono realizzare le proprie opere senza chiedere l'autorizzazione. Ecco, Via Pontano dal 2015 è diventato un muro libero, quindi oltre alle opere di questa famosa crew di cui vi parlavo prima, appunto della TDK, troviamo anche opere di artisti vari, ecco, che non fanno parte della crew. Un altro in realtà edificio assolutamente da vedere e opera da ammirare è sicuramente quella di Millo. Millo è un artista di Pescara che vive a Torino e lui in realtà è un architetto che però ha coltivato questa passione per l'arte e realizza nelle sue opere sempre, nelle sue opere, cioè, ci sono sempre dei richiami all'architettura. Solitamente realizza in queste opere degli edifici, edifici vari, come sfondo, e come protagonisti troviamo sempre dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzini, sempre o singoli oppure a coppie. Sono sempre in bianco e nero le sue opere, ma spicca sempre qualche colore più vivace, come può essere il blu, il verde, il rosso. E in questo posto, in questi edifici popolari, queste due case popolari su cui Millo ha realizzato quest'opera a Milano, queste opere si trovano in via Morosini e fanno parte di un progetto di riqualificazione di quest'area qui, dove è stato realizzato poi anche un giardino, un cortile dedicato proprio agli abitanti, riservato agli abitanti del quartiere, con panchine, angoli per giocare, spazi per eventi. Quindi proprio fa parte di un bel progetto. E le opere sono veramente impattanti. E un altro luogo iconico è la zona Barona. Zona Naviglio, San Cristoforo più che altro, quindi alla fine lungo insomma il Naviglio Grande, verso la fine del Naviglio Grande, ci sono tantissimi, anche lì ci sono dei muri liberi dove appunto artisti di un certo livello, insomma, realizzano periodicamente delle bellissime opere. Ecco, questi secondo me sono i luoghi più assolutamente da vedere per chi è appassionato di street art. Poi, ovviamente, in giro per Milano ce ne sono davvero tanti. In ogni quartiere c'è un muro, c'è un muro che parla. Ormai sono moltiplicati.
2: C'è un artista o un'opera che ami particolarmente? Ad esempio, navigando un po' sul tuo blog, mi ha colpito molto l'intervista. Hai detto poi che comunque tu realizzi interviste con i vari artisti per conoscerlo. Una delle ultime interviste che hai fatto è alle due artiste fiorentine, spero di pronunciarle correttamente, le Desis o le
3: Sì.
2: Desis. Ecco, c'è un artista appunto che a te piace particolarmente o un'opera a cui sei particolarmente affezionata?
3: No, non c'è un artista che mi piace particolarmente rispetto agli altri, mi piacciono più o meno tutti, devo essere sincera. Sono tutti diversi, hanno tutti, cioè quelli, ovviamente parlo di artisti di un certo livello, ecco, quelli più quotati, hanno tutti un loro stile riconoscibile che si differenzia dall'altro. Sicuramente mi piacciono molto le opere figurative, quelle di grandi dimensioni e i volti femminili, quelli in particolar modo sono particolarmente colpita. Per fare un esempio di artista che realizza appunto visi femminili o comunque iperrealista, è sicuramente Neve. Le sue opere sembrano delle fotografie in pratica, cioè talmente tanto preciso nella realizzazione dei visi, dei corpi delle persone, ma in particolar modo del viso, che sembra quasi essere una fotografia proprio per la precisione dei dettagli. Poi altri comunque altri veramente ce ne sono tanti altri di artisti bravi, anche gli Ortica Nudos comunque sono molto bravi, mi piacciono molto. Ognuno, oppure sì, Creative, Z1, veramente hanno tutti un loro stile riconoscibile, per cui, e sono molto particolari, si differenziano tra di loro. Questi sono i grandi artisti, infatti. Gli artisti, quelli veri, sono quelli che riescono ad avere un proprio stile riconoscibile, che magari si evolve nel tempo, ma comunque è un loro stile che tu riesci a riconoscere. Quindi ti basta un po' allenare l'occhio per riconoscere subito che si tratta di un artista piuttosto che di un altro. E sono tutti molto bravi, anche perché alcuni utilizzano anche solamente la bomboletta, altri utilizzano varie tecniche, non solo la bomboletta, ma anche la pittura, i rulli. Quelli che utilizzano la bomboletta, sinceramente, credo che siano, non so davvero come facciano a realizzare delle opere così grandi e così precise con la bomboletta, perché è comunque difficile maneggiarla. Comunque, veramente ti affascina questo mondo, a me affascina molto questo mondo e soprattutto mi affascina proprio parlare con gli artisti, confrontarmi con loro, anche perché ognuno veramente ha un suo background, diverso dagli altri, cioè un background a sé. Qualcuno ha studiato, ha fatto l'Accademia di Belle Arti, la Scuola del Fumetto, e altri invece sono autodidatti. Quelli autodidatti devo dire che probabilmente hanno veramente dei talenti, dei grandi talenti dentro. E poi ognuno poi segue dei percorsi differenti. Poi non solo, cioè non campano solo di muri, fanno anche altri lavori. C'è chi lavora nei set cinematografici, c'è chi lavora come graphic designer, c'è chi fa scenografie. Cioè, comunque, c'è chi lavora anche in casa nella realizzazione di muri interni. Comunque, è molto affascinante ascoltare i vari artisti, conoscerli bene e poi, soprattutto, capire cosa c'è dietro le varie opere che realizzano, come sono nate. Quello è molto interessante.
2: Vorrei ora passare ad un altro argomento che comunque sul tuo blog, nel tuo sito, viene trattato. Comunque Milano è una città più innovativa e più di tendenza d'Italia e lo è anche per quanto riguarda i ristoranti e i locali. Lo so che ovviamente parlare dei ristoranti di Milano qui adesso si apre un mondo e non avremo, ci servirebbero altre ore, però magari ti chiedo, ci dai tre indirizzi particolari, anche magari diversi, un bar, un locale, un ristorante? Nuovi che secondo te sono da consigliare per chi ci ascolta?
3: Allora, sì, in effetti hai aperto un mondo infinito. Però ecco, cerco di essere sintetica. Sicuramente uno dei locali nuovi che a me piacciono tantissimo, si chiama Cascina Nascosta. Ed è una cascina vera e propria, quindi è proprio antica, una storica cascina di Milano, che è proprio nascosta, nel termine giusto, all'interno di Parco Sempione, che è uno dei parchi più centrali di Milano. E oltretutto è una bella realtà perché propone i piatti che propone sono tutti realizzati con prodotti a chilometro zero, quindi delle cascine, delle aziende agricole della Lombardia, comunque dei dintorni di Milano. È un posto anche molto bello e qui sembra veramente di non essere a Milano perché sei comunque circondato dal verde, non vedi il traffico, non vedi palazzoni, sembra di essere in campagna, invece siamo nel cuore di Milano. Un altro posto carinissimo per fare l'aperitivo è sempre una cascina che si chiama Cascina Martesana, è un posto all'aperto che si trova lungo la Martesana, quindi lungo il Naviglio Martesana, e qui lo propongo come, sicuramente lo suggerisco come aperitivo, e soprattutto quindi la sera è molto interessante ed ha questi spazi molto grandi all'aperto e oltretutto è utilizzato anche propone anche diversi eventi, per esempio eventi di yoga, sessioni di yoga o eventi musicali, ovviamente non in questo periodo, quando nei periodi normali. Concerti, eccetera, ovviamente sempre nei periodi normali, non in questo. Poi a me piacciono tanto i rooftop, le terrazze. Sono un amante di questo tipo di luoghi, mi piacciono tantissimo. Cioè, io vado dalla cascina in campagna al rooftop, mi piace cambiare, variare, ecco, i contesti. E uno dei rooftop più belli di Milano è sicuramente quello dell'Hotel dei Cavalieri, che si trova in zona Missori, quindi anche qui siamo proprio nel cuore di Milano, vicino al Duomo. È molto bello perché hai un panorama su tutto il centro della città. Poi un posto per mangiare i panzerotti, perché sono pugliese, come appunto si può sentire, e si chiama Il Pricio. Il Pricio propone appunto i panzerotti tipici tradizionali pugliesi, e poi mi piace anche perché si chiama Il Pricio. Il Pricio è un termine tipico pugliese che significa entusiasmo, però entusiasmo è anche smorzata come parola, in realtà è una parola intraducibile. È una parola intraducibile, però diciamo, per farti capire cosa significa, significa appunto entusiasmo, però proprio all'estrema potenza. Poi, non so, ce ne sono tanti altri di locali, io starei tutta la serata a raccontare dei locali di Milano, perché veramente ce ne sono un'infinità.
2: Ho però per te un'ultima domanda, perché siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, anche se su Milano potremmo parlare ore e ore e ore, magari avremo l'occasione per rifarlo in un altro episodio. Secondo te c'è un souvenir particolare che possiamo o dobbiamo riportarci da Milano, oltre ovviamente alla pala con il Duomo dentro, che secondo me è imprescindibile?
3: Ci ho pensato a lungo a questa domanda, una domanda un po' particolare, sì. Allora, sicuramente il souvenir più bello è quello di vivere intensamente la città, come vi dicevo, come vi suggerisco, appunto di andare a scovare le vie secondarie, di perdersi nelle vie secondarie, di andare ad ammirare la street art e scoprire luoghi poco conosciuti. Di entrare nei cortili degli edifici storici del centro città. Però se proprio vogliamo portare a casa qualcosa proprio di concreto, secondo me vale la pena innanzitutto visitare questo posto che si chiama Laboratorio Paravicini, che è un laboratorio di ceramica che è attivo dagli anni 90 e si trova in un quartiere storico di Milano, in Via Nerino, in una via molto, molto caratteristica, nella zona delle Cinque Vie, quindi vicino a Duomo. Ed è in realtà una Wunderkammer dedicata agli amanti del dipinto a mano e della ceramica. Quindi questa signora realizza piatti e vari accessori per la tavola, quindi proprio dedicati al mondo della tavola, dipinti a mano, di svariati generi e svariate fantasie. E sono tutti ovviamente realizzati a mano ed è una meraviglia. Secondo me, portare anche un piatto o un paio di piatti, ecco, a casa, secondo me è un bellissimo souvenir. E oltretutto ti ricorda, cioè, a parte che ti ricorda Milano, ma ti ricorda anche una parte emozionale di Milano, ecco, ti porti a casa un'emozione, un'esperienza.
2: Me poi ultimamente la ceramica piace particolarmente, quindi penso che sia proprio un ottimo consiglio quello che ci hai dato.
3: Bene, mi fa piacere.
2: Elena, ti ringrazio per la bella chiacchierata che ci hai fatto fare per questo giro davvero particolare di Milano e penso che molti dei nostri ascoltatori non immaginavano, ma sapendo che ovviamente c'era street art a Milano, che però fosse così tanta tanta roba da vedere, in realtà poi abbiamo parlato solamente in minima parte perché c'è molto di più. Io quindi invito a visitare il tuo sito che è milanosguardinediti.com perché tu organizzi anche dei tour guidati.
3: Spero di avervi dato delle informazioni interessanti.
2: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
1: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Adriatico di Claudia Feroce.

Accade spesso che al mattino, di buon'ora, lei si rechi a passeggiare sul molo Audace. Lo percorre in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere la grande bitta bronzea che riporta la direzione dei venti, là dove è usanza per gli innamorati di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni. «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria. Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui. E lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea,
e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. «Che ne sarà di noi?» continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. «Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro», dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola, un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili, ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata. E per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. «Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia?» «Volentieri», risponde la donna. «Mi scusi, ma credo di non aver capito dove sia nata.» «Sull'Adriatico», risponde Paola con orgoglio. «Sul mare?» chiede Giulia sgranando gli occhi. «Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto», risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi. La prima volta che mi dichiarai a mia madre avevo 3 anni. Secondo i biologi, sono i primi anni della nostra vita quelli più intelligenti. Il resto è cultura, informazione, addestramento. Io avevo intenzioni serie, aspiravo a sposarmi con lei. Il matrimonio di mia madre, di cui ero frutto precoce, era stato un fallimento e lei si sentiva triste e amareggiata. Gli animali domestici comprendono distinto le emozioni e i sentimenti degli altri e cercano di consolarli, di star loro vicino. Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano, si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno al mio risveglio il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione del nostro rapporto. Orbene, mi spiegò mia madre, il nostro matrimonio non si poteva celebrare al momento, dato che io ero ancora molto piccola. Era una ragione che potevo comprendere. Mia madre era una donna bellissima, aveva dei begli occhi color del tempo, espressione che trovai anni dopo in un romanzo d'amore di Pierre Loti. Intelligente, colta, ma anche fragile e spaventata. Io ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io. Ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei. Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità. Che altro poteva desiderare una coppia? Mentre crescevo, più lentamente di quel che avrei voluto, rinnovavo ogni tanto la promessa di matrimonio che avevo fatto a mia madre. Ancora non sapevo che i trovatori avevano una sola dama, irraggiungibile, ma intuivo che così doveva essere. Un amore eterno, delicato, fedele e cortese. Quando ebbi compiuto 4 anni, mia madre cominciò a domandarmi, con una certa insistenza, se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava a classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava a sfogliare i libri della biblioteca. Ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci. Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile, adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo, volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini, farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna e della vecchia stazione degli inglesi. Quando feci ritorno, qualche mese dopo, la campagna era risultata molto più appassionante della città, mia madre mi accolse con la notizia che avevo una sorella. La cosa non mi sorprese, ne avevamo parlato. Mia madre mi condusse per mano fino alla camera dove ora c'era una culla e mi presentò all'ultima arrivata. Guardai incuriosita all'interno della culla. Osservai attentamente. Non avevo pregiudizi, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me. Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai, «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre. La cosa pareva piuttosto scoraggiante. Diedi un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata feci l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose «No, non sa giocare. È ancora molto piccola». «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva. Il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre. E il piccolo Ranocchio continuava a pisciarsi nella culla. Non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare, noi due ci saremmo sposate. Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta. Ammise che ci amavamo, che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre sposate e la pupa il frutto della nostra unione. Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata: «E una madre con sua figlia?» «Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile». Ascoltai la spiegazione molto attentamente. Non ero una bambina sventata. Di fronte a qualsiasi problema, analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. «Come si cambiano le leggi?» chiesi di rimando a mia madre. «È un processo molto lungo, molto lento e complicato», rispose mia madre. «Prima bisogna elaborare un progetto», mi disse. «Poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento». E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge. E allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni, quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile. Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione. Anche se decisi di non accantonare l'argomento, qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri. Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso, mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza, come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata, insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: «Gli innamoramenti sono passeggeri». È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Mary Ellen Wilson, chiamata anche Mary Ellen McCormack, è stata vittima di abusi su minori. Il suo caso ha portato alla creazione della New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima agenzia di protezione dell'infanzia al mondo. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio. La nascita del servizio sociale e la storia di Mary Ellen Wilson. Mary Ellen è nata a marzo del 1865 ed è morta a quasi 100 anni. La sua vecchiaia è stata tanto lieta e felice quanto infelice e brutale è stata la sua infanzia. Facciamo un passo indietro. Francis Connor emigrò dall'Inghilterra a New York nel 1858 e incontrò l'irlandese Thomas Wilson. La coppia si sposò ad aprile del 1865 e nacque Mary Ellen. Subito dopo Thomas fu arruolato nel 69° di New York, un reggimento della brigata irlandese. Il padre morì durante la guerra civile statunitense, al secondo compleanno della bambina. E la madre iniziò a lavorare per mantenere se stessa e la figlia, ma ovviamente cadde in forti ristrettezze economiche, fino al punto di essere costretta a consegnare la figlia al Dipartimento di Beneficenza di New York. Non riusciva a mantenere la figlia in assenza del marito. Mary Ellen venne adottata da Thomas McCormack e da sua moglie, Mary Connolly, una coppia che aveva perso 3 figli a causa di particolari malattie. McCormack si vantava di aver avuto figli anche da un'altra donna. Il 2 gennaio del 1866 i coniugi andarono al Dipartimento di Beneficenza affermando che Mary Ellen era la figlia di McCormack. Il Dipartimento affidò Mary alle cure dei McCormack. Thomas aveva firmato una sorta di contratto, un accordo, dopo aver preso in custodia Mary Ellen dalle cure del Dipartimento. Erano obbligati a riferire annualmente circa le condizioni della bambina, ma ciò avvenne solo una o due volte durante l'intero soggiorno di Mary. Dopo aver ottenuto la custodia, Thomas morì e la sua vedova si sposò con Mr. Francis Connolly. Il padre adottivo morì anche lui prematuramente, solo dopo un anno da quando la piccola era stata data in adozione, e la bambina finì sotto le mani della spietata Mary. La donna manifestò subito un profondo odio. Iniziarono così 7 anni di sevizie. Veniva picchiata continuamente, con le fruste, bruciata col ferro, tagliata con le forbici, sottoposta ad abusi. Era denutrita, era malata, piena di ustioni e cicatrici. Gambe e braccia coperte da lividi. Quando aveva 9 anni, un vicino di casa si accorse della situazione. La bambina dimostrava solo 5 anni, tanto era malata. Il vicino sentiva dei lamenti che provenivano dalla loro abitazione. L'uomo denunciò tutto, ma la polizia aveva le mani legate perché non esistevano leggi che tutelassero i bambini dal maltrattamento degli adulti. Una donna, un'assistente sociale missionaria metodista, Etta Wheeler, si prese a cuore il caso e riuscì con uno stratagemma ad entrare all'interno della casa a dicembre del 1873. Una bambina coperta di stracci, sicuramente non adeguati al freddo dell'inverno di New York, scalza, sporca, con uno sfregio in volto, riuscì ad avere dei colloqui con la piccola e iniziò ad annotare i suoi racconti. La bimba raccontava che di notte non aveva un letto, ma un tappeto, anzi un pezzo di tappeto steso sul pavimento vicino a una finestra. Pensate, non aveva neanche mai posseduto delle scarpe. La madre adottiva l'aveva costretta a fare lavori pesanti. L'aveva picchiata e chiusa in un armadio. Quando Etta vide coi suoi occhi le prove molto molto gravi, iniziò a pensare a delle soluzioni legali per rimediare a questo abuso. I genitori allora avevano il totale diritto di vita e di morte sui figli. L'educazione, anche se era cruenta, era considerata una semplice faccenda privata. Dopo aver trovato le autorità locali molto riluttanti ad agire sulla base delle leggi attualmente in vigore, Etta si rivolse ad un sostenitore locale del movimento umanitario per gli animali e fondatore dell'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Henry Berg. Con l'aiuto della testimonianza dei vicini, Wheeler e Berg allontanarono Mary Ellen dalla casa di Connolly utilizzando un atto di homine repleggiando e portarono Mary Collin a processo. Al momento del processo, Mary Ellen aveva 10 anni, abbiamo detto, ma sembrava molto più piccola a causa degli abusi subiti. Le crudeltà e le privazioni deliberate inflitte a Mary Ellen dai suoi genitori includevano percosse regolari, bruciature, l'uso di forbici, cibo totalmente insufficiente. Non aveva vestiti caldi da indossare quando faceva freddo. Era lasciata sola in una stanza buia e chiusa a chiave. Le era proibito di uscire all'aperto, tranne che di notte, sola all'interno del suo cortile. Era costretta a fare lavori pesanti. La bimba testimoniò il 9 aprile del 1874 in tribunale riguardo agli abusi subiti. Mia madre e mio padre sono entrambi morti, non so quanti anni ho. Non ricordo un periodo in cui vivevo con i Connolly. La mamma ha l'abitudine di frustarmi e picchiarmi quasi ogni giorno. La frusta lascia sempre un segno nero e blu sul mio corpo. Ora ho sulla testa i segni neri e blu fatti dalla mamma e anche un taglio sulla parte sinistra della fronte fatto con un paio di forbici. Mi ha colpito con le forbici, mi ha tagliato. Non ricordo di essere mai stata baciata dalla mamma. Non sono mai stata presa in braccio dalla mamma o carezzata o coccolata. Non ho mai osato parlare con nessuno, perché se l'avessi fatto sarei stata frustata. Non voglio tornare a vivere con la mamma perché mi picchia tanto. Una giuria condannò la signora Connolly per aggressione e percosse. Quell'anno venne fondata la New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima organizzazione del suo genere. L'evoluzione della tutela dei minori è stata lenta e sofferta non solo in America. Solo a partire dal XX secolo i minori hanno iniziato ad essere concretamente protetti. Va sottolineato il ritardo temporale fra la nostra legislazione interna e quella americana. Quando in Italia, con la legge del 39, venne creato il primo tribunale specializzato per i minorenni, negli Stati Uniti, 35 anni prima, parliamo del 1899, si teneva il primo processo per abuso e maltrattamento minorile. La New York Society venne fondata nel 1874, dopo che il caso di Mary venne alla luce, lasciando sotto shock tutta l'America. Venne creata così la prima organizzazione del mondo per la tutela dei diritti dei bambini. Ci sentivamo in dovere di raccontare questa storia. La sua triste vicenda ha fatto nascere una vera rivoluzione nel sistema legislativo ed ha contribuito a diffondere consapevolezza riguardo all'abuso sui minori. Un capitolo molto triste, quello dell'infanzia negata. In campo medico, nel 1962 venne diffuso uno studio, The Petra Child Syndrome, nel Journal of American Association, dove è riportata la realtà degli abusi sui minori e veniva fornito al personale medico un lungo elenco di azioni pratiche per identificare, comprendere e segnalare i sospetti abusi sui minori. Nei 10 anni successivi, tutti gli States avevano, grazie a Mary Ellen, promulgato una legge che rendeva obbligatoria la segnalazione del maltrattamento sui bambini. In seguito alla condanna di Mary Connolly, Mary Ellen fu collocata inizialmente in un riformatorio, questo prima che Etta e i suoi parenti ottenessero la custodia. Mary Ellen imparò ad essere bambina, osservando gli altri bambini. Andò poi a vivere con la sorella di Etta, venne apprezzata ed amata. Etta in seguito scrisse: «La bambina era molto interessante, così a lungo chiusa fra 4 mura, ora in un nuovo mondo. Boschi, campi, erano tutti estranei, non li aveva mai conosciuti. Doveva imparare, come fa un qualsiasi bambino, a camminare per terra, perché aveva camminato solo su un pavimento». Nel 1888, quando Mary Ellen aveva 24 anni, sposò Lewis, vedovo con 3 figli. Ebbero altre 2 figlie, Etta e Florence. La coppia adottò una ragazza orfana di nome Eunice. Sua figlia Florence ricordava Mary Ellen come una donna molto solenne, ma che si animava ogni volta che ascoltava le ballate irlandesi. Secondo quanto riferito, raramente Mary Ellen parlava con la sua famiglia degli anni degli abusi. Nel 1913, tuttavia, accettò di partecipare alla conferenza nazionale dell'American Human Association a Rochester, New York, sempre con Etta Wheeler, la sua sostenitrice. La signora Wheeler è stata relatrice ed ospite alla conferenza. Il suo discorso programmatico venne aperto con la storia di Mary Ellen, che diede inizio alla crociata per salvare i bambini in tutto il mondo, ed è stato pubblicato dall'American Human Association. Mary Ellen è vissuta fino all'età di 92 anni. ed è morta il 30 ottobre del 1956.

Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Logorroici. Quando parlare troppo è un segnale di malattia. Non confondiamoli con i semplici chiacchieroni. I veri logorroici parlano incessantemente, con frasi interminabili senza pause, spesso incoerenti. Questi soggetti nascondono seri disturbi psicologici che vanno trattati da specialisti competenti. Di Monica Morandi. Vi è mai capitato di essere investiti da un fiume di parole inarrestabile che non vi consente di proferire neppure un monosillabo? Accade così quando l'interlocutore è logorroico. Si definisce logorrea, dal greco antico logos, parola, e reo, scorrere, una loquacità esagerata e una fluenza eccessiva del linguaggio. Più semplicemente può definirsi logorroico chi parla troppo e incessantemente, senza mai lasciare spazi agli altri. Il logorroico non va confuso con il chiacchierone, che ama semplicemente parlare, ma non ha generalmente alcun problema. La logorrea non è necessariamente patologica, spiega Flavio Canistrà, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapie brevi e fondatore del Centro Italiano di Terapia a seduta singola di Roma. Può trattarsi di un sintomo di copertura di uno stato di insicurezza o di tensione emotiva di fronte a una situazione della vita che mette agitazione. Una visita medica, un esame universitario o un primo appuntamento. Inconsapevolmente si cerca di coprire la tensione parlando tanto. Logorrea patologica. Ben diverso è il quadro della logorrea patologica. Il soggetto può arrivare a investire letteralmente l'interlocutore con frasi interminabili, senza pause, spesso incoerenti, senza mai dargli la possibilità di intervenire. La parlata, generalmente sconnessa, è caratterizzata da frasi disarticolate, parole pronunciate male e scarsa consequenzialità del discorso. Quando la logorrea raggiunge livelli patologici, può associarsi a disturbi della forma del pensiero, spiega il nostro esperto. Questi ultimi possono essere un sintomo dei disturbi psicotici, nei quali è compromesso il rapporto con la realtà. In presenza di un disturbo psicologico, potremmo ritrovare un'accelerazione del pensiero, intesa come un flusso di idee esagerato che affluisce alla mente. Un pensiero prolisso, che non va diretto alla meta. Un pensiero circostanziale, ricco di dettagli irrilevanti. Un pensiero perseverante, pensieri ripetuti acriticamente. Nei casi più gravi, la verbosità può diventare talmente irrefrenabile che il soggetto fatica a comporre correttamente le frasi. Conia neologismi o storpia i vocaboli. Talvolta possono apparire anche una mimica e una gestualità esuberanti. Flavio Canistrà fa un'importante precisazione. La logorrea non è un'espressione della personalità dell'individuo, al contrario della loquacità che caratterizza il soggetto come un chiacchierone anziché come una persona riservata. In genere, la logorrea patologica è secondaria ad altri problemi. Può essere infatti sintomo di disturbi di ordine psicologico o psicotico, oppure di malattie neurologiche, o ancora di problemi strutturali a livello cerebrale. Fra i disturbi psicologici può esserci una manifestazione dello stato maniacale del disturbo bipolare, spiega lo psicologo. Un disturbo che alterna condizioni di umore depresso e umore eccitato. In questo secondo stato, sovente, può manifestarsi logorrea. Continua Canistrà. Lo stesso può avvenire nella ciclotimia, disturbo dell'umore che potremmo definire come la versione minore del disturbo bipolare, in quanto più lieve. La persona alterna momenti di depressione lieve o moderata a momenti di euforia e di eccitazione. I disturbi psicotici sono invece caratterizzati dalla compromissione dell'esame di realtà della persona. In questi casi possono essere presenti disturbi formali del pensiero che si manifestano con logorrea, che nei casi più gravi può essere accompagnata da delirio. Spiega Canistra, un tipico sintomo dei disturbi psicotici è la fuga delle idee. Il flusso delle idee è talmente accelerato che si ha la sensazione di non riuscire a star dietro ai propri pensieri. La fuga delle idee sfocia in una comunicazione prorompente, caratterizzata da discorsi non stop, che, come detto, possono addirittura divenire deliranti. Anche la schizofrenia, un disturbo di dissociazione dalla realtà, può comportare disturbi formali del pensiero, che possono esprimersi con logorrea. Per quanto riguarda le malattie neurologiche, la logorrea può essere legata all'afasia di Wernicke, una patologia neurologica che si manifesta con la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e il senso delle parole. Spiega lo psicologo. In pratica, la persona storpia le frasi o ne confonde il senso, ad esempio, mettendo una parola al posto di un'altra. Questa patologia può essere data, fra l'altro, da lesioni cerebrali, tumori e ischemia. In presenza di afasia di Wernicke può manifestarsi logorrea, ma in questo caso, per la natura stessa della patologia, è probabile che la persona presenti anche altre problematiche del linguaggio. Fra i problemi strutturali a livello cerebrale che possono comportare logorrea, vi sono le malformazioni e le lesioni corticali del talamo, una struttura del cervello coinvolta nei processi sensoriali, oppure alcune anomalie nella struttura del lobo frontale, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio. Un caso a parte è la logorrea indotta da sostanze, alcol, farmaci, droghe, sostanze psicostimolanti, catalogata fra i disturbi neurofisici. Canistra, queste sostanze, soprannominate le 3A, allucinogeni, alcol e anfetamine, andando a interferire con le funzioni neurologiche, possono dar vita a una logorrea temporanea, che cessa spontaneamente quando termina l'effetto delle sostanze assunte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da rivistanatura.com. Il peperoncino, un viaggio fra benefici e piccantezza. Un piacere per il palato, ma anche per la nostra salute. Scopriamo insieme le sue peculiarità e come misurare la sua piccantezza. Di Francesca Danila Toscano. Il peperoncino, Capsicum annuum, varietà piccola e molto piccante del peperone, è una solanacea dal carattere molto esigente. Attecchisce con facilità, ma ha bisogno di cure costanti. Temperatura, luce, irrigazione e concimazione devono essere ben gestiti in modo che il peperoncino non soffra. La temperatura è importantissima, specie se si vogliono ottenere frutti piccanti. Mai le piante devono essere esposte a temperature di 0-4 gradi centigradi o superiori a 30 gradi centigradi. Potrebbero subire danni irreversibili. Sensibile anche allo stress idrico. La mancanza di acqua provoca l'arresto della vegetazione e della fruttificazione, fino ad arrivare a danni come la lignificazione della pianta e una fase di senescenza improduttiva. D'altra parte, irrigazioni abbondanti o frequenti causano ristagni d'acqua, marciumi delle radici e del colletto. Tanta fatica, dunque, per ottenere un peperoncino che potremmo definire un ottimo alleato della nostra salute, in particolar modo del nostro cuore. L'evidenza, precedentemente emersa da studi condotti in Cina e negli Stati Uniti, ha trovato conferma anche in una ricerca italiana, nella quale gli autori sono giunti a dimostrare che nelle persone che consumano peperoncino 4 o più volte alla settimana, il rischio di morire era più basso. Secondo altri studi pubblicati, il peperoncino avrebbe inoltre un'azione antibatterica e vasodilatatrice. Tiene sotto controllo i valori del colesterolo e della pressione sanguigna. I suoi benefici derivano da un mix di sostanze antiossidanti presenti al suo interno: vitamina C, carotenoidi, polifenoli. Ma il merito principale è da sottoscrivere alla capsaicina, la principale molecola contenuta nella bacca e responsabile della sua piccantezza, che può variare in maniera molto significativa tra una varietà e l'altra. Ma quanto è piccante un peperoncino? La piccantezza è una percezione sensoriale peculiare. È simile al calore, ma si avverte anche assaggiando cibi freddi e non passa semplicemente con un bicchiere d'acqua. Essa è determinata dalla presenza di capsaicina, un composto organico naturale, alcaloide, presente nei peperoncini. Per definire il grado di piccantezza esiste un'unità di misura specifica, gli SHU, che si fonda sul contenuto di capsaicina. In questo modo è possibile catalogare le differenti varietà di peperoncino e capire quale sia o meno il più piccante. Questo sistema di misurazione è la scala Scoville, ideata ai primi del Novecento dal chimico statunitense Wilbur Lincoln Scoville per dare un valore numerico alla piccantezza di ogni peperoncino. Questa scala misura unicamente la piccantezza dei peperoncini e non di ogni alimento. La sensazione piccante, infatti, non è solamente provocata dalla capsaicina. Esistono molteplici composti chimici che possono farci sentire un bruciore simile, ad esempio la piperina, contenuta nel pepe, gli isotiocinati, contenuti ad esempio in senape e rafano, e l'allicina, presente in cipolle, scalogno e aglio. Il metodo Scoville si basa sul contenuto di capsaicina, ma originariamente la sua misurazione era legata alla sensibilità del palato umano. In passato, infatti, la scala si basava su un test pratico, tramite il quale si sottoponeva una giuria di 5 persone a un esperimento che vedeva da un lato l'estratto di un prescelto peperoncino e dall'altro una soluzione di acqua e zucchero, con la quale ciascun giudice doveva diluire l'estratto di peperoncino, con l'obiettivo di azzerare la sensazione di piccantezza percepita. In base al grado di diluizione, veniva assegnato il punteggio in Scoville Heat Unit. La misurazione parte da zero, assenza di capsaicina, fino ad arrivare a un tetto massimo di 16 milioni di SHU, pura capsaicina. Le SHU attualmente sono sostituite da più efficienti unità, derivate da test di cromatografia liquida ad alta prestazione. Compilare una classifica di piccantezza attendibile in base alle SHU non è semplice. La quantità di capsaicina può essere variabile da un frutto all'altro, sia in base al grado di maturazione, sia in base a molteplici fattori di coltivazione. Non esiste perciò un valore preciso associabile ad una varietà. Si possono indicare solo dei parametri numerici indicativi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da scienzenotizie.it. Energia dal nulla. Scoperto un enzima che converte l'aria in elettricità. Di Angelo Petrone. Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. Gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica e hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, CryoEM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. Il laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Krupp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal Mycobacterium smegmatis. Altri batteri comuni hanno enzimi simili e possono essere coltivati in grandi quantità, il che significa che abbiamo accesso a una fonte sostenibile dell'enzima. Aggiungono gli esperti, una volta che produciamo HUC in quantità sufficienti, il cielo è letteralmente il limite per utilizzarlo per produrre energia pulita, ha concluso Grinter.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Psicologia Facile, Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia. Di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata nella letteratura psichiatrica come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi, ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse per la vita circostante. L'uso o l'abuso dei social media da parte dei minori risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi, distrazioni o momenti di evasione dalla realtà, se non quelli offerti da questi luoghi virtuali, che hanno gradualmente sostituito i classici ritrovi nelle piazze dei paesi o nei parchi e nei giardini delle grandi città o in altri luoghi reali che hanno caratterizzato l'adolescenza delle generazioni precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato. Facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo. Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da internet e depressione hanno mostrato una correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da La Nazione Firenze. Fiesole, venduta la casa colonica di Dante Alighieri. Oltre Fiesole, a meno di 15 chilometri dal centro storico di Firenze, si trova la splendida casa colonica del XIII secolo, appartenuta a Dante Alighieri, che una società fiorentina ha recentemente venduto. un immobile unico perché legato al padre della lingua italiana, appartenuto alla sua famiglia e utilizzato come piacevole luogo di villeggiatura. Gli fu confiscato in occasione del suo esilio per poi essere successivamente restituito al figlio Jacopo. Oltre ad essere ricordato nella lapide murata sulla facciata, è riportato da diversi testi storici, tra questi, ad esempio, uno di Otello Tordi, in cui si legge: «Questo podere, denominato Radola, appartenne al divino poeta. Fu a lui confiscato, con gli altri beni di famiglia, quando le fazioni dilanianti la Repubblica Fiorentina lo ridussero ramingo per l'Italia. Ma al figlio suo, Jacopo Alighieri, venne restituito nel 1342. Anche altre pubblicazioni storiche ripercorrono il passato della dimora venduta e la descrivono anche come il luogo di villeggiatura prediletto della famiglia fiorentina Alighieri. Ne parla ad esempio Alessandro Barbero, storico accademico e scrittore specializzato in storia del Medioevo, nell'opera Dante. Qui l'autore ripercorre la vita del poeta e descrive anche il periodo dell'esilio, con documenti relativi ai beni confiscati. Più precisamente si legge: Dante aveva posseduto un podere alla Radere, nel popolo di San Miniato a Pagnolle, sulle colline di Fiesole, oggi località Le Radole o La Radola, con case da signore, cortile, pozzo, capanna, forno, casa da lavoratore, arativo, vigna, ulivi e alberi. Il fascino della proprietà è però legato anche alla figura di Beatrice. Vicino alla proprietà appartenuta a Dante Alighieri, infatti, si trova anche l'imponente villa Montecchi dei Portinari. Non è improbabile, dicono alcuni, dichiara sempre Tordi nel testo sopra citato, che Dante e Beatrice si siano incontrati per la prima volta e conosciuti qui, ove le loro famiglie venivano a villeggiare. Si è indotti a pensare che si vedessero affacciandosi alle finestre delle loro stanze. La storicità dell'immobile venduto non è il solo pregio della casa colonica. Anche le sue caratteristiche intrinseche hanno contribuito a determinarne l'appeal commerciale. L'immobile è anche un capolavoro di bellezza. All'esterno è incorniciato da ampio e florido terreno di proprietà recintato che si estende per 1,2 ettari con un delizioso parco tenuto a prato in cui sorge un giardino d'inverno e un ampio roseto, oliveto e area boschiva.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano le richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdraia accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri in sé non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Bell'Italia. Rovato, Brescia, convento della Santissima Annunciata. Nel Tempio del Silenzio. Il complesso monastico, fondato nel XV secolo dai servi di Maria, si erge tra le colline e i vigneti della Francia Corta meridionale. Conserva pregevoli affreschi, tra cui un'Annunciazione di Girolamo Romanino. Di Vanina Patanè. Disteso in pieno sole, il convento della Santissima Annunciata si erge dalle pendici del Monte Orfano, l'ultima propaggine delle prealpi bresciane che fa ombra ai paesi di Rovato e Coccaglio. Raggiungendolo a piedi per una stradina che serpeggia fra il verde e i filari delle vigne, il silenzio avvolge come un abbraccio. Agli inizi degli anni Sessanta, la bellezza del luogo colpì padre David Maria Turoldo, carismatico teologo e poeta, a quel tempo alla ricerca di una struttura dove impiantare un noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria di cui faceva parte. L'Annunciata, che versava in stato di abbandono e trascuratezza, fu così acquistata dai frati e restaurata. Il destino chiudeva un cerchio. 5 secoli prima era stato proprio lo stesso ordine a erigere il convento, a partire dal 1449 con l'annessa chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, consacrata nel 1507. Nel 1772 la Repubblica di Venezia soppresse la comunità e mise all'asta il complesso, che da allora conobbe diversi proprietari e i più svariati utilizzi. Con il ritorno dei Servi di Maria, dal 1963 l'Annunciata riacquistò la sua funzione di luogo di vita religiosa, comunitaria e di meditazione, improntato alla fratellanza e all'ospitalità. Ripercorrendo le orme dei loro confratelli del passato, i frati ripiantarono anche il vigneto sulle pendici della collina, che nel 1990 fu affittato a Vittorio Moretti, l'imprenditore vinicolo simbolo delle bollicine della Francia Corta. Nel 2018, senza più le forze e le risorse per prendersene cura, i frati hanno affidato in gestione alla Fondazione Moretti anche il convento e si sono spostati in una piccola foresteria a 2 passi dalla chiesa, che rimane regolarmente aperta al culto e alle visite grazie a una rete di volontari locali. Rialzato da alcuni gradini, l'alto pronao ci introduce all'interno, a navata unica, ridisegnato nel 1635 seguendo i dettami architettonici della Controriforma. Per valorizzare l'altare maggiore, il fulcro dove gli occhi e i cuori dei fedeli dovevano convergere, le cappelle laterali furono ridotte di profondità. L'apparato decorativo riflette i valori e la storia dell'Ordine dei Servi di Maria. Sulla parete sinistra, la prima cappella omaggia i suoi santi fondatori, 7 amici fiorentini che all'inizio del 200 lasciarono i loro commerci per dar vita a un cenobio religioso. Nel sott'arco le loro effigi sono ritratte nei tondi dipinti nel 1481 da Liberale da Verona. La grande tela settecentesca sopra l'altare li raffigura invece nell'atto di ricevere dalla Vergine la veste dell'ordine. Lungo la parete destra spicca la cappella dell'Annunciazione. Qui, già nel XV secolo, fu collocata un'immagine che suscitò una fervente devozione mariana, trasformando la chiesa in un santuario frequentatissimo, soprattutto durante le diverse festività dedicate alla Vergine. La pala d'altare, in legno dorato, aveva al centro l'angelo Gabriele e Maria, intagliati in rilievo su fondo blu e oro, e ai lati due santi di

0: abside l'Annunciazione, dipinta intorno al 1540 da Girolamo Romanino, uno dei grandi maestri del Rinascimento lombardo. Le forme sono piene e morbide e la prospettiva perfetta, ma un tocco vernacolare è dato dall'immagine del gatto testimone della scena, a sottolineare la quotidianità nella quale irrompe il senso del divino. Sulla parete sinistra del presbiterio si rincorrono diverse pitture, non tutte pienamente leggibili. Nel registro più basso spicca un San Sebastiano. Sulla base della colonna del suo martirio vi sono delle iniziali non chiaramente identificabili, ma i critici tendono ad attribuirlo al veneziano Alvise Vivarini. Nel secondo registro si è conservata un'elegante Madonna in trono con bambino. Ai suoi piedi si distingue il profilo della città di Rovato, offerta alla Vergine. Adiacente alla chiesa è l'ex convento che si sviluppa attorno al suo doppio chiostro. Nel Settecento le arcate di quello superiore sono state chiuse con una serie di finestre. Al centro un pozzo con la sottostante cisterna dell'acqua. Al piano terra si trovano le sale dedicate alla vita comunitaria dei frati. Spicca il grande refettorio, con un soffitto scandito da volte a crociera e a vela che sembra uscire da un quadro del Beato Angelico. Le stanze sul lato meridionale si aprono sullo splendido loggiato seicentesco rivolto verso sud, con la pianura che pare srotolarsi ai nostri piedi. Nelle giornate limpide i grattacieli di Milano si stagliano nel cielo e a far da sfondo sono da un lato il profilo degli Appennini e dall'altro le vette delle Alpi piemontesi. In una parte del loggiato è stato realizzato un bel giardino d'inverno, chiuso da grandi vetrate, dove fino a qualche anno fa i frati coltivavano le erbe per produrre i loro distillati. Il vino invece stava nella cantina a livello inferiore, in cui oggi maturano le bottiglie di Curte Franca Bianco DOC, Convento Santissima Annunciata. Lo Chardonnay in purezza ricavato dalla vigna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romanò, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario. Praga 1600. La violenza sta per devastare la città. Solo un segreto millenario potrà salvarla. I cristiani minacciano il ghetto della città, ne assediano le porte, tentano di entrare per metterlo a ferro e fuoco. Gli ebrei sembrano impotenti di fronte al terribile eccidio che rischia di consumarsi. Persino l'imperatore Rodolfo II, che fino a poco tempo prima li aveva protetti, finge di non vedere quale massacro sta per abbattersi su di loro. Solo l'intervento del Maharal Yuda Low, il gran rabbino di Praga, sarà in grado di salvare la comunità ebraica.
3: Buon ascolto.
4: Tutto ebbe inizio con una promessa. La promessa che si scambiarono Isaac Cohen e Jacob Horowitz. Rivedo la scena come fosse ieri. Uscivamo dall'Altnoi School, l'antica e bella sinagoga di Praga. Narra la leggenda che le pietre della Genizà provengano dal Tempio di Gerusalemme. Era il giorno dopo il Kippur. Il tempo era bello, anche se un pungente e aspro vento autunnale, abbastanza comune nel mese di Tishri, soffiava sulla Moldava. Ciò che è certo è l'anno 1574 dell'era cristiana, ovvero, secondo il nostro calendario, il 5334 dalla creazione del mondo per opera dell'Onnipotente. Stavo attraversando il vestibolo, come al solito con un mucchio di libri sotto braccio, e mi accingevo a salire i 9 gradini che portavano in strada, quando sentii gridare il mio nome. «David!» Isaac e Jacob mi facevano segno di tornare indietro, nella penombra della stanzetta in cui tenevamo le candele. «David, su, vieni! Ci servono i tuoi occhi, le tue orecchie e il tuo cuore!» Lo scialle da preghiera che portavano sulle spalle conferiva alla loro andatura una particolare solennità. Ma la gioia che brillava nei loro occhi mi assicurò che non era niente di grave. Allora risposi scherzando: «Credete che il perdono mi sia già stato accordato al punto che potrete farmi a pezzi senza correre rischi?» Isaac aveva quasi 30 anni. Basso, con il viso pieno come la luna e piuttosto sgraziato, era uno di quegli uomini che si fanno notare solo per il loro sguardo. Catturava l'attenzione grazie a quel lampo di divertimento che era al tempo stesso un segno di intelligenza e di amore per la vita. La sua eloquenza era seducente perché il suo vasto sapere non sminuiva in alcun modo la sua bontà. Nonostante l'aria anonima, aveva la prestanza tipica di chi è cresciuto nelle grandi famiglie avvezze ai flussi e riflussi del mondo. 4 anni prima aveva sposato la figlia primogenita del Maharal, Lea, una bella persona, dolce, assennata e fragile. Troppo fragile, considerato che i miasmi di un brutto autunno se l'erano portata via prima che potesse diventare madre. Così, la primavera precedente secondo i dettami della tradizione, ma con un entusiasmo che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti, Isaac aveva preso in sposa la secondogenita del maestro, Vögele, una parola che suonava simile a uccello in tedesco. Ma la chiamavano tutti Feigel, uccellino in Yiddish, anche se era meno gracile della sorella, più robusta e dotata di uno spirito più acuto. Vögele aveva ereditato il carattere e il corpo pieno di vita di sua madre Perl, la moglie del Maharal. Proprio come i poli opposti si attraggono e si completano, Jacob Horowitz era l'esatto contrario di Isaac, tanto nell'aspetto che nel carattere. Secco, severo, orfano da tempo, con lo studio e la yeshiva come unica famiglia. Jacob portava una barba rossiccia che lo invecchiava di una decina d'anni. Vedendolo, e spesso anche ascoltandolo, era difficile credere che avesse appena compiuto 27 anni. Parlava con parsimonia, con una voce un po' nasale, anche se ferma. La vivacità del suo spirito faceva sì che tutti lo stimassero, io per primo, e in molti preconizzavano che sarebbe diventato un maestro del Sefer HaZohar, il libro dello splendore. Sin dai primi anni passati sui banchi di una yeshiva, Isaac il ricco e Jacobo lo studioso si erano votati a un'amicizia esemplare. Li univa tutto ciò che li differenziava. Anche solo grazie al loro esempio si poteva credere che Dio volesse mostrarci la via della pace e dell'amicizia tra gli uomini. Come segno ultimo del profondo affetto che li legava, durante la primavera precedente, quando Isaac aveva sposato Vögele, dopo anni di esitazione, Jacob si era risolto a prendere in moglie Rebecca, la figlia cadetta di uno zio di Isaac, siglando così la loro amicizia con il sacro vincolo familiare. Ciò nonostante, le loro aspirazioni per l'avvenire erano ancor più ambiziose. «David, sta succedendo qualcosa di grande, vogliamo che tu ne sia testimone!» «Una cosa grande e bella, a giudicare dei vostri sorrisi!» «Una cosa grande, bella e meravigliosa!» si infiammò Isaac, mentre Jacob faceva segni di approvazione con la barba vibrante. «Sia lodato l'Eterno! Era da tanto tempo che non sentivo discorsi simili!» Era proprio così. Anni oscuri erano seguiti a troppi anni tenebrosi. 20 mesi prima una stella dalla lunga coda aveva occupato il cielo ogni notte, senza sosta, fino all'ultima primavera. Nel suo almanacco, Bartolomeus Scultetus, discepolo di Paracelso e astrologo rinomato che svolgeva le sue ricerche a Görlitz, aveva predetto grandi catastrofi per le nazioni d'Europa e per gli ebrei. Per dargli ragione, a Parigi i cristiani del Papa e quelli della Riforma si massacrarono durante tutta l'estate. Dai principi al popolo si facevano a pezzi tra loro. Il sangue di quella follia causò talmente tante altre carneficine che un libro intero non basterebbe a contenerle. L'ondata di disordini si propagò rapidamente a est del Reno. Là lo sterminio dei figli di Abramo non conobbe alcun freno. Moravia, Boemia, Ungheria, fuoco, ferro, odio. Tanto che gli ebrei rimasti qua e là ebbero salva la vita solo per volontà dell'imperatore Massimiliano. L'Eterno ne renda merito in eterno. L'effetto di questa pace inattesa stava da poco conquistando Praga. Si respirava nuovamente l'aria della speranza, con prudenza, come si avverte il soffio della brezza accanto a un fuoco quasi spento, temendo in ogni istante che la frescura che ci sfiorava le labbra attizzasse le braci. «Andiamo, David, non dimenticare che una notte senza giorno e un giorno senza notte non entrano nella casa dell'Eterno. Ed ecco che arriva il giorno, amico mio», incalzò Isaac con entusiasmo. «Vögele e Rebecca ci daranno presto dei figli. Oh, questa sì che è una bella notizia. Tra 12 o 20 mesi, precisò Jacob. Vuoi dire che non sono ancora incinte? Non ancora, né l'una né l'altra? Entro 20 mesi lo saranno, ripeté Jacob, lanciandomi quello sguardo che aveva quando qualcuno non lo capiva abbastanza velocemente. Bene, e allora? Allora una avrà un bambino e l'altra una bambina. O viceversa. Certo, una bambina e un bambino che saranno a loro volta marito e moglie. Jacob e io ci scambiamo questa promessa. Tra 20 anni i nostri figli salderanno il legame delle nostre famiglie. Come il filatterio è legato al braccio. E i nostri nipoti saranno i frutti di questa promessa. Il frutto della nostra saggezza di oggi, David. E tu, nostro amico, potrai esserne testimone. Se Dio non ci accompagnerà fino al momento di baciare i nostri nipoti, tu potrai dirlo. Jacob Horowitz e Isaac Cohen l'hanno voluto. E sono stati abbastanza saggi perché il santo, sia egli benedetto, glielo consenta. Tutto ciò venne bisbigliato tra i due compari in un'agitazione estrema, un'eccitazione che gli strappava smorfie di felicità, mettendo Jacopo in uno stato di esuberanza che non gli avevo mai visto. Rimasi di stucco. Il mio volto non dovette mostrare l'entusiasmo che si aspettavano. Le loro sopracciglia si corrugarono nello stesso momento. «Che c'è?» «I vostri figli, amici miei, non sono ancora nati. E allora tu non ci credi capaci di fare in modo che Vegole e Rebecca li partoriscano?» «Certo che sì, ma che vi dice che l'Eterno vi concederà un maschio e una femmina e non due figlie o due maschi?» Le loro sopracciglia si distesero di colpo. Si misero tutti e due a ridere di cuore. «David Gans, è questa la promessa. Noi formuliamo tale promessa e Dio, se ce ne considera degni, ce lo concederà». Il viso tondo di Isaac era bello da guardare. L'ironia che fremeva nella barba di Jacob mi fece arrossire. Chinai il capo. «Ah, amici miei, vi chiedo scusa per non aver capito. Eccomi già carico come un asino per il prossimo Kippur. Oggi, che riguardo al passato come un uccello osserva i sentieri e i campi ordinati sotto le sue ali, vedo come tutto ebbe inizio e quali furono le conseguenze. Conosco l'intrecciarsi delle cause, le decisioni e le scelte che scavano più angusto nel corso degli anni il solco delle nostre vite. Ho appreso come i più grandi sconvolgimenti, magnifici o terribili, derivassero da un incidente insignificante, banale e subito dimenticato. E devo dire la verità, in quell'istante fu piantato più a fondo il seme che condusse il nostro maestro, il Maharal, 25 anni più tardi, ad affrontare l'impossibile e a portare alla luce l'inaudito. Oh, sarebbe pura vanità affermare oggi, a distanza di 4 lunghi secoli, che in quel momento avevo consapevolezza dei tumulti e dei prodigi futuri. Eppure, mentre chinavo il capo per rendere omaggio alla gioia dei miei amici, un soffio pungente mi sfiorò la nuca, un soffio che conoscevo, l'alito del dubbio e del timore che ci tocca quando esigiamo dal tempo, come bambini capricciosi, una salvezza che appartiene solo al corso dell'universo. Non era forse follia ipotecare la felicità di un uomo e di una donna e i loro cuori che ancora non battevano? Non era vanità voler dirigere l'ordine futuro? Non era dimenticare che la forza e il potere di far crescere e realizzare qualcuno spettavano solo a colui che disse «sia la luce» e la luce fu?

Avete ascoltato un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romano, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo, bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, l'autore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli, i poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere, lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso, naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero. Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto, anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no. Non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione. Nella Firenze infestata da spie che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i sé, probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro, notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso, che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera e proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo, e ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate, e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano e lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era o si faceva passare per maggiore. Era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità, laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati, in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere, che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco, con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava: accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali, con l'alone che il campione garantiva, fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui, ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille inequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato, bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg, asilo a una famiglia ebrea. Non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. In fondo, non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo, cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. Neppure di non farmi cadere in gara. E sì che ce ne sarebbe stato ben donde. Ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio. E certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta, bastavo a me stesso. Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche, fammi vincere la tappa a cronometro. Io vorrei il Gran Premio della montagna. No, no, per carità. Per carità. Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui. Non adesso. Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare. Perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. Ebbene sì, adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni? Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cade l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. Quale aiuto? Chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. Armi, vero? Tu hai mandato armi al Vaticano. Posso farti uccidere per questo, insistette. No, no, niente armi, proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi, seguitò. Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola scarica. Non è vero, stai mentendo, fece gelido Carità. Non mento, è la verità, rispose Gino reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per due. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi. Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. Ma se mi torturano e io non ho niente da dire. Che fine faccio? Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti. Poi silenzio. Quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano, gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, tentacoli timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita, anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio. Non mi sento obbligato. Mi viene, quindi non mi posso neppure pentire, né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male, perché poi accade. No, è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato, e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto, per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre, anche così. Quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva. Proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita, di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante, il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: «Babbo, chi è quel signore?» L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. «È Bartali! Gino Bartali, il campione!» gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, Il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane. Non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva perdere la propria grande occasione per la rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il sistema. Qualcuno degli organizzatori prese a cuore la sorte del toscanino e alla partenza ebbe un documento falsificato che lo rendeva diciottenne. Fu una vera fortuna, ricorda oggi, dopo una vita passata nei dintorni di Gino e di sua moglie, soprattutto come amico e spesso come confidente più di molti altri. Oltretutto, con quel documento potei andare anche al casino. I documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo. Né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze traversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista. Era filato via verso il ponte dove lo aveva trovato Ivo. Poi la volata e l'arrivo trionfale in stazione. «Come va? State bene?» domandava ai crocchi d'intorno e sotto il portico d'entrata mentre prendeva corpo lo stupore circostante. Quindi appoggiava il cavallo a una delle colonne all'ingresso dicendo al milite fascista di guardia più vicino «Mi raccomando la bici, eh?» Forse sottovalutando l'ironia della situazione e poi entrava. Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi, e nelle volte successive pullulato spontaneamente, era tutto un oh di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. Ma è Bartali! Gino Bartali! Si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa? Si chiedeva qualcuno a cui lui rispondeva. No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto. Ma ti alleni da solo? Faceva un altro più intimo, con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era, che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi, che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando, con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo. Allora vado, ci vediamo giovedì della prossima settimana? Come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci spariva alla volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé, eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa, cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora, nell'ammiccamento generale, grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione. Adriana, la moglie adorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradan, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato: partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI, l'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia. Aveva vinto il suo secondo Giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso, al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una bieca campagna stampa del regime, aggredito dal popolo d'Italia, che lo fece scendere dal treno se non proprio come uno sconfitto, certo come una maglia gialla accidentale, estraneo ai simboli duceschi. Questi interrogativi sugli ipotetici confronti di Bartali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a chi non tenga insieme l'integrità dell'uomo bartaliano, una sorta di homo genus che per generazioni siamo stati abituati a considerare solo un grande campione dello sport e del ciclismo. E invece Gino era anche, e a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui, alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale. Tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Paura. 10 istruzioni per l'uso. Altro che debolezza. È un'emozione di cui non possiamo fare a meno, perché ci mette in guardia dai pericoli, salvandoci la vita. A volte però è così intraprendente da bloccarci. Impariamo a conoscerla per farcela amica. Di Vania Crippa. Ci sono paure che fanno rumore, e poi ci sono quelle silenziose, quasi educate, che ti sussurrano: non sei pronto, non è il momento, aspetta ancora un po'. Non ti urlano contro, ma ti rallentano. Quante scelte hai rimandato perché avevi paura? Quante volte hai chiamato prudenza quello che in realtà era timore? Domande che invitano a riflettere, così come è un invito a mettersi sotto indagine il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione con quasi 500.000 di follower su Instagram. Hai ancora paura? Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. Oltre 200 pagine per aprire la porta dei ricordi e ripercorrere i momenti cruciali della vita, indagando con nuova consapevolezza quello che è stato. La paura è un'emozione primaria. La scienza ne riconosce 6: rabbia, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, oltre alla già citata paura, e le chiama primarie perché sono universali, ovvero presenti in tutte le culture del mondo, a ogni età, indipendentemente dall'educazione ricevuta. La scienza ne è certa perché, dopo lunga e attenta osservazione, ha notato che vengono espresse sul volto sempre nello stesso modo da chiunque, in tutto il mondo. Le emozioni primarie, prosegue Alonzi, non sono pensate, non vengono decise, sono automatiche, istintive, e la loro funzione è ancestrale. Ci tengono in vita. Forniscono indicazioni sul sentiero delle esperienze, proprio come i cartelli stradali mentre guidi. La paura, in particolare, serve a mettere in atto le strategie di sopravvivenza più efficaci di fronte a una minaccia, fisica o psicologica: attaccare, fuggire o congelarti, magari compiacendo. Di volta in volta, la capacità di adattamento sceglie la migliore delle 3 opzioni. Senza la paura, dunque, saremmo morti, e pensare che sia una debolezza è come dire che avere la bocca per mangiare è un inutile orpello. Ma come si affronta nel modo giusto? La parola consiglio applicata alla paura è fuorviante. I consigli presuppongono che ci sia una tecnica, un esercizio, una lista da spuntare. La paura non funziona così. Se funzionasse così, non saremmo qui a parlarne. Quello che posso offrire, però, sono punti di osservazione, posti dai quali vedersi e perciò guardare la stessa paura diversamente. Eccone 10. 1. Nominala. La paura non nominata è la più potente, non perché sia più grande, ma perché occupa tutto lo spazio disponibile senza dover dichiarare il suo peso. Quando riesci a dire «sto facendo questa cosa per paura», lei ha già tolto il controllo totale. Facciamo un esempio. Sono alla cassa del supermercato e una signora ti passa davanti. «Scusi», dice a voce più alta di quanto volessi, «c'ero prima io». Ripristini l'ordine. Poi, una volta fuori, ripensi alla scena. «Ha fatto finta di non vedermi. Perché la gente deve essere così maleducata? Che fastidio!» Questione di adrenalina, orgoglio, di principio. Ma cos'altro? Vuoto? Quanto tempo avresti perso? Poco, in realtà. Allora perché hai reagito come se fossi in pericolo? Il principio che invochi ha a che fare con l'invisibilità. Il tuo cervello non ha registrato «qualcuno mi ha scavalcato alla cassa», ma «qualcuno ha deciso che io non esisto». 2. Pericolo reale o no? Il corpo non distingue fra una tigre a 3 metri e un messaggio senza risposta, ma tu puoi imparare a farlo. Chiediti, c'è un pericolo reale adesso, in questo momento, oppure il corpo sta rispondendo a qualcosa che appartiene al passato? 3. Riconosci il sollievo. Dopo una scelta fatta dalla libertà, il corpo si apre, si espande. Dopo una scelta fatta dalla paura, c'è adrenalina, non sollievo. Quella differenza nel tempo diventa una bussola. 4. Smetti di combatterla. La paura combattuta si radica, la paura osservata si ridimensiona. Non si tratta di accettazione passiva, piuttosto di smettere di sprecare energia in una guerra che non si può vincere con la forza. 5. Cosa farei senza paura? Se senza paura faresti qualcosa di diverso da quello che stai per fare ora, hai le informazioni che ti servono e hai capito cosa sta influenzando la tua scelta. Prova dunque a immaginare la situazione senza il freno dell'ansia, del giudizio o del rischio. 6. Traccia il filo all'indietro. Ogni paura adulta ha una radice. Non si vuole colpevolizzare nessuno, bensì capire. Comprendere da dove viene una paura è il primo passo per smettere di crederle ciecamente. Quali sono le immagini che ti vengono in mente quando sei assalito dal timore? Esempio, il momento in cui tuo padre entrava nella stanza e tu non stavi facendo niente e da lì hai cominciato a dire «Io devo essere produttivo e ora temi il far niente». 7. Osserva il corpo. Lo stomaco si stringe, il respiro si blocca, la mascella si serra. Sono segnali. Imparare a leggerli significa avere accesso a informazioni non ancora elaborate cognitivamente. 8. Colpa e responsabilità. La colpa dice «sei sbagliato», la responsabilità dice «puoi fare diversamente». La prima parla di come sei, la seconda di ciò che fai. Con la prima si espia, con la seconda si cresce. La colpa blocca, la responsabilità muove. Spostarsi dall'una all'altra è uno dei lavori più importanti. 9. Punta alla consapevolezza. Non ci si sveglia una mattina consapevoli. La consapevolezza si costruisce nel tempo, nelle relazioni, nell'osservazione ripetuta di sé, tra pensieri e reazioni. Smettila di sentirti in colpa perché non capisci ancora. 10. Vai in terapia. Se stai male, se la paura è integrata nella tua routine, se il punto dove le emozioni convergono ti provoca dolore, vai in terapia. Hai il diritto di chiedere aiuto. Adesso, perché i partner che si sono formati nell'infanzia, le emozioni mai regolate, le paure che il corpo porta senza che la mente le abbia mai nominate, non si sciolgono con la lettura, si sciolgono nella relazione terapeutica. Non c'è altro modo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti e 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48, il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani. Quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza. Ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono, inizialmente cambiando il numero di telefono o allontanandosi dai social, continuando a farlo fino a quando lo stress non si sia placato, per poi ritornare. L'altro fattore principale, citato nel 30% dei casi, è la fine di una relazione. Nelle persone anziane, invece, un fattore è la demenza, la confusione che porta a disorientamento e smarrimento. Un numero minore di persone, circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. Cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire, o ancora stai lottando contro l'impulso di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto. E lo stesso vale per Tesla, Freud e altri. Perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo. Sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza, e aveva come animali di compagnia un alce, chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo, sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto tra le altre cose per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500,000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margaret, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Non di meno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera, di tale tremenda energia che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'Università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua TINEF, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
4: Racconti di viaggio. La rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
5: La street art sta diventando sempre più un elemento di attrattiva delle città. E a Milano i muri parlanti, è così che ama definirli Elena Stafano, l'ospite di questa puntata, sono davvero tantissimi. Elena è l'autrice del blog Milano Sguardi Inediti e organizza tour in città alla scoperta dei quartieri dove la street art è protagonista. Pronti a scoprire con lei questa Milano decisamente insolita? Ciao Elena, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
6: Ciao Nadia, grazie mille per questo invito, sono molto contenta.
5: E io sono contenta perché tu ci racconterai oggi Milano, alla città che hai dedicato anche un blog, Milano Sguardi Inediti, e dove organizzi anche diversi tour molto interessanti e soprattutto molto insoliti. Ti va di raccontarci com'è nato il tuo progetto?
6: Sì, certo. Allora, il blog è nato un po' di tempo fa, un po' di anni fa, verso il 2014, ecco. È nato un po' per gioco, per divertimento in realtà, perché comunque ho un po' di passione, cioè ho una passione per la scrittura, mi piace mettere nero su bianco, e da quando sono approdata qui a Milano, cioè nel 2007, mi sono innamorata subito di questa città e mi sono resa conto che è piena di angoli nascosti, piena di luoghi poco conosciuti, e di realtà anche interessanti, ma che non sono tanto note. E quindi ho pensato di mettere, cioè, ovviamente dopo un po' di anni ho maturato questa idea di scrivere tutto nero su un blog, quindi nero su bianco, e di raccontare un po' le mie esperienze dirette, sia a contatto con realtà, raccontando proprio delle realtà vere e proprie, negozietti piuttosto che start-up, eccetera, raccontando anche di eventi particolari, e poi raccontando anche di luoghi insoliti, poco conosciuti, angoli nascosti, cortili, parchi, eccetera. E devo dire che inizialmente ovviamente sono partita con così, senza una strategia, senza un obiettivo prestabilito. Poi ho notato che insomma interessava, era un blog comunque che interessava, ho iniziato a ricevere le prime collaborazioni di aziende, E quindi ho deciso poi di renderlo un po' più, di rendere un po' la frequenza anche nella scrittura un po' più costante e di trasformarlo, diciamo, in una professione. Diciamo. Cioè, il mio obiettivo era quello di trasformarlo proprio in lavoro, di renderlo un po' più professionale. E quindi poi ho cambiato il sito, ho fatto l'estending del sito e ho continuato a scrivere in modo un po' più costante. E da lì poi sono nati anche dei progetti. Parlando, raccontando di Milano, parlando e scoprendo la città, mi sono venute in mente ovviamente tante idee, tra queste quella di raccontare la street art, perché comunque ormai è una decina di anni che Milano si è riempita di opere di arte urbana e la mia curiosità era così tanta che ho iniziato a proprio a punzecchiare gli artisti, a contattarli, a conoscerli e a scoprire, insomma, a fare proprio delle domande sulle loro opere, sui progetti che c'erano dietro, e da là ho pensato di non solo di raccontare tutto questo nel mio blog, ma anche proprio di creare, di organizzare dei veri e propri tour alla scoperta di quest'arte che fino a poco tempo fa era un po' bistrattata, adesso insomma. Finalmente è stata un po' sdoganata come appunto vera e propria arte, tant'è che anche istituzioni, aziende e gli stessi cittadini comunque la riconoscono come tale. Quindi ho iniziato a organizzare questi tour alla scoperta non solo dell'arte urbana, ma anche di angoli nascosti della città. In realtà la street art è per me proprio un approccio all'esplorazione, un modo diverso di esplorare una città. Questo perché? Perché nella maggior parte dei casi le più belle opere di street art, quelle comunque di grandi dimensioni, quelle più impattanti, sono presenti nelle periferie oppure anche in zone centrali, ma in luoghi proprio defilati, in vie secondarie, dove devi necessariamente andarci apposta, non ci passi per caso. Quindi questo mi ha permesso proprio a me personalmente di conoscere tanti angoli nascosti della città. Quindi anche poi andando in giro per il mondo, comunque andando in giro per l'Italia, ma anche per il mondo, io adotto questo approccio. Quindi vado a scoprire i muri. Vado a caccia di muri che parlano e ogni volta che adotto questo approccio, effettivamente poi scopro luoghi comunque che non sono presenti neanche nelle guide, luoghi che mi sorprendono. Quindi, ecco, la street art io suggerisco, cerco di suggerire questo nuovo approccio all'esplorazione e poi, ovviamente, cerco di far capire un po' meglio, di far conoscere un po' meglio questo fenomeno e far conoscere anche i progetti che ci sono dietro, perché, ovviamente, la maggior parte delle persone non distingue, per esempio, le opere autorizzate dalle opere non autorizzate, non distingue, sai, l'illegale dal legale. Alcuni ritengono, non so, qualche ritengono che siano purtroppo ancora non so, dei vandalismi in alcuni casi. Ecco, non conoscono gli artisti, non sanno cosa c'è dietro, chi c'è dietro. Quindi in questi tour io cerco di far capire un po' meglio questo fenomeno. Non sono un'esperta, sono semplicemente un'appassionata che ha contatto con tanti artisti e sono anni che mi confronto con gli artisti, leggo libri, leggo blog, seguo tanti artisti proprio soprattutto sui social e quindi vedo i lavori che fanno. Quindi questo mi ha permesso un po' di entrare dentro questo mondo e solo se ci entri riesci a capire certe dinamiche. Mi rendo conto che chi, diciamo, non è dentro, chi non ha contatti con i protagonisti di questo mondo, che sono gli artisti, effettivamente è un po' difficile capire certe dinamiche. Ecco, quindi in questi tour io cerco insomma, di avvicinare le persone a questa arte, che poi è un'arte accessibile a tutti. E sono dei musei a cielo aperto, gratuiti, accessibili a tutti e che soprattutto trasmettono dei messaggi spesso sociali, di sensibilizzazione, che in alcuni casi sono più immediati, quindi vengono colti dalle persone. In altri casi, insomma, diventa un po' più complicato. E poi sono bellissimi, cioè nella maggior parte dei casi si tratta di bellissime opere che portano bellezza a tante vie o anche agli interi quartieri della città. Quartieri magari che erano anonimi, erano grigi, erano addirittura poco conosciuti dagli stessi milanesi. Un esempio è Ortica. Ortica è proprio l'esempio più eclatante di trasformazione di un quartiere grazie alla street art, grazie all'arte urbana. Un quartiere che è stato completamente trasformato in un museo a cielo aperto, infatti è chiamato proprio, credo che sia il primo quartiere museo d'Europa, addirittura del mondo. Realizzato, le opere sono state realizzate dagli Ortica Noodles, che sono degli artisti milanesi che vivono e lavorano in Ortica, appunto, e hanno realizzato praticamente una ventina di muri che raccontano la storia del Novecento italiano e, oltre a raccontare la storia del Novecento italiano, raccontano anche curiosità, aneddoti, e storie del quartiere stesso e anche della città di Milano. Grazie a questi muri ho scoperto tante piccole curiosità proprio della città che non conoscevo, oltre a scoprire questo quartiere che è veramente carinissimo, un quartiere che ha una dimensione, conserva ancora una dimensione paesana, quindi infatti Ortica anticamente in realtà era staccata da Milano, era piena campagna anticamente. In cui ci sono ancora case basse, un'atmosfera tranquilla, non sembra per niente di essere a Milano quando ti rechi in Ortica. E poi è ricco di luoghi caratteristici. Per esempio, anticamente era all'interno dell'area di Ortica c'era l'ex Richard Ginori, la Richard Ginori che appunto è un'azienda di ceramiche molto famosa. Oggi è stato trasformato, cioè da un po' di tempo è stato trasformato in un villaggio di loft, quindi lì ci abitano praticamente. E poi c'è all'interno di Ortica c'è inoltre una bellissima cascina, una cascina storica risalente al 1100, che si chiama Cascina Sant'Ambrogio, che è una bellissima realtà oggi perché è gestita da Cascinet, che è questa associazione di giovani che l'hanno presa in mano dopo tanti anni di abbandono, l'hanno presa in mano e hanno creato un vero e proprio progetto agricolo. All'interno ci sono gli orti sociali, c'è una fattoria didattica, c'è l'agriristoro, una sorta di, appunto, di ristorante in cui vengono proposti dei piatti molto semplici con i prodotti dell'orto, con i prodotti proprio dei campi che loro coltivano. Ed è veramente una realtà molto interessante, anche perché veramente sembra di essere fuori Milano. Ma pensa che con i miei tour ho scoperto, perché io ho reso anche un tour quiz in Ortica, mi sono resa conto che molti milanesi non conoscono Ortica. Questo, cioè, tu che ovviamente vieni da fuori Milano e comunque credo che sia normale che tu non la conosca, perché comunque non è inserita nelle guide, cioè non è un luogo turistico, ecco. Ma i milanesi che sono nati a Milano e vivono a Milano da quando appunto sono nati, o che vivono a Milano da tantissimi anni, non lo conoscono proprio. E questa è la cosa strana, cioè che io ritengo veramente strano, proprio perché effettivamente nella maggior parte dei casi le persone solitamente percorrono sempre le stesse strade, frequentano gli stessi quartieri, le stesse vie. E invece quello che io suggerisco sempre è di perdersi soprattutto nelle vie secondarie. E facendo la tour, cioè avendo questo approccio, effettivamente questo approccio mi aiuta a vedere la città anche in modo diverso, come se fosse una città nuova. Quando io nei weekend sono qui a Milano, o anche durante la settimana, comunque faccio i miei giri, come se io mi sento come se stessi in un'altra città. Come se stessi andando a fare la turista in un'altra città. Quindi è come se fosse sempre nuova.
5: Il racconto, appunto, che faremo oggi con te di Milano avrà come filo conduttore la street art. Ci ha già raccontato un quartiere assolutamente sconosciuto e decisamente affascinante. Ma quali sono, secondo te, partiamo dalle opere storiche, diciamo, storiche di street art, quali sono quelle, secondo te, imprescindibili che bisogna assolutamente visitare, le più famose?
6: Più che opere, io parlerei di zone o quartieri o vie, ecco, luoghi iconici assolutamente da visitare per chi è appassionato di street art. Dunque, il primo è sicuramente il Leoncavallo. Il Leoncavallo è uno storico centro sociale, dove un luogo veramente caratteristico, anzi direi pazzesco, perché si trova in questo angolo di Milano che è lo zeppo di opere di street art, di artisti famosi. Lì trovi praticamente gli artisti più importanti di Milano, ma anche a livello internazionale, come per esempio, per esempio Zedd1, gli Ortica Noodles, Frode, Ivan, poi gli Urban Solid, Blu. Lì troviamo anche una delle poche opere di Blu, che è il più famoso street artist italiano. In pratica è considerato il Banksy italiano. Ma troviamo tante altre opere di artisti bravissimi e comunque molto quotati, e delle opere bellissime che periodicamente vengono cambiate. Lì, infatti, parliamo di muri comunque non autorizzati, quelli del Leoncavallo. Il Leoncavallo è proprio il logo storico degli artisti, dei writers. Ecco, e ogni anno solitamente gli stessi artisti vanno a coprire la propria opera, e quindi ogni anno vedi questi muri cambiare, sia all'esterno ma anche all'interno, perché anche all'interno del Leoncavallo, nel giardino, gli artisti realizzano diverse opere, decorano i muri, oppure intorno proprio ai muri del cortile stesso. Ed è veramente molto bello perché è tutto colorato, è un'area coloratissima, ma soprattutto bella perché sono delle vere e proprie opere d'arte, dei quadri sul muro, delle tele sui muri, giganti poi, di grandi dimensioni. Questo è uno, il Leoncavallo. L'altro, poi un'altra cosa del Leoncavallo che mi preme precisare è che qui troviamo la street art, ma troviamo anche i graffiti, quindi troviamo le opere figurative, ma troviamo anche il lettering, quindi troviamo le due anime, diciamo, dell'arte urbana, ecco, e per questo anche mi affascina molto. Un altro luogo iconico è Via Pontano. Via Pontano è praticamente la Hall of Fame di una storica crew di Milano, che è la TDK, che è praticamente la prima crew nata a Milano. E questo è il muro dove appunto i ragazzi di questa crew, agli anni 80, alla fine degli anni 80, hanno realizzato insomma, le loro opere. Dal 2015 è diventato un muro libero, Via Pontano. Milano ha in pratica 100 muri liberi, che sono questi muri che il comune mette a disposizione degli artisti, e quindi gli artisti possono realizzare le proprie opere senza chiedere l'autorizzazione. Ecco, Via Pontano dal 2015 è diventato un muro libero, quindi oltre alle opere di questa famosa crew di cui vi parlavo prima, appunto della TDK, troviamo anche opere di artisti vari, ecco, che non fanno parte della crew. Un altro in realtà edificio assolutamente da vedere e opera da ammirare è sicuramente quella di Millo. Millo è un artista di Pescara che vive a Torino, e lui in realtà è un architetto che però ha coltivato questa passione per l'arte e realizza nelle sue opere sempre, delle sue opere, cioè, ci sono sempre dei richiami all'architettura. Solitamente realizza in queste opere degli edifici, edifici vari, come sfondo, e come protagonisti troviamo sempre dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzini, sempre o singoli oppure a coppie. Sono sempre in bianco e nero le sue opere, ma spicca sempre qualche colore più vivace, come può essere il blu, il verde, il rosso. E in questo posto, in questi edifici popolari, queste due case popolari su cui Millo ha realizzato quest'opera a Milano, queste opere si trovano in via Morosini e fanno parte di un progetto di riqualificazione di quest'area qui, dove è stato realizzato poi anche un giardino, un cortile dedicato proprio agli abitanti, riservato agli abitanti del quartiere, con panchine, angoli per giocare, spazi per eventi. Quindi proprio fa parte di un bel progetto, e le opere sono veramente impattanti. E un altro luogo iconico è la zona Barona. Zona Naviglio, San Cristoforo più che altro, quindi alla fine lungo, insomma, il Naviglio Grande, verso la fine del Naviglio Grande, ci sono tantissimi, anche lì ci sono dei muri liberi dove appunto artisti di un certo livello, insomma, realizzano periodicamente delle bellissime opere. Ecco, questi secondo me sono i luoghi più assolutamente da vedere per chi è appassionato di street art. Poi ovviamente in giro per Milano ce ne sono davvero tanti. In ogni quartiere c'è un muro, c'è un muro che parla. Ormai sono veramente, sono moltiplicati.
5: C'è un artista o un'opera che ami particolarmente? Ad esempio, navigando un po' sul tuo blog, mi ha colpito molto l'intervista. Hai detto poi che comunque tu realizzi interviste con i vari artisti per conoscerlo. Una delle ultime interviste che hai fatto è alle due artiste fiorentine, spero di pronunciarle correttamente, le Desis o le Desis.
6: Sì.
5: Ecco, c'è un artista appunto che a te piace particolarmente o un'opera che a cui sei particolarmente affezionata?
6: No, non c'è un artista che mi piace particolarmente rispetto agli altri, mi piacciono più o meno tutti, devo essere sincera. Sono tutti diversi, hanno tutti, cioè quelli, ovviamente parlo di artisti di un certo livello, ecco, quelli più quotati. Hanno tutti un loro stile riconoscibile che si differenzia dall'altro. Sicuramente mi piacciono molto le opere figurative, quelle di grandi dimensioni e i volti femminili. Quelli in particolar modo sono particolarmente colpita. Per fare un esempio di artista che realizza appunto visi femminili o comunque iperrealista, è sicuramente Neve. Le sue opere sembrano delle fotografie in pratica, cioè talmente tanto preciso nella realizzazione dei visi, dei corpi delle persone, ma in particolar modo del viso, che sembra quasi essere una fotografia proprio per la precisione dei dettagli. Poi altri comunque altri veramente ce ne sono tanti altri di artisti bravi, anche gli Ortica Nudos comunque sono molto bravi, mi piacciono molto. Ognuno, oppure sì, Creative, Z1, veramente sono tutti, hanno tutti un loro stile riconoscibile, per cui, e sono molto particolari, si differenziano tra di loro. Questi sono i grandi artisti, infatti. Gli artisti, quelli veri, sono quelli che riescono ad avere un proprio stile riconoscibile, che magari si evolve nel tempo, ma comunque è un loro stile che tu riesci a riconoscere. Quindi ti basta un po' allenare l'occhio per riconoscere subito che si tratta di un artista piuttosto che di un altro. E sono tutti molto bravi, anche perché alcuni utilizzano anche solamente la bomboletta, altri utilizzano varie tecniche, non solo la bomboletta, ma anche la pittura, i rulli. Quelli che utilizzano la bomboletta, sinceramente, credo che siano, non so davvero come facciano a realizzare delle opere così grandi e così precise con la bomboletta, perché è comunque difficile maneggiarla. Comunque, veramente ti affascina questo mondo, a me affascina molto questo mondo e soprattutto mi affascina proprio parlare con gli artisti, confrontarmi con loro, anche perché ognuno veramente ha un suo background, diverso dagli altri, cioè un background a sé. Qualcuno ha studiato, ha fatto l'Accademia di Belle Arti, la Scuola del Fumetto, e altri invece sono autodidatti. Quelli autodidatti devo dire che sono davvero, probabilmente hanno veramente dei talenti, dei grandi talenti dentro. E poi ognuno poi segue dei percorsi differenti. Poi non solo, cioè non campano solo di muri, fanno anche altri lavori. C'è chi lavora nei set cinematografici, c'è chi lavora come graphic designer, c'è chi fa scenografie. Cioè, comunque c'è chi lavora anche in casa nella realizzazione di muri interni. Comunque è molto affascinante ascoltare i vari artisti, conoscerli bene e poi soprattutto capire cosa c'è dietro le varie opere che realizzano, come sono nate. Quello è molto interessante.
5: Vorrei ora passare ad un altro argomento che comunque sul tuo blog, nel tuo sito, viene trattato. Comunque Milano è una città più innovativa e più di tendenza d'Italia e lo è anche per quanto riguarda i ristoranti e i locali. Lo so che ovviamente parlare dei ristoranti di Milano qui adesso si apre un mondo e non avremo, ci servirebbero altre ore, però magari ti chiedo, ci dai tre indirizzi particolari, anche magari diversi, un bar, un locale, un ristorante? Nuovi che secondo te sono da consigliare per chi ci ascolta?
6: Allora, sì, in effetti hai aperto un mondo infinito, però ecco, cerco di essere sintetica. Sicuramente uno dei locali nuovi che a me piacciono tantissimo si chiama Cascina Nascosta ed è una cascina vera e propria, quindi è proprio antica, una storica cascina di Milano che è proprio nascosta, nel termine giusto, all'interno di Parco Sempione, che è uno dei parchi più centrali di Milano. E oltretutto è una bella realtà perché propone i piatti che propone sono tutti realizzati con prodotti a chilometro zero, quindi delle cascine, delle aziende agricole della Lombardia, comunque dei dintorni di Milano. È un posto anche molto bello e qui sembra veramente di non essere a Milano perché sei comunque circondato dal verde, non vedi il traffico, non vedi i palazzoni, e sembra di essere in campagna, invece siamo nel cuore di Milano. Un altro posto carinissimo per fare l'aperitivo è sempre una cascina che si chiama Cascina Martesana. È un posto all'aperto che si trova lungo la Martesana, quindi lungo il Naviglio Martesana. E qui lo propongo sicuramente lo suggerisco come aperitivo, e soprattutto quindi la sera è molto interessante ed ha questi spazi molto grandi all'aperto e oltretutto è utilizzato anche propone anche diversi eventi, per esempio eventi di yoga, sessioni di yoga o eventi musicali, ovviamente non in questo periodo, quando nei periodi normali. Concerti, eccetera, ovviamente sempre nei periodi normali, non in questo. Poi a me piacciono tanto i rooftop, le terrazze. Sono un amante di questo tipo di luoghi, mi piacciono tantissimo. Cioè, io vado dalla cascina in campagna al rooftop, mi piace cambiare, variare, ecco, i contesti. E uno dei rooftop più belli di Milano è sicuramente quello dell'Hotel dei Cavalieri, che si trova in zona Missori, quindi anche qui siamo proprio nel cuore di Milano, vicino al Duomo. È molto bello perché hai un panorama su tutto il centro della città. Poi un posto per mangiare i panzerotti, perché io sono pugliese, come appunto si può sentire, si chiama Il Pricio. Il Pricio propone appunto panzerotti, i panzerotti tipici tradizionali pugliesi. E poi mi piace anche perché si chiama Il Pricio. Il Pricio è un termine tipico pugliese che significa entusiasmo, però entusiasmo è anche smorzata come parola, in realtà è una parola impronunciabile, intraducibile. È una parola intraducibile, però diciamo, per farti capire cosa significa, significa appunto entusiasmo, però proprio all'estrema potenza. Poi non so, ce ne sono tanti altri di locali, io starei tutta la serata a raccontare dei locali di Milano perché veramente ce ne sono un'infinità.
5: Ho però per te un'ultima domanda, perché siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, anche se su Milano potremmo parlare ore e ore e ore, magari avremo l'occasione per rifarlo in un altro episodio. Secondo te c'è un souvenir particolare che possiamo o dobbiamo riportarci da Milano, oltre ovviamente alla pala con il Duomo dentro, che secondo me è imprescindibile?
6: Ci ho pensato a lungo a questa domanda. Una domanda un po' particolare, sì. Allora, sicuramente il souvenir più bello è quello di vivere intensamente la città, come vi suggerisco appunto di andare a scovare le vie secondarie, di perdersi nelle vie secondarie, di andare ad ammirare la street art e scoprire luoghi poco conosciuti. Di entrare nei cortili degli edifici storici del centro città. Però se proprio vogliamo portare a casa qualcosa proprio di concreto, secondo me vale la pena innanzitutto visitare questo posto che si chiama Laboratorio Paravicini, che è un laboratorio di ceramica che è attivo dagli anni 90 e si trova in un quartiere storico di Milano, in Via Nerino, in una via molto, molto caratteristica, nella zona delle Cinque Vie, quindi vicino a Duomo. Ed è in realtà una Wunderkammer dedicata agli amanti del dipinto a mano e della ceramica. Quindi questa signora realizza piatti e vari accessori per la tavola, quindi proprio dedicati al mondo della tavola, dipinti a mano di svariati generi e svariate fantasie. E sono tutti ovviamente realizzati a mano ed è una meraviglia. Secondo me, portare anche un piatto o un paio di piatti, ecco, a casa, secondo me è un bellissimo souvenir. E oltretutto ti ricorda, cioè, a parte che ti ricorda Milano, ma ti ricorda anche una parte emozionale di Milano, ecco, ti porti a casa un'emozione, un'esperienza.
5: A me poi ultimamente la ceramica piace particolarmente, quindi penso che sia proprio un ottimo consiglio quello che ci hai dato.
6: Bene, mi fa piacere.
5: Elena, ti ringrazio per la bella chiacchierata che ci hai fatto fare per questo giro davvero particolare di Milano e penso che molti dei nostri ascoltatori non immaginavano, ma sapendo che ovviamente c'era street art a Milano, che però fosse così tanta tanta roba da vedere, in realtà poi ne abbiamo parlato solamente in minima parte perché c'è molto di più. Io quindi invito a visitare il tuo sito che è milanosguardinediti.com perché tu organizzi anche dei tour guidati.
6: Spero di avervi dato delle informazioni interessanti.
5: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
4: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Di alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Adriatico di Claudia Feroce.

Accade spesso che al mattino, di buon'ora, lei si rechi a passeggiare sul molo Audace. Lo percorre in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere la grande bitta bronzea che riporta la direzione dei venti, là dove è usanza per gli innamorati di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni. «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria». «Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui. E lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea
e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2.000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. «Che ne sarà di noi?» continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro, dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola. Un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili. Ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata e per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia? Volentieri, risponde la donna. Mi scusi, ma credo di non aver capito dove sia nata. Sull'Adriatico, risponde Paola con orgoglio. Sul mare? Chiede Giulia sgranando gli occhi. Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto. Risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi.

La prima volta che mi dichiarai a mia madre avevo 3 anni. Secondo i biologi, sono i primi anni della nostra vita quelli più intelligenti. Il resto è cultura, informazione, addestramento. Io avevo intenzioni serie, aspiravo a sposarmi con lei. Il matrimonio di mia madre, di cui ero frutto precoce, era stato un fallimento e lei si sentiva triste e amareggiata. Gli animali domestici comprendono distinto le emozioni e i sentimenti degli altri e cercano di consolarli, di star loro vicino. Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano. Si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno al mio risveglio il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione del nostro rapporto. Orbene, mi spiegò mia madre, il nostro matrimonio non si poteva celebrare al momento, dato che io ero ancora molto piccola. Era una ragione che potevo comprendere. Mia madre era una donna bellissima, aveva dei begli occhi color del tempo, espressione che trovai anni dopo in un romanzo d'amore di Pierre Loti. Intelligente, colta, ma anche fragile e spaventata. Io ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io. Ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei.
Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità. Che altro poteva desiderare una coppia? Mentre crescevo, più lentamente di quel che avrei voluto, rinnovavo ogni tanto la promessa di matrimonio che avevo fatto a mia madre. Ancora non sapevo che i trovatori avevano una sola dama irraggiungibile, ma intuivo che così doveva essere. Un amore eterno, delicato, fedele e cortese. Quando ebbi compiuto 4 anni, mia madre cominciò a domandarmi con una certa insistenza se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava sfogliare i libri della biblioteca. Ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci. Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile, adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo. Volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini. Farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna e della vecchia stazione degli inglesi. Quando feci ritorno, qualche mese dopo, la campagna era risultata molto più appassionante della città. Mia madre mi accolse con la notizia che avevo una sorella.
La cosa non mi sorprese, ne avevamo parlato. Mia madre mi condusse per mano fino alla camera dove ora c'era una culla e mi presentò all'ultima arrivata. Guardai incuriosita all'interno della culla. Osservai attentamente. Non avevo pregiudizi, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me. Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai, «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre. La cosa pareva piuttosto scoraggiante. Diedi un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata feci l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose «No, non sa giocare. È ancora molto piccola». «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva. Il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre. E il piccolo Ranocchio continuava a pisciarsi nella culla, non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare, noi due ci saremmo sposate. Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta. Ammise che ci amavamo, che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre, sposate, e la pupa, il frutto della nostra unione.
Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata: «E una madre con sua figlia?» «Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile». Ascoltai la spiegazione molto attentamente. Non ero una bambina sventata. Di fronte a qualsiasi problema, analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. «Come si cambiano le leggi?» chiesi di rimando a mia madre. «È un processo molto lungo, molto lento e complicato», rispose mia madre. «Prima bisogna elaborare un progetto», mi disse. «Poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento. E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge. E allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile.
Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione. Anche se decisi di non accantonare l'argomento, qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge, e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri. Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso, mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza, come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata, insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: «Gli innamoramenti sono passeggeri». È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Mary Ellen Wilson, chiamata anche Mary Ellen McCormack, è stata vittima di abusi su minori. Il suo caso ha portato alla creazione della New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima agenzia di protezione dell'infanzia al mondo. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio. La nascita del servizio sociale e la storia di Mary Ellen Wilson. Mary Ellen è nata a marzo del 1865 ed è morta a quasi 100 anni. La sua vecchiaia è stata tanto lieta e felice quanto infelice e brutale è stata la sua infanzia. Facciamo un passo indietro. Francis Connor emigrò dall'Inghilterra a New York nel 1858 e incontrò l'irlandese Thomas Wilson. La coppia si sposò ad aprile del 1865 e nacque Mary Ellen. Subito dopo Thomas fu arruolato nel 69° di New York, un reggimento della brigata irlandese. Il padre morì durante la guerra civile statunitense, al secondo compleanno della bambina. E la madre iniziò a lavorare per mantenere se stessa e la figlia, ma ovviamente cadde in forti ristrettezze economiche, fino al punto di essere costretta a consegnare la figlia al Dipartimento di Beneficenza di New York. Non riusciva a mantenere la figlia in assenza del marito. Mary Ellen venne adottata da Thomas McCormack e da sua moglie, Mary Connolly, una coppia che aveva perso 3 figli a causa di particolari malattie. McCormack si vantava di aver avuto figli anche da un'altra donna. Il 2 gennaio del 1866 i coniugi andarono al Dipartimento di Beneficenza affermando che Mary Ellen era la figlia di McCormack. Il Dipartimento affidò Mary alle cure dei McCormack. Thomas aveva firmato una sorta di contratto, un accordo, dopo aver preso in custodia Mary Ellen dalle cure del Dipartimento. Erano obbligati a riferire annualmente circa le condizioni della bambina, ma ciò avvenne solo 1 o 2 volte durante l'intero soggiorno di Mary. Dopo aver ottenuto la custodia, Thomas morì e la sua vedova si sposò con Mr. Francis Connolly. Il padre adottivo morì anche lui prematuramente, solo dopo 1 anno da quando la piccola era stata data in adozione. E la bambina finì sotto le mani della spietata Mary. La donna manifestò subito un profondo odio. Iniziarono così 7 anni di sevizie. Veniva picchiata continuamente, con le fruste, bruciata col ferro, tagliata con le forbici, sottoposta ad abusi. Era denutrita, era malata, piena di ustioni e cicatrici. Gambe e braccia coperte da lividi. Quando aveva 9 anni, un vicino di casa si accorse della situazione. La bambina dimostrava solo 5 anni, tanto era malata. Il vicino sentiva dei lamenti che provenivano dalla loro abitazione. L'uomo denunciò tutto, ma la polizia aveva le mani legate perché non esistevano leggi che tutelassero i bambini dal maltrattamento degli adulti. Una donna, un'assistente sociale missionaria metodista, Etta Wheeler, si prese a cuore il caso e riuscì con uno stratagemma ad entrare all'interno della casa a dicembre del 1873. Una bambina coperta di stracci, sicuramente non adeguati al freddo dell'inverno di New York, scalza, sporca, con uno sfregio in volto, riuscì ad avere dei colloqui con la piccola e iniziò ad annotare i suoi racconti. La bimba raccontava che di notte non aveva un letto, ma un tappeto, anzi un pezzo di tappeto steso sul pavimento vicino a una finestra. Pensate, non aveva neanche mai posseduto delle scarpe. La madre adottiva l'aveva costretta a fare lavori pesanti, l'aveva picchiata e chiusa in un armadio. Quando Etta vide coi suoi occhi le prove molto molto gravi, iniziò a pensare a delle soluzioni legali per rimediare a questo abuso. I genitori allora avevano il totale diritto di vita e morte sui figli. L'educazione, anche se era cruenta, era considerata una semplice faccenda privata. Dopo aver trovato le autorità locali molto riluttanti ad agire sulla base delle leggi attualmente in vigore, Etta si rivolse ad un sostenitore locale del movimento umanitario per gli animali e fondatore dell'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Henry Berg. Con l'aiuto della testimonianza dei vicini, Wheeler e Berg allontanarono Mary Ellen dalla casa di Connolly utilizzando un atto di homine repleggiando e portarono Mary Collin a processo. Al momento del processo Mary Ellen aveva 10 anni, abbiamo detto, ma sembrava molto più piccola a causa degli abusi subiti. Le crudeltà e le privazioni deliberate inflitte a Mary Ellen dai suoi genitori includevano percosse regolari, bruciature, l'uso di forbici, cibo totalmente insufficiente. Non aveva vestiti caldi da indossare quando faceva freddo. Era lasciata sola in una stanza buia e chiusa a chiave. Le era proibito di uscire all'aperto, tranne che di notte, sola all'interno del suo cortile. Era costretta a fare lavori pesanti. La bimba testimoniò il 9 aprile del 1874 in tribunale riguardo agli abusi subiti. Mia madre e mio padre sono entrambi morti, non so quanti anni ho. Non ricordo un periodo in cui vivevo con i Connolly. La mamma ha l'abitudine di frustarmi e picchiarmi quasi ogni giorno. La frusta lascia sempre un segno nero e blu sul mio corpo. Ora ho sulla testa i segni neri e blu fatti dalla mamma e anche un taglio sulla parte sinistra della fronte fatto con un paio di forbici. Mi ha colpito con le forbici, mi ha tagliato. Non ricordo di essere mai stata baciata dalla mamma. Non sono mai stata presa in braccio dalla mamma, o carezzata, o coccolata. Non ho mai osato parlare con nessuno, perché se l'avessi fatto, sarei stata frustata. Non voglio tornare a vivere con la mamma, perché mi picchia tanto. Una giuria condannò la signora Connolly per aggressione e percosse. Quell'anno venne fondata la New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima organizzazione del suo genere. L'evoluzione della tutela dei minori è stata lenta e sofferta non solo in America. Solo a partire dal XX secolo i minori hanno iniziato ad essere concretamente protetti. Va sottolineato il ritardo temporale fra la nostra legislazione interna e quella americana. Quando in Italia, con la legge del 39, venne creato il primo tribunale specializzato per i minorenni, negli Stati Uniti, 35 anni prima, parliamo del 1899, si teneva il primo processo per abuso e maltrattamento minorile. La New York Society venne fondata nel 1874, dopo che il caso di Mary venne alla luce, lasciando sotto shock tutta l'America. Venne creata così la prima organizzazione del mondo per la tutela dei diritti dei bambini. Ci sentivamo in dovere di raccontare questa storia. La sua triste vicenda ha fatto nascere una vera rivoluzione nel sistema legislativo ed ha contribuito a diffondere consapevolezza riguardo all'abuso sui minori, un capitolo molto triste, quello dell'infanzia negata. In campo medico, nel 1962 venne diffuso uno studio, The Petrel Child Syndrome, nel Journal of American Association, dove è riportata la realtà degli abusi sui minori, e veniva fornito al personale medico un lungo elenco di azioni pratiche per identificare, comprendere e segnalare i sospetti abusi sui minori. Nei 10 anni successivi, tutti gli States avevano, grazie a Mary Ellen, promulgato una legge che rendeva obbligatoria la segnalazione del maltrattamento sui bambini. In seguito alla condanna di Mary Connolly, Mary Ellen fu collocata inizialmente in un riformatorio. Questo prima che Etta e i suoi parenti ottenessero la custodia. Mary Ellen imparò ad essere bambina, osservando gli altri bambini. Andò poi a vivere con la sorella di Etta, venne apprezzata ed amata. Etta in seguito scrisse: «La bambina era molto interessante, così a lungo chiusa fra quattro mura, ora in un nuovo mondo. Boschi, campi, erano tutti estranei, non li aveva mai conosciuti». Doveva imparare, come fa un qualsiasi bambino, a camminare per terra, perché aveva camminato solo su un pavimento. Nel 1888, quando Mary Ellen aveva 24 anni, sposò Lewis, vedovo con 3 figli. Ebbero altre 2 figlie, Etta e Florence. La coppia adottò una ragazza orfana di nome Eunice. Sua figlia Florence ricordava Mary Ellen come una donna molto solenne, ma che si animava ogni volta che ascoltava le ballate irlandesi. Secondo quanto riferito, raramente Mary Ellen parlava con la sua famiglia degli anni degli abusi. Nel 1913, tuttavia, accettò di partecipare alla conferenza nazionale dell'American Human Association a Rochester, New York, sempre con Etta Wheeler, la sua sostenitrice. La signora Wheeler è stata relatrice ed ospite alla conferenza. Il suo discorso programmatico venne aperto con la storia di Mary Ellen, che diede inizio alla crociata per salvare i bambini in tutto il mondo, ed è stato pubblicato dall'American Human Association. Mary Ellen è vissuta fino all'età di 92 anni ed è morta il 30 ottobre del 1956.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri, patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei, sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè, il condottiero, Davide, il prescelto, Salomone, il saggio. Per la Bibbia, le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 avanti Cristo, su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mittico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo avanti Cristo, menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana datata al 1289 avanti Cristo circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo a.C. La vicenda dell'Esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo Esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tel es Sultan in Cisgiordania, all'inizio del Novecento, dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No. Perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita nel 1250 avanti Cristo circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo avanti Cristo, era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 avanti Cristo, gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo avanti Cristo, il cosiddetto Primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e tenendo la sinistra era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendo la sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra, Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara, ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e, in generale, se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come ha una grande personalità o ma che brutto carattere e ancora ma che temperamento impulsivo e anche sei proprio un tipo sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità positive o negative che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti; affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità, eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni, comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità, instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità. Grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Star Bene, Kobido, il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa, individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Diana Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. E il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà, il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kō-Anma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa, era il 1472 quando due dei migliori maestri di Anma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sogo Mochizuki, kobidocollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso perché lavora sulla salute, non sulla bellezza. Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Kobido ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per riuscire in ogni campo bisogna rilassarsi, lasciare andare la tensione, mettersi in ascolto. Quando massaggio non sono concentrata sulla tecnica, ma solo sulla persona che si è affidata a me. Inizio a sfiorarle il viso, percepisco le tensioni, le esigenze profonde, lascio che le mani si muovano da sole e mi guidino per portare equilibrio, precisa Jakovčić. Le mani sul viso vanno dove c'è bisogno, ma la sensazione più tangibile mentre ci si gode il cobido è di leggerezza per la mente e il corpo, oltre che per il volto. Da tecnica a brand il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie con più di 1000 tecniche cobido create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggi e terapie del viso arrivarono in Giappone, la clinica cobido si adattò appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come cobido, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta cobido, confessa Marina Jakovčić, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sōgō Mochizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovčić. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me cobido è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner. Anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romano, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario. Praga 1600. La violenza sta per devastare la città. Solo un segreto millenario potrà salvarla. I cristiani minacciano il ghetto della città, ne assediano le porte, tentano di entrare per metterlo a ferro e fuoco. Gli ebrei sembrano impotenti di fronte al terribile eccidio che rischia di consumarsi. Persino l'imperatore Rodolfo II, che fino a poco tempo prima li aveva protetti, finge di non vedere quale massacro sta per abbattersi su di loro. Solo l'intervento del Maharal Yuda Low, il gran rabbino di Praga, sarà in grado di salvare la comunità ebraica. Buon ascolto.
3: Tutto ebbe inizio con una promessa. La promessa che si scambiarono Isaac Cohen e Jacob Horowitz. Rivedo la scena come fosse ieri. Uscivamo dall'Altnoi School, l'antica e bella sinagoga di Praga. Narra la leggenda che le pietre della Genizà provengano dal Tempio di Gerusalemme. Era il giorno dopo il Kippur. Il tempo era bello, anche se un pungente e aspro vento autunnale, abbastanza comune nel mese di Tishri, soffiava sulla Moldava. Ciò che è certo è l'anno 1574 dell'era cristiana, ovvero, secondo il nostro calendario, il 5334 dalla creazione del mondo per opera dell'Onnipotente. Stavo attraversando il vestibolo, come al solito con un mucchio di libri sotto braccio, e mi accingevo a salire i 9 gradini che portavano in strada, quando sentii gridare il mio nome. «David!» Isaac e Jacob mi facevano segno di tornare indietro, nella penombra della stanzetta in cui tenevamo le candele. «David, su, vieni! Ci servono i tuoi occhi, le tue orecchie e il tuo cuore!» Lo scialle da preghiera che portavano sulle spalle conferiva alla loro andatura una particolare solennità. Ma la gioia che brillava nei loro occhi mi assicurò che non era niente di grave. Allora risposi scherzando: «Credete che il perdono mi sia già stato accordato al punto che potrete farmi a pezzi senza correre rischi?» Isaac aveva quasi 30 anni. Basso, con il viso pieno come la luna e piuttosto sgraziato, era uno di quegli uomini che si fanno notare solo per il loro sguardo. Catturava l'attenzione grazie a quel lampo di divertimento che era al tempo stesso un segno di intelligenza e di amore per la vita. La sua eloquenza era seducente, perché il suo vasto sapere non sminuiva in alcun modo la sua bontà. Nonostante l'aria anonima, aveva la prestanza tipica di chi è cresciuto nelle grandi famiglie avvezze ai flussi e riflussi del mondo. 4 anni prima aveva sposato la figlia primogenita del Maharal, Lea, una bella persona, dolce, assennata e fragile. Troppo fragile, considerato che i miasmi di un brutto autunno se l'erano portata via prima che potesse diventare madre. Così, la primavera precedente, secondo i dettami della tradizione, ma con un entusiasmo che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti, Isaac aveva preso in sposa la secondogenita del maestro, Vögele, una parola che suonava simile a uccello in tedesco. Ma la chiamavano tutti Feigl, uccellino in Yiddish, anche se era meno gracile della sorella, più robusta e dotata di uno spirito più acuto. Vögele aveva ereditato il carattere e il corpo pieno di vita di sua madre Perl, la moglie del Maharal. Proprio come i poli opposti si attraggono e si completano, Jacob Horowitz era l'esatto contrario di Isaac, tanto nell'aspetto che nel carattere. Secco, severo, orfano da tempo, con lo studio e la yeshiva come unica famiglia. Jacob portava una barba rossiccia che lo invecchiava di una decina d'anni. Vedendolo, e spesso anche ascoltandolo, era difficile credere che avesse appena compiuto 27 anni. Parlava con parsimonia, con una voce un po' nasale, anche se ferma. La vivacità del suo spirito faceva sì che tutti lo stimassero, io per primo, e in molti preconizzavano che sarebbe diventato un maestro del Sefer HaZohar, il libro dello splendore. Sin dai primi anni passati sui banchi di una yeshiva, Isaac il ricco e Jacob lo studioso si erano votati a un'amicizia esemplare. Li univa tutto ciò che li differenziava. Anche solo grazie al loro esempio si poteva credere che Dio volesse mostrarci la via della pace e dell'amicizia tra gli uomini. Come segno ultimo del profondo affetto che li legava, durante la primavera precedente, quando Isaac aveva sposato Vögele, dopo anni di esitazione, Jacob si era risolto a prendere in moglie Rebecca, la figlia cadetta di uno zio di Isaac, siglando così la loro amicizia con il sacro vincolo familiare. Ciò nonostante, le loro aspirazioni per l'avvenire erano ancor più ambiziose. «David, sta succedendo qualcosa di grande, vogliamo che tu ne sia testimone!» «Una cosa grande e bella, a giudicare dei vostri sorrisi!» «Una cosa grande, bella e meravigliosa!» si infiammò Isaac, mentre Jacob faceva segni di approvazione con la barba vibrante. «Sia lodato l'Eterno! Era da tanto tempo che non sentivo discorsi simili!» Era proprio così. Anni oscuri erano seguiti a troppi anni tenebrosi. 20 mesi prima una stella dalla lunga coda aveva occupato il cielo ogni notte, senza sosta, fino all'ultima primavera. Nel suo almanacco, Bartolomeus Scultetus, discepolo di Paracelso e astrologo rinomato che svolgeva le sue ricerche a Görlitz, aveva predetto grandi catastrofi per le nazioni d'Europa e per gli ebrei. Per dargli ragione, a Parigi i cristiani del Papa e quelli della Riforma si massacrarono durante tutta l'estate. Dai principi al popolo si facevano a pezzi tra loro. Il sangue di quella follia causò talmente tante altre carneficine che un libro intero non basterebbe a contenerle. L'ondata di disordini si propagò rapidamente a est del Reno. Là lo sterminio dei figli di Abramo non conobbe alcun freno. Moravia, Boemia, Ungheria, fuoco, ferro, odio. Tanto che gli ebrei rimasti qua e là ebbero salva la vita solo per volontà dell'imperatore Massimiliano. L'Eterno gliene renda merito in eterno. L'effetto di questa pace inattesa stava da poco conquistando Praga. Si respirava nuovamente l'aria della speranza, con prudenza, come si avverte il soffio della brezza accanto a un fuoco quasi spento, temendo in ogni istante che la frescura che ci sfiorava le labbra attizzasse le braci. «Andiamo, David, non dimenticare che una notte senza giorno e un giorno senza notte non entrano nella casa dell'Eterno. Ed ecco che arriva il giorno, amico mio», incalzò Isaac con entusiasmo. «Vögele e Rebecca ci daranno presto dei figli». Oh, questa sì che è una bella notizia. Tra 12 o 20 mesi, precisò Jacob. Vuoi dire che non sono ancora incinte? Non ancora, né l'una né l'altra? Entro 20 mesi lo saranno, ripeté Jacob, lanciandomi quello sguardo che aveva quando qualcuno non lo capiva abbastanza velocemente. Bene, e allora? Allora una avrà un bambino e l'altra una bambina. O viceversa, certo, una bambina e un bambino che saranno a loro volta marito e moglie. Jacob e io ci scambiamo questa promessa. Tra 20 anni i nostri figli salderanno il legame delle nostre famiglie. Come il filatterio è legato al braccio. E i nostri nipoti saranno i frutti di questa promessa. Il frutto della nostra saggezza di oggi, David. E tu, nostro amico, potrai esserne testimone. Se Dio non ci accompagnerà fino al momento di baciare i nostri nipoti, tu potrai dirlo. Jacob Horowitz e Isaac Cohen l'hanno voluto. E sono stati abbastanza saggi perché il santo, sia egli benedetto, glielo consenta. Tutto ciò venne bisbigliato tra i due compari in un'agitazione estrema, un'eccitazione che gli strappava smorfie di felicità, mettendo Jacopo in uno stato di esuberanza che non gli avevo mai visto. Rimasi di stucco. Il mio volto non dovette mostrare l'entusiasmo che si aspettavano. Le loro sopracciglia si corrugarono nello stesso momento. Che c'è? I vostri figli, amici miei, non sono ancora nati. E allora tu non ci credi capaci di fare in modo che Vegole e Rebecca li partoriscano? Certo che sì, ma chi vi dice che l'Eterno vi concederà un maschio e una femmina e non due figlie o due maschi? Le loro sopracciglia si distesero di colpo. Si misero tutti e due a ridere di cuore. David Gans, è questa la promessa. Noi formuliamo tale promessa e Dio, se ce ne considera degni, ce lo concederà. Il viso tondo di Isaac era bello da guardare. L'ironia che fremeva nella barba di Jacob mi fece arrossire. Chinai il capo. Ah, amici miei, vi chiedo scusa per non aver capito. Eccomi già carico come un asino per il prossimo Kippur. Oggi, che riguardo al passato, come un uccello osserva i sentieri e i campi ordinati sotto le sue ali, vedo come tutto ebbe inizio e quali furono le conseguenze. Conosco l'intrecciarsi delle cause, le decisioni e le scelte che scavano più angusto nel corso degli anni il solco delle nostre vite. Ho appreso come i più grandi sconvolgimenti, magnifici o terribili, derivassero da un incidente insignificante, banale e subito dimenticato. E devo dire la verità, in quell'istante fu piantato più a fondo il seme che condusse il nostro maestro, il Maharal, 25 anni più tardi, ad affrontare l'impossibile e a portare alla luce l'inaudito. Oh, sarebbe pura vanità affermare oggi, a distanza di 4 lunghi secoli, che in quel momento avevo consapevolezza dei tumulti e dei prodigi futuri. Eppure, mentre chinavo il capo per rendere omaggio alla gioia dei miei amici, un soffio pungente mi sfiorò la nuca, un soffio che conoscevo, l'alito del dubbio e del timore che ci tocca quando esigiamo dal tempo, come bambini capricciosi, una salvezza che appartiene solo al corso dell'universo. Non era forse follia ipotecare la felicità di un uomo e di una donna e i loro cuori che ancora non battevano? Non era vanità voler dirigere l'ordine futuro? Non era dimenticare che la forza e il potere di far crescere e realizzare qualcuno spettavano solo a colui che disse sia la luce, e la luce fu?

Avete ascoltato un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romano, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo, bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, l'autore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli, i poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere, lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso, naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero, Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto, anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no. Non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione. Nella Firenze infestata da spie, che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i se, probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro, notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso, che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera e proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo. E ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate, e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano e lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era o si faceva passare per maggiore. Era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità, laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere, che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco, con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava: accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali, con l'alone che il campione garantiva, fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui. Ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille inequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato, bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg, asilo a una famiglia ebrea. Non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. «In fondo non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo», cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. «Neppure di non farmi cadere in gara, e sì che ce ne sarebbe stato ben donde, ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio». E certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta, bastavo a me stesso. Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche, fammi vincere la tappa a cronometro, io vorrei il gran premio della montagna. No, no, per carità! Per carità! Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui. «Non adesso!» Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare, perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. «Ebbene sì, adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni?» Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cadde l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi Carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. «Quale aiuto?» chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. «Armi, vero? Tu hai mandato armi al Vaticano? Posso farti uccidere per questo», insistette. «No, no! Niente armi», proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. «Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi», seguitò. «Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola scarica». «Non è vero. Stai mentendo», fece gelido Carità. «Non mento, è la verità», rispose Gino reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per 2. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. «Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi». Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. «Ma se mi torturano e io non ho niente da dire, che fine faccio?» Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti. Poi silenzio. Quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano, gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio. Non mi sento obbligato. Mi viene, quindi non mi posso neppure pentire, né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male, perché poi accade. No, è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre anche così. Quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva, proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante. Il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: Babbo, chi è quel signore? L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. È Bartali! Gino Bartali, il campione! Gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, Il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane, non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva perdere la propria grande occasione per la rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il sistema. Qualcuno degli organizzatori prese a cuore la sorte del toscanino e alla partenza ebbe un documento falsificato che lo rendeva diciottenne. Fu una vera fortuna, ricorda oggi, dopo una vita passata nei dintorni di Gino e di sua moglie, soprattutto come amico e spesso come confidente più di molti altri. Oltretutto, con quel documento potei andare anche al casino. I documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo. Né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze traversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista. Era filato via verso il ponte dove lo aveva trovato Ivo. Poi la volata e l'arrivo trionfale in stazione. «Come va? State bene?» domandava ai crocchi d'intorno e sotto il portico d'entrata mentre prendeva corpo lo stupore circostante. Quindi appoggiava il cavallo a una delle colonne all'ingresso dicendo al milite fascista di guardia più vicino «Mi raccomando la bici, eh?» Forse sottovalutando l'ironia della situazione e poi entrava. Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi, e nelle volte successive pullulato spontaneamente, era tutto un oh di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. Ma è Bartali! Gino Bartali! Si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa? Si chiedeva qualcuno a cui lui rispondeva: No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto. Ma ti alleni da solo? Faceva un altro più intimo, con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era, che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi, che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando, con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo. Allora vado, ci vediamo giovedì della prossima settimana? Come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci, spariva alla volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé, eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa, cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora, nell'ammiccamento generale, grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione. Adriana, la moglie adorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradam, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato: partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI, l'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia. Aveva vinto il suo secondo Giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso, al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una bieca campagna stampa del regime, aggredito dal popolo d'Italia, che lo fece scendere dal treno se non proprio come uno sconfitto, certo come una maglia gialla accidentale, estraneo ai simboli duceschi. Questi interrogativi sugli ipotetici confronti di Bartali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a chi non tenga insieme l'integrità dell'uomo bartaliano, una sorta di homo genus che per generazioni siamo stati abituati a considerare solo un grande campione dello sport e del ciclismo. E invece Gino era anche, e a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui, alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale. Tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
1: Avete ascoltato il racconto.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
5: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
4: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9.

0: 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona, che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro, prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista History. Come sono nate le stelle Michelin istituite dalla nota azienda di pneumatici? Pensati per scopi pubblicitari, l'uomo di gomma e le valutazioni a base di stelle per i ristoranti giudicati d'eccellenza sono diventati iconici, superando brillantemente i mutamenti tecnologici e di costume. Di Elena Percivaldi. Dire di un ristorante o di uno chef che è stellato equivale a sottolinearne l'assoluta eccezionalità che ne fa un punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo occidentale. Il sistema di valutazione da 1 a 3 stelle fu introdotto dalla nota azienda di pneumatici Michelin a partire dal 1926, quando iniziò a recensire in tale modo i ristoranti. L'idea era quella di fornire un servizio utile, ma probabilmente c'era anche l'intenzione non esplicita di invogliare gli automobilisti a mettersi in viaggio per gustare le leccornie proposte, percorrendo molti chilometri e consumare i pneumatici più velocemente, in modo da sostituirli più di frequente. Fino ad allora la Michelin aveva pubblicato guide, la prima vide la luce nel 1900, che contenevano solamente mappe, liste di stazioni di servizio, ristoranti e alberghi e brevi indicazioni per cambiare una ruota qualora si fosse verificato un guasto. Le stelle avevano, e hanno tuttora, l'aspetto di un fiore bianco a 6 petali bordato di rosso. Le valutazioni inizialmente erano espresse rigorosamente in francese. Una stella, une très bonne table dans sa catégorie, un ottimo ristorante nella sua categoria. Due stelle, table excellente, mérite un détour, cucina eccellente, merita una deviazione. Tre stelle, une des meilleures tables, vaut le voyage, cucina eccezionale, vale il viaggio. Oggi le guide sono pubblicate in tutto il mondo e di conseguenza anche le valutazioni sono tradotte nelle rispettive lingue. Alle tradizionali stelle rosse, inoltre, dal 2020 si è affiancata la stella verde, assegnata ai ristoranti e alberghi che si distinguono per l'adozione di pratiche ecosostenibili ed eco-friendly. Ma diverse curiosità riguardano anche l'uomo di gomma Michelin, la popolare mascotte inventata nel 1894 per pubblicizzare l'azienda francese. La prima riguarda il colore. Perché era ed è bianco quando le gomme notoriamente sono nere? La ragione è che i pneumatici in origine erano realizzati con la gomma naturale, che era bianco-giallognola. Nel 1912, però, per rendere le gomme più resistenti e durevoli, la mescola fu arricchita di sostanze chimiche a base di carbonio, che fecero diventare i pneumatici neri. Un'altra curiosità. Quando fu inventata, la mascotte venne chiamata Bibendum, dalla locuzione latina nunc est bibendum, ora bisogna bere, tratta da un carme di Orazio. La ragione del nome sta in un divertente aneddoto. Durante la partecipazione all'Esposizione Universale e Coloniale di Lione nel 1894, i due fondatori della Michelin, Édouard e André, videro una pila di pneumatici che ricordava vagamente un uomo senza braccia. 4 anni dopo, nel 1898, il caso volle che André incontrasse il fumettista Marius Rossillon, detto Au Galop, il quale gli mostrò un'immagine pubblicitaria da lui realizzata per un birrificio di Monaco, ma che era stata rifiutata. La vignetta raffigurava un personaggio che brindava pronunciando la frase di Orazio. Su suggerimento di André, Au Galop riprese l'idea sostituendo l'uomo con una figura composta da pneumatici bianchi, non così paffuta, sembrava una mummia, che brindava alla salute degli altri commensali fatti con materiali simili ma più scadenti, rappresentanti la concorrenza. Il successo del manifesto fu enorme e Bibon Dume, da noi ribattezzato Omino Michelin, divenne popolarissimo e rimase bianco anche dopo i cambiamenti alla mescola, perché ormai con quell'aspetto si era fissato nell'immaginario collettivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più. Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita. Perché il vero motore della scienza è la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northam Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois. In una calda giornata dell'estate del 1941, la scienziata rientrò in ufficio con un melone ammuffito, salvato dagli scarti del mercato della frutta. Quella muffa dorata si rivelò capace di produrre 200 volte più principio attivo rispetto a quella di Fleming e permise di avviare la produzione industriale di penicillina pura negli Stati Uniti. Se non fosse stato per la capacità di Hunt di non fermarsi all'ovvio e chiedersi che cosa ci fosse su quella frutta da buttare, ci saremmo privati di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra un'ameba intenta a esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti, si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kid. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi rhesus sono più attratti dagli eventi moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento. Nei bambini, quindi, la curiosità serve a ridurre il margine di errore nelle loro predizioni su come è fatto il mondo. Spesso le persone mi chiedono come si fa a recuperare da adulti la curiosità che avevano da bambini. Scherza Kid. Non è una cosa poi così desiderabile. Sia gli adulti sia i bambini hanno una curiosità intensa. Ciò che cambia è l'obiettivo della loro curiosità. I bambini sanno molto poco del mondo, per cui hanno oggetti di interesse molto diffusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante, perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati che diventano il target della loro curiosità e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network televisivi, è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso, la sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato. La figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo. Di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capo Formio, Napoleone cedette Venezia ai suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco, come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di San Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di eguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e Pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda «Che sorte avrà la mia Tolone?». Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubriand dichiara: «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere». La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa 1 ventennio, continua a far discutere e a dividere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie, a cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature's Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature's, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: La street art sta diventando sempre più un elemento di attrattiva delle città. E a Milano i muri parlanti, è così che ama definirli Elena Stafano, l'ospite di questa puntata, sono davvero tantissimi. Elena è l'autrice del blog Milano Sguardi Inediti e organizza tour in città alla scoperta dei quartieri dove la street art è protagonista. Pronti a scoprire con lei questa Milano decisamente insolita? Ciao Elena, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie mille per questo invito, sono molto contenta.
2: E io sono contenta perché tu ci racconterai oggi Milano, alla città che hai dedicato anche un blog, Milano Sguardi Inediti, e dove organizzi anche diversi tour molto interessanti e soprattutto molto insoliti. Ti va di raccontarci com'è nato il tuo progetto?
3: Sì, certo. Allora, il blog è nato un po' di tempo fa, un po' di anni fa, verso il 2014, ecco. È nato un po' per gioco, per divertimento in realtà, perché comunque ho un po' di passione, cioè ho una passione per la scrittura, mi piace mettere nero su bianco, e da quando sono approdata qui a Milano, cioè nel 2007, mi sono innamorata subito di questa città e mi sono resa conto che è piena di angoli nascosti, piena di luoghi poco conosciuti, e di realtà anche interessanti, ma che non sono tanto note. E quindi ho pensato di mettere, cioè, ovviamente dopo un po' di anni ho maturato questa idea di scrivere tutto nero su un blog, quindi nero su bianco, e di raccontare un po' le mie esperienze dirette, sia a contatto con realtà, raccontando proprio delle realtà vere e proprie, negozietti piuttosto che start-up, eccetera, raccontando anche di eventi particolari, e poi raccontando anche di luoghi insoliti, poco conosciuti, angoli nascosti, cortili, parchi, eccetera. E devo dire che inizialmente ovviamente sono partita con così, senza una strategia, senza un obiettivo prestabilito. Poi ho notato che insomma interessava, era un blog comunque che interessava, ho iniziato a ricevere le prime collaborazioni di aziende. E quindi ho deciso poi di renderlo un po' più, di rendere un po' la frequenza anche nella scrittura un po' più costante, e di trasformarlo, diciamo, in una professione, diciamo. Cioè il mio obiettivo era quello di trasformarlo proprio in lavoro, di renderlo un po' più professionale. E quindi poi ho cambiato il sito, ho fatto l'estending del sito e ho continuato a scrivere in modo un po' più costante. E da lì poi sono nati anche dei progetti. Parlando, raccontando di Milano, parlando e scoprendo la città, mi sono venute in mente ovviamente tante idee, tra queste quella di raccontare la street art, perché comunque ormai è una decina di anni che Milano si è riempita di opere di arte urbana, e la mia curiosità era così tanta che ho iniziato a punzecchiare gli artisti, a contattarli, a conoscerli e a scoprire, insomma, a fare proprio delle domande sulle loro opere, sui progetti che c'erano dietro. E da là ho pensato di non solo di raccontare tutto questo nel mio blog, ma anche proprio di creare, di organizzare dei veri e propri tour alla scoperta di quest'arte che fino a poco tempo fa era un po' bistrattata, adesso insomma finalmente è stata un po' sdoganata come appunto vera e propria arte, tant'è che anche istituzioni, aziende e gli stessi cittadini comunque la riconoscono come tale. Quindi ho iniziato a organizzare questi tour alla scoperta non solo dell'arte urbana, ma anche di angoli nascosti della città. In realtà la street art è per me proprio un approccio all'esplorazione, un modo diverso di esplorare una città. Questo perché? Perché nella maggior parte dei casi le più belle opere di street art, quelle comunque di grandi dimensioni, quelle più impattanti, sono presenti nelle periferie oppure anche in zone centrali, ma in luoghi proprio defilati, in vie secondarie, dove devi necessariamente andarci apposta, non ci passi per caso. Quindi questo mi ha permesso proprio a me personalmente di conoscere tanti angoli nascosti della città. Quindi anche poi andando in giro per il mondo, comunque andando in giro per l'Italia, ma anche per il mondo, io adotto questo approccio. Quindi vado a scoprire i muri. Vado a caccia di muri che parlano e ogni volta che adotto questo approccio, effettivamente poi scopro luoghi comunque che non sono presenti neanche nelle guide, luoghi che mi sorprendono. Quindi ecco, la street art io suggerisco, cerco di suggerire questo nuovo approccio all'esplorazione e poi ovviamente cerco di far capire un po' meglio, di far conoscere un po' meglio questo fenomeno e far conoscere anche i progetti che ci sono dietro, perché ovviamente la maggior parte delle persone non distingue per esempio le opere autorizzate dalle opere non autorizzate, non distingue, sai, l'illegale dal legale. Alcuni ritengono, non so, qualche ritengono che siano purtroppo ancora non so, dei vandalismi in alcuni casi. Ecco, non conoscono gli artisti, non sanno cosa c'è dietro, chi c'è dietro. Quindi in questi tour io cerco di far capire un po' meglio questo fenomeno. Non sono un'esperta, sono semplicemente un'appassionata che ha contatto con tanti artisti e sono anni che mi confronto con gli artisti, leggo libri, leggo blog, seguo tanti artisti proprio soprattutto sui social e quindi vedo i lavori che fanno. Quindi questo mi ha permesso un po' di entrare dentro questo mondo e solo se ci entri riesci a capire certe dinamiche. Mi rendo conto che chi, diciamo, non è dentro, chi non ha contatti con i protagonisti di questo mondo, che sono gli artisti, effettivamente è un po' difficile capire certe dinamiche. Ecco, quindi in questi tour io cerco insomma, di avvicinare le persone a questa arte, che poi è un'arte accessibile a tutti. E sono dei musei a cielo aperto, gratuiti, accessibili a tutti e che soprattutto trasmettono dei messaggi spesso sociali, di sensibilizzazione, che in alcuni casi sono più immediati, quindi vengono colti dalle persone. In altri casi, insomma, diventa un po' più complicato. E poi sono bellissimi, cioè nella maggior parte dei casi si tratta di bellissime opere che portano bellezza a tante vie o anche agli interi quartieri della città, quartieri magari che erano anonimi, erano grigi, erano addirittura poco conosciuti dagli stessi milanesi. Un esempio è Ortica. Ortica è proprio l'esempio più eclatante di trasformazione di un quartiere. Grazie alla street art, grazie all'arte urbana, un quartiere che è stato completamente trasformato in un museo a cielo aperto, infatti è chiamato proprio, credo che sia il primo quartiere museo d'Europa, addirittura del mondo, realizzato, le opere sono state realizzate dagli Ortica Noodles, che sono degli artisti milanesi che vivono e lavorano in Ortica, appunto, e hanno realizzato praticamente una ventina di muri che raccontano la storia del Novecento italiano e oltre a raccontare la storia del Novecento italiano, raccontano anche curiosità, aneddoti e storie del quartiere stesso e anche della città di Milano. Grazie a questi muri ho scoperto tante piccole curiosità proprio della città che non conoscevo, oltre a scoprire questo quartiere che è veramente carinissimo, un quartiere che ha una dimensione, conserva ancora una dimensione paesana, quindi infatti Ortica anticamente in realtà era staccata da Milano, era piena campagna anticamente. in cui ci sono ancora case basse, un'atmosfera tranquilla, non sembra per niente di essere a Milano quando vai, quando ti rechi in Ortica. E poi è ricco di luoghi caratteristici. Per esempio, anticamente era all'interno dell'area di Ortica, c'era l'ex Richard Ginori, la Richard Ginori, che appunto è un'azienda di ceramiche molto famosa. Oggi è stato trasformato, cioè da un po' di tempo è stato trasformato in un villaggio di loft, quindi lì ci abitano praticamente. E poi c'è all'interno di Ortica, c'è inoltre una bellissima cascina, una cascina storica risalente al 1100, che si chiama Cascina Sant'Ambrogio, che è una bellissima realtà oggi perché è gestita da Cascinet, che è questa associazione di giovani che l'hanno presa in mano dopo tanti anni di abbandono, l'hanno presa in mano e hanno creato un vero e proprio progetto agricolo. All'interno ci sono gli orti sociali, c'è una fattoria didattica, c'è l'agriristoro, una sorta di, appunto, di ristorante in cui vengono proposti dei piatti molto semplici con i prodotti dell'orto, con i prodotti proprio dei campi che loro coltivano. Ed è veramente una realtà molto interessante, anche perché veramente sembra di essere fuori Milano. Ma pensa che con i miei tour ho scoperto, perché io ho reso anche un tour quiz in Ortica, mi sono resa conto che molti milanesi non conoscono Ortica. Questo, cioè, tu che ovviamente vieni da fuori Milano e comunque credo che sia normale che tu non la conosca, perché comunque non è inserita nelle guide, cioè non è un luogo turistico, ecco. Ma i milanesi che sono nati a Milano e vivono a Milano da quando appunto sono nati, o che vivono a Milano da tantissimi anni, non lo conoscono proprio. E questa è la cosa strana, cioè che io ritengo veramente strano, proprio perché effettivamente nella maggior parte dei casi le persone solitamente percorrono sempre le stesse strade, frequentano gli stessi quartieri, le stesse vie. E invece quello che io suggerisco sempre è di perdersi soprattutto nelle vie secondarie. E facendo la tour, cioè avendo questo approccio, effettivamente questo approccio mi aiuta a vedere la città anche in modo diverso, come se fosse una città nuova. Quando io nei weekend sono qui a Milano, o anche durante la settimana, comunque faccio i miei giri, come se io mi sento come se stessi in un'altra città. Come se stessi andando a fare la turista in un'altra città. Quindi è come se fosse sempre nuova.
2: Il racconto, appunto, che faremo oggi con te di Milano avrà come filo conduttore la street art. Ci ha già raccontato un quartiere assolutamente sconosciuto e decisamente affascinante. Ma quali sono, secondo te, partiamo dalle opere storiche, diciamo, storiche di street art, quali sono quelle, secondo te, imprescindibili che bisogna assolutamente visitare, le più famose?
3: Più che opere, io parlerei di zone o quartieri o vie, ecco, luoghi iconici assolutamente da visitare per chi è appassionato di street art. Dunque, il primo è sicuramente il Leoncavallo. Il Leoncavallo è uno storico centro sociale, dove un luogo veramente caratteristico, anzi direi pazzesco, perché si trova in questo angolo di Milano, che è lo zeppo di opere di street art, di artisti famosi. Lì trovi praticamente gli artisti più importanti di Milano, ma anche a livello internazionale, come per esempio Zed One, gli Ortica Noodles, Frode, Ivan, poi gli Urban Solid, Blu. Lì troviamo anche una delle poche opere di Blu, che è il più famoso street artist italiano. In pratica è considerato il Banksy italiano. Ma troviamo tante altre opere di artisti bravissimi e comunque molto quotati, e delle opere bellissime che periodicamente vengono cambiate. Lì, infatti, parliamo di muri comunque non autorizzati, quelli del Leoncavallo. Il Leoncavallo è proprio il luogo storico degli artisti, dei writers. Ecco, e ogni anno solitamente gli stessi artisti vanno a coprire la propria opera e quindi ogni anno vedi questi muri cambiare, sia all'esterno ma anche all'interno, perché anche all'interno del Leoncavallo nel giardino gli artisti realizzano diverse opere, decorano i muri, oppure intorno proprio ai muri del cortile stesso. Ed è veramente molto bello perché è tutto colorato, è un'area coloratissima, ma soprattutto bella perché ci sono delle vere e proprie opere d'arte, dei quadri sul muro, delle tele sui muri, giganti poi, di grandi dimensioni. Questo è uno, il Leoncavallo. L'altro, poi un'altra cosa del Leoncavallo che mi preme precisare è che qui troviamo la street art, ma troviamo anche i graffiti, quindi troviamo le opere figurative, ma troviamo anche il lettering, quindi troviamo le due anime, diciamo, dell'arte urbana, ecco, e per questo anche mi affascina molto. Un altro luogo iconico è Via Pontano. Via Pontano è praticamente la Hall of Fame di una storica crew di Milano, che è la TVK, che è praticamente la prima crew nata a Milano. E questo è il muro dove appunto i ragazzi di questa crew, agli anni 80, alla fine degli anni 80, hanno realizzato insomma, le loro opere. Dal 2015 è diventato un libero a Pontano. Milano ha in pratica 100 muri liberi, che sono questi muri che il comune mette a disposizione degli artisti, e quindi gli artisti possono realizzare le proprie opere senza chiedere l'autorizzazione. Ecco, Via Pontano dal 2015 è diventato un muro libero, quindi oltre alle opere di questa famosa crew di cui vi parlavo prima, appunto della TVK, troviamo anche opere di artisti vari, ecco, che non fanno parte della crew. Un altro in realtà edificio assolutamente da vedere e opera da ammirare è sicuramente quella di Millo. Millo è un artista di Pescara che vive a Torino e lui in realtà è un architetto che però ha coltivato questa passione per l'arte e realizza nelle sue opere sempre delle sue opere, cioè, ci sono sempre dei richiami all'architettura. Solitamente realizza in queste opere degli edifici, edifici vari, come sfondo, e come protagonisti troviamo sempre dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzini, sempre o singoli oppure a coppie. Sono sempre in bianco e nero le sue opere, ma spicca sempre qualche colore più vivace, come può essere il blu, il verde, il rosso. E in questo posto, in questi edifici popolari, queste due case popolari su cui Millo ha realizzato quest'opera a Milano, queste opere si trovano in via Morosini e fanno parte di un progetto di riqualificazione di quest'area qui, dove è stato realizzato poi anche un giardino, un cortile dedicato proprio agli abitanti, riservato agli abitanti del quartiere, con panchine, angoli per giocare, spazi per eventi. Quindi proprio fa parte di un bel progetto. E le opere sono veramente impattanti. E un altro luogo iconico è la zona Barona. Zona Naviglio, San Cristoforo più che altro, quindi alla fine lungo insomma il Naviglio Grande, verso la fine del Naviglio Grande, ci sono tantissimi, anche lì ci sono dei muri liberi dove appunto artisti di un certo livello, insomma, realizzano periodicamente delle bellissime opere. Ecco, questi secondo me sono i luoghi più assolutamente da vedere per chi è appassionato di street art. Poi, ovviamente, in giro per Milano ce ne sono davvero tanti. In ogni quartiere c'è un muro, c'è un muro che parla. Ormai sono veramente moltiplicati.
2: C'è un artista o un'opera che ami particolarmente? Ad esempio, navigando un po' sul tuo blog, mi ha colpito molto l'intervista. Hai detto poi che comunque tu realizzi interviste con i vari artisti per conoscerlo. Una delle ultime interviste che hai fatto è alle due artiste fiorentine, spero di pronunciarle correttamente, Ledesis o Ledises.
3: Sì.
2: E Ecco, c'è un artista appunto che a te piace particolarmente o un'opera che a cui sei particolarmente affezionata?
3: No, non c'è un artista che mi piace particolarmente rispetto agli altri, mi piacciono più o meno tutti, devo essere sincera. Sono tutti diversi, hanno tutti, cioè quelli, ovviamente parlo di artisti di un certo livello, ecco, quelli più quotati, hanno tutti un loro stile riconoscibile che si differenzia dall'altro. Sicuramente mi piacciono molto le opere figurative, quelle di grandi dimensioni e i volti femminili, quelli in particolar modo sono particolarmente colpita. Per fare un esempio di artista che realizza appunto visi femminili o comunque iperrealista, è sicuramente Neve. Le sue opere sembrano delle fotografie in pratica, cioè talmente tanto preciso nella realizzazione dei visi, dei corpi delle persone, ma in particolar modo del viso, che sembra quasi essere una fotografia proprio per la precisione dei dettagli. Poi altri comunque altri veramente ce ne sono tanti altri di artisti bravi, anche gli Ortica Noodles comunque sono molto bravi, mi piacciono molto. Ognuno oppure sì, Creative, Z1, veramente sono tutti, hanno tutti un loro stile riconoscibile, per cui e sono molto particolari, si differenziano tra di loro. Questi sono i grandi artisti, infatti. Gli artisti, quelli veri, sono quelli che riescono ad avere un proprio stile riconoscibile, che magari si evolve nel tempo, ma comunque è un loro stile che tu riesci a riconoscere. Quindi ti basta un po' allenare l'occhio per riconoscere subito che si tratta di un artista piuttosto che di un altro. E sono tutti molto bravi, anche perché alcuni utilizzano anche solamente la bomboletta, altri utilizzano varie tecniche, non solo la bomboletta, ma anche la pittura, i rulli. Quelli che utilizzano la bomboletta, sinceramente, credo che siano, non so davvero come facciano a realizzare delle opere così grandi e così precise con la bomboletta, perché è comunque difficile maneggiarla. Comunque, veramente ti affascina questo mondo, a me affascina molto questo mondo e soprattutto mi affascina proprio parlare con gli artisti, confrontarmi con loro, anche perché ognuno veramente ha un suo background, diverso dagli altri, cioè un background a sé. Qualcuno ha magari ha studiato, ha fatto l'Accademia di Belle Arti, la Scuola del Fumetto, e altri invece sono autodidatti. Quelli autodidatti devo dire che sono davvero, probabilmente hanno veramente dei talenti, dei grandi talenti dentro. E poi ognuno poi segue dei percorsi differenti. Poi non solo, cioè non campano solo di muri, fanno anche altri lavori. C'è chi lavora nei set cinematografici, c'è chi lavora come graphic designer, c'è chi fa scenografie. Cioè, comunque c'è chi lavora anche in casa nella realizzazione di muri interni. Comunque è molto affascinante ascoltare i vari artisti, conoscerli bene e poi soprattutto capire cosa c'è dietro le varie opere che realizzano, come sono nate. Quello è molto interessante.
2: Vorrei ora passare ad un altro argomento che comunque sul tuo blog, nel tuo sito, viene trattato. Comunque Milano è una città più innovativa e più di tendenza d'Italia e lo è anche per quanto riguarda i ristoranti e i locali. Lo so che ovviamente parlare dei ristoranti di Milano, qui adesso si apre un mondo e non avremo, ci servirebbero altre ore, però magari ti chiedo, ci dai tre indirizzi particolari, anche magari diversi, un bar, un locale, un ristorante, nuovi che secondo te sono da consigliare per chi ci ascolta?
3: Allora, sì, in effetti hai aperto un mondo infinito, però ecco, cerco di essere sintetica. Sicuramente uno dei locali nuovi che a me piacciono tantissimo si chiama Cascina Nascosta. Ed è una cascina vera e propria, quindi è proprio antica, una storica cascina di Milano, che è proprio nascosta, nel termine giusto, all'interno di Parco Sempione, che è uno dei parchi più centrali di Milano. E oltretutto è una bella realtà perché propone i piatti che propone sono tutti realizzati con prodotti a chilometro zero, quindi delle cascine, delle aziende agricole della Lombardia, comunque dei dintorni di Milano. E è un posto anche molto bello e qui sembra veramente di non essere a Milano perché sei comunque circondato dal verde, non vedi il traffico, non vedi i palazzoni, e sembra di essere in campagna, invece siamo nel cuore di Milano. Un altro posto carinissimo per fare l'aperitivo è sempre una cascina che si chiama Cascina Martesana. È un posto all'aperto che si trova lungo la Martesana, quindi lungo il Naviglio Martesana, e qui lo propongo come, sicuramente lo suggerisco come aperitivo, e soprattutto quindi la sera è molto interessante ed ha questi spazi molto grandi all'aperto, e oltretutto è utilizzato anche propone anche diversi eventi, per esempio eventi di yoga, sessioni di yoga o eventi musicali, ovviamente non in questo periodo, quando nei periodi normali. Concerti, eccetera, ovviamente sempre nei periodi normali, non in questo. Poi a me piacciono tanto i rooftop, le terrazze. Sono un amante di questo tipo di luoghi, mi piacciono tantissimo. Cioè, io vado dalla cascina in campagna al rooftop, mi piace cambiare, variare, ecco, i contesti. E uno dei rooftop più belli di Milano è sicuramente quello dell'Hotel dei Cavalieri, che si trova in zona Missori, quindi anche qui siamo proprio nel cuore di Milano, vicino al Duomo. È molto bello perché hai un panorama su tutto il centro della città. Poi un posto per mangiare i panzerotti, perché io sono pugliese, come appunto si può sentire, e si chiama Il Pricio. Il Pricio propone appunto panzerotti, i panzerotti tipici tradizionali pugliesi, e poi mi piace anche perché si chiama Il Pricio. Il Pricio è un termine tipico pugliese che significa entusiasmo, però entusiasmo è anche smorzata come parola, in realtà è una parola impronunciabile, intraducibile, è una parola intraducibile, però diciamo, per farti capire cosa significa, significa appunto entusiasmo, però proprio all'estrema potenza. Poi, non so, ce ne sono tanti altri di locali, io starei tutta la serata a raccontare dei locali di Milano perché veramente ce ne sono un'infinità.
2: Ho però per te un'ultima domanda, perché siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, anche se su Milano potremmo parlare ore e ore e ore, magari avremo l'occasione per rifarlo in un altro episodio. Secondo te c'è un souvenir particolare che possiamo o dobbiamo riportarci da Milano, oltre ovviamente alla pala con il Duomo dentro, che secondo me è imprescindibile?
3: Ci ho pensato a lungo a questa domanda. Una domanda un po' particolare, sì. Allora, sicuramente il souvenir più bello è quello di vivere intensamente la città, come vi dicevo, come vi suggerisco, appunto, di andare a scovare le vie secondarie, di perdersi nelle vie secondarie, di andare ad ammirare la street art e scoprire luoghi poco conosciuti, di entrare nei cortili degli edifici storici, del centro città. Però se proprio vogliamo portare a casa qualcosa proprio di concreto, secondo me vale la pena innanzitutto visitare questo posto che si chiama Laboratorio Paravicini, che è un laboratorio di ceramica, che è attivo dagli anni 90 e si trova in un quartiere storico di Milano, in via Nerino, in una via molto, molto caratteristica, nella zona delle Cinque Vie, quindi vicino a Duomo. Ed è in realtà una Wunderkammer dedicata agli amanti del dipinto a mano e della ceramica. Quindi questa signora realizza piatti e vari accessori per la tavola, quindi proprio dedicati al mondo della tavola, dipinti a mano, di svariati generi e svariate fantasie. E sono tutti ovviamente realizzati a mano ed è una meraviglia. Secondo me, portare anche un piatto o un paio di piatti, ecco, a casa, secondo me è un bellissimo souvenir. E oltretutto ti ricorda, cioè, a parte che ti ricorda Milano, ma ti ricorda, anche una parte emozionale di Milano, ecco, ti porti a casa un'emozione, un'esperienza.
2: Me poi ultimamente la ceramica piace particolarmente, quindi penso che sia proprio un ottimo consiglio quello che ci hai dato.
3: Bene, mi fa piacere.
2: Elena, ti ringrazio per la bella chiacchierata che ci hai fatto fare per questo giro davvero particolare di Milano e penso che molti dei nostri ascoltatori non immaginavano, ma sapendo che ovviamente c'era street art a Milano, che però fosse così tanta tanta roba da vedere, in realtà poi ne abbiamo parlato solamente in minima parte perché c'è molto di più. Io quindi invito a visitare il tuo sito che è milanosguardinediti.com perché tu organizzi anche dei tour guidati.
3: Spero di avervi dato delle informazioni interessanti.
2: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
1: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
4: Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Adriatico di Claudia Feroce.

Accade spesso che al mattino, di buon'ora, lei si rechi a passeggiare sul molo Audace. Lo percorre in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere la grande bitta bronzea che riporta la direzione dei venti, là dove è usanza per gli innamorati di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni. «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria». «Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui. E lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea
e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2.000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. «Che ne sarà di noi?» continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro, dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola. Un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili. Ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata e per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia? Volentieri, risponde la donna. Mi scusi, ma credo di non aver capito dove sia nata. Sull'Adriatico, risponde Paola con orgoglio. Sul mare? Chiede Giulia sgranando gli occhi. Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto. Risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi.

La prima volta che mi dichiarai a mia madre avevo 3 anni. Secondo i biologi, sono i primi anni della nostra vita quelli più intelligenti. Il resto è cultura, informazione, addestramento. Io avevo intenzioni serie, aspiravo a sposarmi con lei. Il matrimonio di mia madre, di cui ero frutto precoce, era stato un fallimento e lei si sentiva triste e amareggiata. Gli animali domestici comprendono distinto le emozioni e i sentimenti degli altri e cercano di consolarli, di star loro vicino. Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano. Si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno al mio risveglio il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione del nostro rapporto. Orbene, mi spiegò mia madre, il nostro matrimonio non si poteva celebrare al momento, dato che io ero ancora molto piccola. Era una ragione che potevo comprendere. Mia madre era una donna bellissima, aveva dei begli occhi color del tempo, espressione che trovai anni dopo in un romanzo d'amore di Pierre Loti. Intelligente, colta, ma anche fragile e spaventata. Io ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io, ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei.
Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità. Che altro poteva desiderare una coppia? Mentre crescevo, più lentamente di quel che avrei voluto, rinnovavo ogni tanto la promessa di matrimonio che avevo fatto a mia madre. Ancora non sapevo che i trovatori avevano una sola dama, irraggiungibile, ma intuivo che così doveva essere. Un amore eterno, delicato, fedele e cortese. Quando ebbi compiuto 4 anni, mia madre cominciò a domandarmi, con una certa insistenza, se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava sfogliare i libri della biblioteca. Ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci. Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile, adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo, volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini, farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna e della vecchia stazione degli inglesi. Quando feci ritorno, qualche mese dopo, la campagna era risultata molto più appassionante della città. Mia madre mi accolse con la notizia che avevo una sorella.
La cosa non mi sorprese, ne avevamo parlato. Mia madre mi condusse per mano fino alla camera dove ora c'era una culla e mi presentò all'ultima arrivata. Guardai incuriosita all'interno della culla. Osservai attentamente. Non avevo pregiudizi, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me. Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai, «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre. La cosa pareva piuttosto scoraggiante. Diedi un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata feci l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose «No, non sa giocare. È ancora molto piccola». «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva. Il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre. E il piccolo ranocchio continuava a pisciarsi nella culla. Non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare, noi due ci saremmo sposate. Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta. Ammise che ci amavamo, che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre, sposate, e la pupa, il frutto della nostra unione.
Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata: «E una madre con sua figlia?» «Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile». Ascoltai la spiegazione molto attentamente. Non ero una bambina sventata. Di fronte a qualsiasi problema, analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. «Come si cambiano le leggi?» chiesi di rimando a mia madre. «È un processo molto lungo, molto lento e complicato», rispose mia madre. «Prima bisogna elaborare un progetto», mi disse. «Poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento. E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge. E allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile.
Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione. Anche se decisi di non accantonare l'argomento, qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge, e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri. Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso, mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza, come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata, insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: «Gli innamoramenti sono passeggeri». È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Mary Ellen Wilson, chiamata anche Mary Ellen McCormack, è stata vittima di abusi su minori. Il suo caso ha portato alla creazione della New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima agenzia di protezione dell'infanzia al mondo. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio. La nascita del servizio sociale e la storia di Mary Ellen Wilson. Mary Ellen è nata a marzo del 1865 ed è morta a quasi 100 anni. La sua vecchiaia è stata tanto lieta e felice quanto infelice e brutale è stata la sua infanzia. Facciamo un passo indietro. Francis Connor emigrò dall'Inghilterra a New York nel 1858 e incontrò l'irlandese Thomas Wilson. La coppia si sposò ad aprile del 1865 e nacque Mary Ellen. Subito dopo Thomas fu arruolato nel 69° di New York, un reggimento della brigata irlandese. Il padre morì durante la guerra civile statunitense, al secondo compleanno della bambina. E la madre iniziò a lavorare per mantenere se stessa e la figlia, ma ovviamente cadde in forti ristrettezze economiche, fino al punto di essere costretta a consegnare la figlia al Dipartimento di Beneficenza di New York. Non riusciva a mantenere la figlia in assenza del marito. Mary Ellen venne adottata da Thomas McCormack e da sua moglie, Mary Connolly, una coppia che aveva perso 3 figli a causa di particolari malattie. McCormack si vantava di aver avuto figli anche da un'altra donna. Il 2 gennaio del 1866 i coniugi andarono al Dipartimento di Beneficenza affermando che Mary Ellen era la figlia di McCormack. Il Dipartimento affidò Mary alle cure dei McCormack. Thomas aveva firmato una sorta di contratto, un accordo, dopo aver preso in custodia Mary Ellen dalle cure del Dipartimento. Erano obbligati a riferire annualmente circa le condizioni della bambina, ma ciò avvenne solo una o due volte durante l'intero soggiorno di Mary. Dopo aver ottenuto la custodia, Thomas morì e la sua vedova si sposò con Mr. Francis Connolly. Il padre adottivo morì anche lui prematuramente, solo dopo un anno da quando la piccola era stata data in adozione, e la bambina finì sotto le mani della spietata Mary. La donna manifestò subito un profondo odio. Iniziarono così 7 anni di sevizie. Veniva picchiata continuamente, con le fruste, bruciata col ferro, tagliata con le forbici, sottoposta ad abusi. Era denutrita, era malata, piena di ustioni e cicatrici. Gambe e braccia coperte da lividi. Quando aveva 9 anni, un vicino di casa si accorse della situazione. La bambina dimostrava solo 5 anni, tanto era malata. Il vicino sentiva dei lamenti che provenivano dalla loro abitazione. L'uomo denunciò tutto, ma la polizia aveva le mani legate perché non esistevano leggi che tutelassero i bambini dal maltrattamento degli adulti. Una donna, un'assistente sociale missionaria metodista, Etta Wheeler, si prese a cuore il caso e riuscì con uno stratagemma ad entrare all'interno della casa a dicembre del 1873. Una bambina coperta di stracci, sicuramente non adeguati al freddo dell'inverno di New York, scalza, sporca, con uno sfregio in volto. Riuscì ad avere dei colloqui con la piccola e iniziò ad annotare i suoi racconti. La bimba raccontava che di notte non aveva un letto, ma un tappeto, anzi un pezzo di tappeto steso sul pavimento vicino a una finestra. Pensate, non aveva neanche mai posseduto delle scarpe. La madre adottiva l'aveva costretta a fare lavori pesanti. L'aveva picchiata e chiusa in un armadio. Quando Etta vide coi suoi occhi le prove molto molto gravi, iniziò a pensare a delle soluzioni legali per rimediare a questo abuso. I genitori allora avevano il totale diritto di vita e di morte sui figli. L'educazione, anche se era cruenta, era considerata una semplice faccenda privata. Dopo aver trovato le autorità locali molto riluttanti ad agire sulla base delle leggi attualmente in vigore, Etta si rivolse ad un sostenitore locale del movimento umanitario per gli animali e fondatore dell'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Henry Berg. Con l'aiuto della testimonianza dei vicini, Wheeler e Berg allontanarono Mary Ellen dalla casa di Connolly utilizzando un atto di homine repleggiando e portarono Mary Collin a processo. Al momento del processo, Mary Ellen aveva 10 anni, abbiamo detto, ma sembrava molto più piccola a causa degli abusi subiti. Le crudeltà e le privazioni deliberate inflitte a Mary Ellen dai suoi genitori includevano percosse regolari, bruciature, l'uso di forbici, cibo totalmente insufficiente. Non aveva vestiti caldi da indossare quando faceva freddo. Era lasciata sola in una stanza buia e chiusa a chiave. Le era proibito di uscire all'aperto, tranne che di notte, sola all'interno del suo cortile. Era costretta a fare lavori pesanti. La bimba testimoniò il 9 aprile del 1874 in tribunale riguardo agli abusi subiti. Mia madre e mio padre sono entrambi morti, non so quanti anni ho. Non ricordo un periodo in cui vivevo con i Connolly. La mamma ha l'abitudine di frustarmi e picchiarmi quasi ogni giorno. La frusta lascia sempre un segno nero e blu sul mio corpo. Ora ho sulla testa i segni neri e blu fatti dalla mamma e anche un taglio sulla parte sinistra della fronte fatto con un paio di forbici. Mi ha colpito con le forbici, mi ha tagliato. Non ricordo di essere mai stata baciata dalla mamma. Non sono mai stata presa in braccio dalla mamma o carezzata o coccolata. Non ho mai osato parlare con nessuno, perché se l'avessi fatto sarei stata frustata. Non voglio tornare a vivere con la mamma perché mi picchia tanto. Una giuria condannò la signora Connolly per aggressione e percosse. Quell'anno venne fondata la New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima organizzazione del suo genere. L'evoluzione della tutela dei minori è stata lenta e sofferta non solo in America. Solo a partire dal XX secolo i minori hanno iniziato ad essere concretamente protetti. Va sottolineato il ritardo temporale fra la nostra legislazione interna e quella americana. Quando in Italia, con la legge del 39, venne creato il primo tribunale specializzato per i minorenni, negli Stati Uniti, 35 anni prima, parliamo del 1899, si teneva il primo processo per abuso e maltrattamento minorile. La New York Society venne fondata nel 1874, dopo che il caso di Mary venne alla luce, lasciando sotto shock tutta l'America. Venne creata così la prima organizzazione del mondo per la tutela dei diritti dei bambini. Ci sentivamo in dovere di raccontare questa storia. La sua triste vicenda ha fatto nascere una vera rivoluzione nel sistema legislativo ed ha contribuito a diffondere consapevolezza riguardo all'abuso sui minori. Un capitolo molto triste, quello dell'infanzia negata. In campo medico, nel 1962 venne diffuso uno studio, The Petra Child Syndrome, nel Journal of American Association, dove è riportata la realtà degli abusi sui minori e veniva fornito al personale medico un lungo elenco di azioni pratiche per identificare, comprendere e segnalare i sospetti abusi sui minori. Nei 10 anni successivi, tutti gli States avevano, grazie a Mary Ellen, promulgato una legge che rendeva obbligatoria la segnalazione del maltrattamento sui bambini. In seguito alla condanna di Mary Connolly, Mary Ellen fu collocata inizialmente in un riformatorio, questo prima che Etta e i suoi parenti ottenessero la custodia. Mary Ellen imparò ad essere bambina, osservando gli altri bambini. Andò poi a vivere con la sorella di Etta, venne apprezzata ed amata. Etta in seguito scrisse: «La bambina era molto interessante, così a lungo chiusa fra 4 mura, ora in un nuovo mondo. Boschi, campi, erano tutti estranei, non li aveva mai conosciuti. Doveva imparare, come fa un qualsiasi bambino, a camminare per terra, perché aveva camminato solo su un pavimento». Nel 1888, quando Mary Ellen aveva 24 anni, sposò Lewis, vedovo con 3 figli, ebbero altre 2 figlie, Etta e Florence. La coppia adottò una ragazza orfana di nome Eunice. Sua figlia Florence ricordava Mary Ellen come una donna molto solenne, ma che si animava ogni volta che ascoltava le ballate irlandesi. Secondo quanto riferito, raramente Mary Ellen parlava con la sua famiglia degli anni degli abusi. Nel 1913, tuttavia, accettò di partecipare alla conferenza nazionale dell'American Human Association a Rochester, New York, sempre con Etta Wheeler, la sua sostenitrice. La signora Wheeler è stata relatrice ed ospita alla conferenza. Il suo discorso programmatico venne aperto con la storia di Mary Ellen, che diede inizio alla crociata per salvare i bambini in tutto il mondo, ed è stato pubblicato dall'American Human Association. Mary Ellen è vissuta fino all'età di 92 anni ed è morta il 30 ottobre del 1956.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità. Ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni 80 e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come «non c'è alternativa». La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea. Assenza di alternative significa la perdita del futuro, la condanna a una continua nostalgia, la rinuncia a qualsiasi illusione, il prevalere del cinismo. Si chiede: come si allargano gli orizzonti di possibilità smontando l'idea di destino? Risposta: con l'immaginazione. Il nostro simulatore di volo per trovare alternative a un presente che non funziona più. L'abbiamo tutti. Si tratta di riscoprirla, iniziare a chiedersi «e se?» e con un po' di pratica riavviare il motore. Laffi ci offre le istruzioni per l'uso. Eccone alcune. 1. Museo immaginario. Nel 1955 Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima, si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli: che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata, perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze. Tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi, anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il worlding, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri, invece, sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi, esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope, fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di Anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni e ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno. Userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida? Se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dalmasso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Carl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di tre figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale, se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. «Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici», dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo però l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013 Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Vivere sani e longevi. Gli anziani sono più sani e più attivi di un tempo, grazie ai progressi della medicina nella cura, ma soprattutto nella prevenzione delle malattie. Di Elena Meli. Vecchio è chi vecchio si sente. Con queste parole garbate ma ferme, la regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di anziana dell'anno, nel 2021 a 95 anni. La sovrana d'Inghilterra, attiva fino all'ultimo e lucidissima, nonostante qualche acciacco, è stata forse uno degli esempi più evidenti della differenza che può esistere fra il numero scritto sulla carta d'identità e l'età che ci sentiamo addosso, fra l'età anagrafica e quella biologica. Infatti, anche se ogni 12 mesi dobbiamo aggiungere una candelina sulla torta, ognuno di noi invecchia a un ritmo differente. E secondo la scienza, rallentarlo è possibile. La nuova gioventù. Del resto, provate a confrontare le foto di un sessantenne di un secolo fa con quelle di un coetaneo di oggi. Vi sembrerà che siano padre e figlio. Non è solo questione di vestiti o acconciature fuori moda. L'aspetto e la forma fisica ora appaiono oggettivamente più giovanili. Non abbiamo insomma soltanto guadagnato tempo, passando da un'aspettativa di vita media di circa 60 anni dell'inizio del Novecento agli 83 di oggi, ma spesso arriviamo anche più in forma alla terza e quarta età. Lo hanno spiegato di recente Morgan Levin dell'Università di Yale ed Ellen Cremens dell'Università di Los Angeles, in uno studio intitolato «I 60 sono i nuovi 50?», in cui raccontano che l'età reale dell'organismo si sta man mano scostando da quella cronologica e che questo sta avvenendo grazie a condizioni igieniche sempre meno precarie per la maggioranza della popolazione, a un migliore accesso al cibo,
4: alla minore diffusione di lavori usuranti, ma soprattutto a terapie sempre più avanzate, che mantengono più a lungo un buon funzionamento dell'organismo. Età biologica ed età anagrafica. Ad averci guadagnato e sembrare più giovani sarebbero soprattutto gli uomini, che negli ultimi anni hanno abbandonato più spesso le sigarette rispetto alle donne. Non fumare, infatti, è cruciale, perché il fumo invecchia sia l'aspetto esteriore, denti giallastri e pelle grigia e spenta, certo non sono l'emblema della gioventù, sia organi e tessuti. Oltre ad aumentare l'aspettativa di vita, dobbiamo rallentare l'invecchiamento e abbassare l'età biologica, che dipende da come e quanto manteniamo un buon funzionamento fisico e mentale, identificando i fattori che più vi incidono, come il fumo. Riuscirci ha rilevanti implicazioni sociali ed economiche, dicono Levin e Cremins. L'età biologica si abbassa quando si è in buona salute. Siamo invece biologicamente attempati se ci sono problemi. Perciò, essere più anziani di quanto affermi la carta d'identità si può tradurre in una minore qualità della vita e maggiori spese sociali e sanitarie. Anche le terapie per una persona avanti negli anni si decidono in base allo stato funzionale e cognitivo. Se un ottantenne è giovane, si può curare come se fosse un sessantenne, aggiunge Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Mantenersi giovani, quindi, conviene a noi o alla società, ma come si misura l'età biologica? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto dei fattori più disparati, dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive. Però Ungar invita a diffidare, perché spesso semplificano una questione tutt'altro che banale. Organi diversi possono invecchiare a un ritmo differente. Pensiamo alla pelle più rugosa di chi ha fatto un lavoro all'aperto, che magari grazie all'esercizio fisico costante ha un cuore in perfetta forma. Così esistono test scientificamente validi per stimare quanto siano invecchiati i vasi sanguigni e altri che valutano la capacità cognitiva. Alcuni sono molto utili negli anziani, fra questi la misurazione della velocità di cammino o della capacità di alzarsi e sedersi, che predicono la sopravvivenza meglio della presenza o meno di malattie. I test genetici online però di solito sono poco indicativi. Questo perché non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l'età vera di tutto l'organismo, ma tanti test che aiutano a farcene un quadro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erika Marin. C'è un'epoca che, in quanto a stravaganze ed eccentricità, non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del Re Sole, Luigi XIV, lasciavano quanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta. Immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marine Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Coccinilla del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco. Considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «Maccheroni», derivato dai nostrani maccheroni, con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femminee movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata, dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrate in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie, invece, mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati.

0: Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romano, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario. Praga 1600. La violenza sta per devastare la città. Solo un segreto millenario potrà salvarla. I cristiani minacciano il ghetto della città, ne assediano le porte, tentano di entrare per metterlo a ferro e fuoco. Gli ebrei sembrano impotenti di fronte al terribile eccidio che rischia di consumarsi. Persino l'imperatore Rodolfo II, che fino a poco tempo prima li aveva protetti, finge di non vedere quale massacro sta per abbattersi su di loro. Solo l'intervento del Maharal Yuda Low, il gran rabbino di Praga, sarà in grado di salvare la comunità ebraica.
4: Buon ascolto.
5: Tutto ebbe inizio con una promessa. La promessa che si scambiarono Isaac Cohen e Jacob Horowitz. Rivedo la scena come fosse ieri. Uscivamo dall'Altnoi School, l'antica e bella sinagoga di Praga. Narra la leggenda che le pietre della Genizà provengano dal Tempio di Gerusalemme. Era il giorno dopo il Kippur. Il tempo era bello, anche se un pungente e aspro vento autunnale, abbastanza comune nel mese di Tishri, soffiava sulla Moldava. Ciò che è certo è l'anno 1574 dell'era cristiana, ovvero, secondo il nostro calendario, il 5334 dalla creazione del mondo per opera dell'Onnipotente. Stavo attraversando il vestibolo, come al solito con un mucchio di libri sotto braccio, e mi accingevo a salire i 9 gradini che portavano in strada, quando sentii gridare il mio nome. «David!» Isaac e Jacob mi facevano segno di tornare indietro, nella penombra della stanzetta in cui tenevamo le candele. «David, su, vieni! Ci servono i tuoi occhi, le tue orecchie e il tuo cuore!» Lo scialle da preghiera che portavano sulle spalle conferiva alla loro andatura una particolare solennità. Ma la gioia che brillava nei loro occhi mi assicurò che non era niente di grave. Allora risposi scherzando: «Credete che il perdono mi sia già stato accordato al punto che potrete farmi a pezzi senza correre rischi?» Isaac aveva quasi 30 anni. Basso, con il viso pieno come la luna e piuttosto sgraziato, era uno di quegli uomini che si fanno notare solo per il loro sguardo. Catturava l'attenzione grazie a quel lampo di divertimento che era al tempo stesso un segno di intelligenza e di amore per la vita. La sua eloquenza era seducente, perché il suo vasto sapere non sminuiva in alcun modo la sua bontà. Nonostante l'aria anonima, aveva la prestanza tipica di chi è cresciuto nelle grandi famiglie avvezze ai flussi e riflussi del mondo. 4 anni prima aveva sposato la figlia primogenita del Maharal, Lea. Una bella persona, dolce, assennata e fragile. Troppo fragile considerato che i miasmi di un brutto autunno se l'erano portata via prima che potesse diventare madre. Così, la primavera precedente, secondo i dettami della tradizione, ma con un entusiasmo che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti, Isaac aveva preso in sposa la secondogenita del maestro, Vögele, una parola che suonava simile a uccello in tedesco. Ma la chiamavano tutti Feigl, uccellino in Yiddish, anche se era meno gracile della sorella, più robusta e dotata di uno spirito più acuto. Vögele aveva ereditato il carattere e il corpo pieno di vita di sua madre Perl, la moglie del Maharal. Proprio come i poli opposti si attraggono e si completano, Jacob Horowitz era l'esatto contrario di Isaac, tanto nell'aspetto che nel carattere. Secco, severo, orfano da tempo, con lo studio e la yeshiva come unica famiglia. Jacob portava una barba rossiccia che lo invecchiava di una decina d'anni. Vedendolo, e spesso anche ascoltandolo, era difficile credere che avesse appena compiuto 27 anni. Parlava con parsimonia, con una voce un po' nasale, anche se ferma. La vivacità del suo spirito faceva sì che tutti lo stimassero, io per primo, e in molti preconizzavano che sarebbe diventato un maestro del Sefer HaZohar, il libro dello splendore. Sin dai primi anni passati sui banchi di una yeshiva, Isaac il ricco e Jacob lo studioso si erano votati a un'amicizia esemplare. Li univa tutto ciò che li differenziava. Anche solo grazie al loro esempio si poteva credere che Dio volesse mostrarci la via della pace e dell'amicizia tra gli uomini. Come segno ultimo del profondo affetto che li legava, durante la primavera precedente, quando Isaac aveva sposato Vögele, dopo anni di esitazione, Jacob si era risolto a prendere in moglie Rebecca, la figlia cadetta di uno zio di Isaac, siglando così la loro amicizia con il sacro vincolo familiare. Ciò nonostante, le loro aspirazioni per l'avvenire erano ancor più ambiziose. «David, sta succedendo qualcosa di grande, vogliamo che tu ne sia testimone!» «Una cosa grande e bella, a giudicare dei vostri sorrisi!» «Una cosa grande, bella e meravigliosa!» si infiammò Isaac, mentre Jacob faceva segni di approvazione con la barba vibrante. «Sia lodato l'Eterno! Era da tanto tempo che non sentivo discorsi simili!» Era proprio così. Anni oscuri erano seguiti a troppi anni tenebrosi. 20 mesi prima una stella dalla lunga coda aveva occupato il cielo ogni notte, senza sosta, fino all'ultima primavera. Nel suo almanacco, Bartolomeus Scultetus, discepolo di Paracelso e astrologo rinomato che svolgeva le sue ricerche a Görlitz, aveva predetto grandi catastrofi per le nazioni d'Europa e per gli ebrei. Per dargli ragione, a Parigi i cristiani del Papa e quelli della Riforma si massacrarono durante tutta l'estate. Dai principi al popolo si facevano a pezzi tra loro. Il sangue di quella follia causò talmente tante altre carneficine che un libro intero non basterebbe a contenerle. L'ondata di disordini si propagò rapidamente a est del Reno. Là lo sterminio dei figli di Abramo non conobbe alcun freno. Moravia, Boemia, Ungheria, fuoco, ferro, odio. Tanto che gli ebrei rimasti qua e là ebbero salva la vita solo per volontà dell'imperatore Massimiliano. L'Eterno gliene renda merito in eterno. L'effetto di questa pace inattesa stava da poco conquistando Praga. Si respirava nuovamente l'aria della speranza, con prudenza, come si avverte il soffio della brezza accanto a un fuoco quasi spento, temendo in ogni istante che la frescura che ci sfiorava le labbra attizzasse le braci. Andiamo, David, non dimenticare che una notte senza giorno e un giorno senza notte non entrano nella casa dell'Eterno. Ed ecco che arriva il giorno, amico mio, incalzò Isaac con entusiasmo. Vegele e Rebecca ci daranno presto dei figli. Oh, questa sì che è una bella notizia. Tra 12 o 20 mesi, precisò Jacob. Vuoi dire che non sono ancora incinte? Non ancora, né l'una né l'altra? Entro 20 mesi lo saranno, ripeté Jacob, lanciandomi quello sguardo che aveva quando qualcuno non lo capiva abbastanza velocemente. Bene, e allora? Allora una avrà un bambino e l'altra una bambina. O viceversa. Certo, una bambina e un bambino che saranno a loro volta marito e moglie. Jacob e io ci scambiamo questa promessa. Tra 20 anni i nostri figli salderanno il legame delle nostre famiglie. Come il filatterio è legato al braccio. E i nostri nipoti saranno i frutti di questa promessa, il frutto della nostra saggezza di oggi, David. E tu, nostro amico, potrai esserne testimone. Se Dio non ci accompagnerà fino al momento di baciare i nostri nipoti, tu potrai dirlo: Jacob Horowitz e Isaac Cohen l'hanno voluto. E sono stati abbastanza saggi perché il santo, se egli benedetto, glielo consenta. Tutto ciò venne bisbigliato tra i due compari in un'agitazione estrema, un'eccitazione che gli strappava smorfie di felicità, mettendo Jacopo in uno stato di esuberanza che non gli avevo mai visto. Rimasi di stucco. Il mio volto non dovette mostrare l'entusiasmo che si aspettavano. Le loro sopracciglia si corrugarono nello stesso momento. Che c'è? I vostri figli, amici miei, non sono ancora nati. E allora? Tu non ci credi capaci di fare in modo che Vegole e Rebecca li partoriscano? Certo che sì, ma chi vi dice che l'Eterno vi concederà un maschio e una femmina e non due figlie o due maschi? Le loro sopracciglia si distesero di colpo. Si misero tutti e due a ridere di cuore. David Gans, è questa la promessa. Noi formuliamo tale promessa e Dio, se ce ne considera degni, ce lo concederà. Il viso tondo di Isaac era bello da guardare. L'ironia che fremeva nella barba di Jacob mi fece arrossire. Chinai il capo. Ah, amici miei, vi chiedo scusa per non aver capito. Eccomi già carico come un asino per il prossimo Kippur. Oggi, che riguardo al passato come un uccello osserva i sentieri e i campi ordinati sotto le sue ali, vedo come tutto ebbe inizio e quali furono le conseguenze. Conosco l'intrecciarsi delle cause, le decisioni e le scelte che scavano più angusto nel corso degli anni il solco delle nostre vite. Ho appreso come i più grandi sconvolgimenti, magnifici o terribili, derivassero da un incidente insignificante, banale e subito dimenticato. E devo dire la verità, in quell'istante fu piantato più a fondo il seme che condusse il nostro maestro, il Maharal, 25 anni più tardi, ad affrontare l'impossibile e a portare alla luce l'inaudito. Oh, sarebbe pura vanità affermare oggi, a distanza di 4 lunghi secoli, che in quel momento avevo consapevolezza dei tumulti e dei prodigi futuri. Eppure, mentre chinavo il capo per rendere omaggio alla gioia dei miei amici, un soffio pungente mi sfiorò la nuca, un soffio che conoscevo. L'alito del dubbio e del timore che ci tocca quando esigiamo dal tempo, come bambini capricciosi, una salvezza che appartiene solo al corso dell'universo. Non era forse follia ipotecare la felicità di un uomo e di una donna e i loro cuori che ancora non battevano? Non era vanità voler dirigere l'ordine futuro? Non era dimenticare che la forza e il potere di far crescere e realizzare qualcuno spettavano solo a colui che disse sia la luce, e la luce fu?

0: Avete ascoltato un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romanò, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla

0: sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale. Il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo. Bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, latore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli. I poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere. Lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso, naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero. Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto. Anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no, non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione. Nella Firenze infestata da spie, che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica, che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i se, probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro. Notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso, che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera. E proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo. E ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano. E lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era, o si faceva passare per maggiore, era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità. Laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati, in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere, che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco, con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava: accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali, con l'alone che il campione garantiva, fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui. Ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille inequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato, bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg, asilo a una famiglia ebrea. Non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. In fondo, non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo, cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. Neppure di non farmi cadere in gara. E sì che ce ne sarebbe stato ben donde. Ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio. E certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta, bastavo a me stesso. Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche, fammi vincere la tappa a cronometro. Io vorrei il Gran Premio della montagna. No, no, per carità. Per carità. Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui. Non adesso. Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare. Perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. Ebbene sì, adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni? Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui, in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cade l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore Carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi Carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. «Quale aiuto?» chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. «Armi, vero?» Tu hai mandato armi al Vaticano? Posso farti uccidere per questo, insistette. No, no, niente armi, proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi, seguitò. Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola a scarica. Non è vero, stai mentendo, fece gelido Carità. Non mento, è la verità, rispose Gino reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per 2. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi. Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. Ma se mi torturano, e io non ho niente da dire. Che fine faccio? Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti. Poi silenzio. Quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano, gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di Corriere degli Ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita, anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio. Non mi sento obbligato. Mi viene, quindi non mi posso neppure pentire, né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male perché poi accade. No. È andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre, anche così, quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva. Proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita, di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente, Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante. Il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: Babbo, chi è quel signore? L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. È Bartali! Gino Bartali, il campione! Gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti, o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane, Non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva perdere la propria grande occasione per la rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il sistema. Qualcuno degli organizzatori prese a cuore la sorte del toscanino e alla partenza ebbe un documento falsificato che lo rendeva diciottenne. Fu una vera fortuna, ricorda oggi, dopo una vita passata nei dintorni di Gino e di sua moglie, soprattutto come amico e spesso come confidente, più di molti altri. Oltretutto, con quel documento potei andare anche al casino. I documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo, né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze attraversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista. Era filato via verso il ponte dove lo aveva trovato Ivo. Poi la volata e l'arrivo trionfale in stazione. «Come va? State bene?» domandava ai crocchi d'intorno e sotto il portico d'entrata mentre prendeva corpo lo stupore circostante. Quindi appoggiava il cavallo a una delle colonne all'ingresso, dicendo al milite fascista di guardia più vicino: «Mi raccomando la bici, eh?» Forse sottovalutando l'ironia della situazione, e poi entrava. Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi. E nelle volte successive, pullulato spontaneamente, era tutto un «oh» di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. «Ma è Bartali! Gino Bartali!» si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. «Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa?» si chiedeva qualcuno, a cui lui rispondeva: «No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto.» «Ma ti alleni da solo?» faceva un altro più intimo, con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era. Che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo «Allora vado!» «Ci vediamo giovedì della prossima settimana?» come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci, spariva alla Volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé, eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa, cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora, nell'ammiccamento generale, grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione. Adriana, la moglie adorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradam, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato: partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI, l'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia. Aveva vinto il suo secondo Giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una bieca campagna stampa del regime, aggredito dal popolo d'Italia, che lo fece scendere dal treno se non proprio come uno sconfitto, certo come una maglia gialla accidentale, estraneo ai simboli duceschi. Questi interrogativi sugli ipotetici confronti di Bartali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a chi non tenga insieme l'integrità dell'uomo bartaliano, una sorta di homo genus che per generazioni siamo stati abituati a considerare solo un grande campione dello sport e del ciclismo. E invece Gino era anche, e a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui, alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale, tutto tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva.

0: Quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea. Per altri, un primo passo prima di rivolgersi a un medico. Per molti, semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'intelligenza artificiale ACT nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pellon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, AISDET. L'intelligenza artificiale ACT classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio? Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce. Ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i cosiddetti symptom checker. Pillon cita il nome di uno dei più diffusi, si chiama Symptomate. Alcune aziende di telemedicina li usano per guidare il paziente verso un'analisi preliminare, mentre altre piattaforme li impiegano per aiutare il medico a raccogliere una prima anamnesi. Anche in questo caso, però, la regola non cambia. Devono essere strumenti di supporto, non sostitutivi. L'errore è mascherato da un'assoluta sicurezza. Uno dei pericoli principali dell'intelligenza artificiale, secondo Pillon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini tre referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave, perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente: quello che non sa se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pilon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti umani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni! Esternazioni razziste, i Dardanelli, scelte politiche infelici, gli errori di Churchill. Di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill, forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'impero ottomano, alleato della Germania, Pilon pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi, aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V, ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Edoardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro, 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre mondiali, in particolare contro il popolo indiano e contro Gandhi, il leader non violento che porterà nel 1947 l'India all'indipendenza dal governo britannico. Churchill definì gli indiani un popolo bestiale con una religione bestiale e Gandhi un fakiro seminudo. Arrivò a dire: «Non ammetto che sia stato fatto un gran torto agli indiani d'America o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto». Non stupisce, quindi, che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. D'altronde, ammetterebbe lui stesso, «every coin has two sides», ogni medaglia ha due facce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri, è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3, derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge. Discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi. In particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà.
4: L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene,
5: Tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti, su un terreno di signori locali, per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese ed è unico nel suo genere grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can e deir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore, rosso, e di pace e purezza, bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità. Secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture. il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che per avere successo in natura i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: La street art sta diventando sempre più un elemento di attrattiva delle città. E a Milano i muri parlanti, è così che ama definirli Elena Stafano, l'ospite di questa puntata, sono davvero tantissimi. Elena è l'autrice del blog

0: Sguardi inediti e organizza tour in città alla scoperta dei quartieri dove la street art è protagonista. Pronti a scoprire con lei questa Milano decisamente insolita? Ciao Elena, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
1: Ciao Nadia, grazie, grazie mille per questo invito, sono molto contenta.
0: E io sono contenta perché tu ci racconterai oggi Milano, alla città che hai dedicato anche un blog, Milano Sguardi Inediti, e dove organizzi anche diversi tour molto interessanti e soprattutto molto insoliti. Ti va di raccontarci com'è nato il tuo progetto?
1: Sì, certo. Allora, il blog è nato un po' di tempo fa, un po' di anni fa, verso il 2014, ecco. È nato un po' per gioco, per divertimento in realtà, perché comunque ho un po' di passione, cioè ho una passione per la scrittura, mi piace mettere nero su bianco e da quando sono approdata qui a Milano, cioè nel 2007, mi sono innamorata subito di questa città e mi sono resa conto che è piena di angoli nascosti, piena di luoghi poco conosciuti e di realtà anche interessanti, ma che non sono tanto note. E quindi ho pensato di mettere, cioè, ovviamente dopo un po' di anni ho maturato questa idea di scrivere tutto nero su un blog, quindi nero su bianco, e di raccontare un po' le mie esperienze dirette, sia a contatto con realtà, raccontando proprio delle realtà vere e proprie, negozietti piuttosto che start-up, eccetera, raccontando anche di eventi particolari e poi raccontando anche di luoghi insoliti, poco conosciuti, angoli nascosti, cortili, parchi, eccetera. E devo dire che inizialmente, ovviamente, sono partita così, senza una strategia, senza un obiettivo prestabilito. Poi ho notato che, insomma, interessava, era un blog comunque che interessava, ho iniziato a ricevere le prime collaborazioni di aziende. E quindi ho deciso poi di renderlo un po' più, di rendere un po' la frequenza anche nella scrittura un po' più costante e di trasformarlo, diciamo, in una professione. Diciamo. Cioè, il mio obiettivo era quello di trasformarlo proprio in lavoro, di renderlo un po' più professionale. E quindi poi ho cambiato il sito, ho fatto il restyling del sito e ho continuato a scrivere in modo un po' più costante. E da lì poi sono nati anche dei progetti. Parlando, raccontando di Milano, parlando e scoprendo la città, mi sono venute in mente ovviamente tante idee, tra queste quella di raccontare la street art, perché comunque ormai è una decina di anni che Milano si è riempita di opere di arte urbana e la mia curiosità era così tanta che ho iniziato proprio a punzecchiare gli artisti, a contattarli, a conoscerli e a scoprire, insomma, a fare proprio delle domande sulle loro opere, sui progetti che c'erano dietro, e da là ho pensato di non solo di raccontare tutto questo nel mio blog, ma anche proprio di creare, di organizzare dei veri e propri tour alla scoperta di quest'arte che fino a poco tempo fa era un po' bistrattata, adesso insomma finalmente è stata un po' sdoganata come appunto vera e propria arte, tant'è che anche istituzioni, aziende e gli stessi cittadini comunque la riconoscono come tale. Quindi ho iniziato a organizzare questi tour alla scoperta non solo dell'arte urbana, ma anche di angoli nascosti della città. In realtà la street art è per me proprio un approccio all'esplorazione, un modo diverso di esplorare una città. Questo perché? Perché nella maggior parte dei casi le più belle opere di street art, quelle comunque di grandi dimensioni, quelle più impattanti, sono presenti nelle periferie oppure anche in zone centrali, ma in luoghi proprio defilati, in vie secondarie, dove devi necessariamente andarci apposta, non ci passi per caso. Quindi questo mi ha permesso proprio a me personalmente di conoscere tanti angoli nascosti della città. Quindi anche poi andando in giro per il mondo, comunque andando in giro per l'Italia, ma anche per il mondo, io adotto questo approccio. Quindi vado a scoprire i muri. Vado a caccia di muri che parlano E ogni volta che adotto questo approccio, effettivamente, poi scopro luoghi comunque che non sono presenti neanche nelle guide, luoghi che mi sorprendono. Quindi, ecco, la street art io suggerisco, cerco di suggerire questo nuovo approccio all'esplorazione e poi ovviamente cerco di far capire un po' meglio, di far conoscere un po' meglio questo fenomeno e far conoscere anche i progetti che ci sono dietro, perché ovviamente nella maggior parte, la maggior parte delle persone non distingue, per esempio, le opere autorizzate dalle opere non autorizzate, non distingue, sai, l'illegale dal legale. Alcuni ritengono, non so, qualche ritengono che siano purtroppo ancora non so, dei vandalismi in alcuni casi. Ecco, non conoscono gli artisti, non sanno cosa c'è dietro, chi c'è dietro. Quindi in questi tour io cerco di far capire un po' meglio questo fenomeno. Non sono un'esperta, sono semplicemente un'appassionata che appunto che ha contatto con tanti artisti e sono anni che mi confronto con gli artisti, leggo libri, leggo blog, seguo tanti artisti proprio soprattutto sui social e quindi vedo i lavori che fanno. Quindi questo mi ha permesso un po' di entrare dentro questo mondo e solo se ci entri riesci a capire certe dinamiche. Mi rendo conto che chi, diciamo, non è dentro, chi non ha contatti con i protagonisti di questo mondo, che sono gli artisti, effettivamente è un po' difficile capire certe dinamiche. Ecco, quindi in questi tour io cerco insomma, di avvicinare le persone a questa arte, che poi è un'arte accessibile a tutti. E sono dei musei a cielo aperto, gratuiti, accessibili a tutti e che soprattutto trasmettono dei messaggi spesso sociali, di sensibilizzazione, che in alcuni casi sono più immediati, quindi vengono colti dalle persone. In altri casi, insomma, diventa un po' più complicato. E poi sono bellissimi, cioè nella maggior parte dei casi si tratta di bellissime opere che portano bellezza a tante vie o anche agli interi quartieri della città, quartieri magari che erano anonimi, erano grigi, erano addirittura poco conosciuti dagli stessi milanesi. Un esempio è Ortica. Ortica è proprio l'esempio più eclatante di trasformazione di un quartiere grazie alla street art, grazie all'arte urbana, un quartiere che è stato completamente trasformato in un museo a cielo aperto. Infatti è chiamato proprio, credo che sia il primo quartiere museo d'Europa, addirittura del mondo. Realizzato, le opere sono state realizzate dagli Ortica Noodles, che sono degli artisti milanesi che vivono e lavorano in Ortica, appunto, e hanno realizzato praticamente una ventina di muri che raccontano la storia del Novecento italiano e oltre a raccontare la storia del Novecento italiano, raccontano anche curiosità, aneddoti e storie del quartiere stesso e anche della città di Milano. Grazie a questi muri ho scoperto tante piccole curiosità proprio della città che non conoscevo, oltre a scoprire questo quartiere che è veramente carinissimo, un quartiere che ha una dimensione, conserva ancora una dimensione paesana. Quindi infatti Ortica anticamente in realtà era staccata da Milano, era piena campagna anticamente. In cui ci sono ancora case basse, un'atmosfera tranquilla, non sembra per niente di essere a Milano quando ti rechi in Ortica. E poi è ricco di luoghi caratteristici. Per esempio, anticamente era all'interno dell'area di Ortica c'era l'ex Richard Ginori, la Richard Ginori, che appunto è un'azienda di ceramiche molto famosa. Oggi è stata trasformata, cioè da un po' di tempo è stata trasformata in un villaggio di loft, quindi lì ci abitano praticamente. E poi c'è all'interno di Ortica c'è inoltre una bellissima cascina, una cascina storica risalente al 1100 che si chiama Cascina Sant'Ambrogio, che è una bellissima realtà oggi perché è gestita da Cascinet, che è questa associazione di giovani che l'hanno presa in mano dopo tanti anni di abbandono, l'hanno presa in mano e hanno creato un vero e proprio progetto agricolo. All'interno ci sono gli orti sociali, c'è una fattoria didattica, c'è l'agriristoro, una sorta di, appunto, appunto di ristorante in cui vengono proposti dei piatti molto semplici con i prodotti dell'orto, con i prodotti proprio dei campi che loro coltivano. Ed è veramente una realtà molto interessante anche perché veramente sembra di essere fuori Milano. Ma pensa che con i miei tour ho scoperto, perché io ho reso anche un tour quiz in Ortica, mi sono resa conto che molti milanesi non conoscono Ortica. Questo, cioè, tu che ovviamente vieni da fuori Milano, e comunque credo che sia normale che tu non la conosca, perché comunque non è inserita nelle guide, cioè non è un luogo turistico, ecco. Ma i milanesi che sono nati a Milano e vivono a Milano da quando appunto sono nati, o che vivono a Milano da tantissimi anni, non lo conoscono proprio. E questa è la cosa strana, cioè che io ritengo veramente strano, proprio perché effettivamente nella maggior parte dei casi le persone solitamente percorrono sempre le stesse strade, frequentano gli stessi quartieri, le stesse vie. E invece quello che io suggerisco sempre è di perdersi soprattutto nelle vie secondarie. E facendo la tour, cioè avendo questo approccio, effettivamente questo approccio mi aiuta a vedere la città anche in modo diverso, come se fosse una città nuova. Quando io nei weekend sono qui a Milano, o anche durante la settimana, comunque faccio i miei giri, come se io mi sento come se stessi in un'altra città. Come se stessi andando a fare la turista in un'altra città. Quindi è come se fosse sempre nuova.
0: Il racconto appunto che faremo oggi con te di Milano avrà come filo conduttore la street art. Ci ha già raccontato un quartiere assolutamente sconosciuto e decisamente affascinante. Ma quali sono, secondo te, partiamo dalle opere storiche, diciamo, storiche di street art, quali sono quelle, secondo te, imprescindibili che bisogna assolutamente visitare, le più famose?
1: Più che opere, io parlerei di zone o quartieri o vie, ecco, luoghi iconici assolutamente da visitare per chi è appassionato di street art. Dunque, il primo è sicuramente il Leoncavallo. Il Leoncavallo è uno storico centro sociale. E dove un luogo veramente caratteristico, anzi direi pazzesco, perché si trova in questo angolo di Milano pieno zeppo di opere di street art, di artisti famosi. Lì trovi praticamente gli artisti più importanti di Milano, ma anche a livello internazionale, come per esempio per esempio Zedd1, gli Ortica Noodles, Frode, Ivan, poi gli Urban Solid, Blu. Lì troviamo anche una delle poche opere di Blu, che è il più famoso street artist italiano. In pratica è considerato il Banksy italiano. Ma troviamo tante altre opere di artisti bravissimi e comunque molto quotati e delle opere bellissime che periodicamente vengono cambiate. Lì, infatti, parliamo di muri comunque non autorizzati, quelli del Leoncavallo. Il Leoncavallo è proprio il luogo storico degli artisti, dei writers. Ecco, e ogni anno solitamente gli stessi artisti vanno a coprire la propria opera e quindi ogni anno vedi questi muri cambiare, sia all'esterno ma anche all'interno, perché anche all'interno del Leoncavallo, nel giardino, gli artisti realizzano diverse opere, decorano i muri, oppure intorno proprio ai muri del cortile stesso. Ed è veramente molto bello perché è tutto colorato, è un'area coloratissima, ma soprattutto bella perché sono proprio delle vere e proprie opere d'arte, dei quadri sul muro, delle tele sui muri, giganti poi, di grandi dimensioni. Questo è uno, il Leoncavallo. L'altro, poi un'altra cosa del Leoncavallo che mi preme precisare è che qui troviamo la street art, ma troviamo anche i graffiti. Quindi troviamo le opere figurative, ma troviamo anche il lettering. Quindi troviamo le due anime, diciamo, dell'arte urbana, ecco, e per questo anche mi affascina molto. Un altro luogo iconico è Via Pontano. Via Pontano è praticamente la Hall of Fame di una storica crew di Milano, che è la TDK, che è praticamente la prima crew nata a Milano. E questo è il muro dove appunto i ragazzi di questa crew dagli anni 80, alla fine degli anni 80, hanno iniziato, cioè hanno realizzato insomma, le loro opere. Dal 2015 è diventato un libero pontano. Milano ha in pratica 100 muri liberi, che sono questi muri che il comune mette a disposizione degli artisti, e quindi gli artisti possono realizzare le proprie opere senza chiedere l'autorizzazione. Ecco, Via Fontana dal 2015 è diventato un muro libero, quindi oltre alle opere di questa famosa crew di cui vi parlavo prima, appunto dell'Attività, poi troviamo anche opere di artisti vari, ecco, che non fanno parte della crew. Un'altra realtà, edificio assolutamente da vedere e opera da ammirare, è sicuramente quella di Millo. Millo è un artista di Pescara che vive a Torino e lui in realtà è un architetto che però ha coltivato questa passione per l'arte e realizza nelle sue opere sempre, nelle sue opere, cioè, ci sono sempre dei richiami all'architettura. Solitamente realizza in queste opere degli edifici, edifici vari, come sfondo, e come protagonisti troviamo sempre dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzini, sempre o singoli oppure a coppie. Sono sempre in bianco e nero le sue opere, ma spicca sempre qualche colore più vivace, come può essere il blu, il verde, il rosso. E in questo posto, in questi edifici popolari, queste due case popolari su cui Millo ha realizzato quest'opera a Milano, queste opere si trovano in via Morosini e fanno parte di un progetto di riqualificazione di quest'area qui, dove è stato realizzato poi anche un giardino, un cortile dedicato proprio agli abitanti, riservato agli abitanti del quartiere, con panchine, angoli per giocare, spazi per eventi. Quindi fa parte di un bel progetto, e le opere sono veramente impattanti. E un altro luogo iconico è la zona Barona, zona Naviglio, San Cristoforo più che altro, quindi alla fine lungo, insomma, il Naviglio Grande, verso la fine del Naviglio Grande, ci sono tantissimi, anche lì ci sono dei muri liberi dove appunto artisti di un certo livello, insomma, realizzano periodicamente delle bellissime opere. Ecco, questi secondo me sono i luoghi più assolutamente da vedere per chi è appassionato di street art. Poi ovviamente in giro per Milano ce ne sono davvero tanti. In ogni quartiere c'è un muro, c'è un muro che parla. Ormai sono veramente moltiplicati.
0: C'è un artista o un'opera che ami particolarmente? Ad esempio, navigando un po' sul tuo blog, mi ha colpito molto l'intervista. Hai detto poi che comunque tu realizzi interviste con i vari artisti per conoscerlo. Una delle ultime interviste che hai fatto è alle due artiste fiorentine, spero di pronunciarle correttamente, le Desis o le
1: Sì.
0: Desis. Ecco, c'è un artista appunto che a te piace particolarmente o un'opera a cui sei particolarmente affezionata?
1: No, non c'è un artista che mi piace particolarmente rispetto agli altri, mi piacciono più o meno tutti, devo essere sincera. Sono tutti diversi, hanno tutti, cioè quelli, ovviamente parlo di artisti di un certo livello, ecco, quelli più quotati. Hanno tutti un loro stile riconoscibile che si differenzia dall'altro. Sicuramente mi piacciono molto le opere figurative, quelle di grandi dimensioni e i volti femminili, quelli in particolar modo sono particolarmente colpita. Per fare un esempio di artista che realizza appunto visi femminili o comunque iperrealista, è sicuramente Neve. Le sue opere sembrano delle fotografie in pratica, cioè talmente tanto preciso nella realizzazione dei visi, comunque dei corpi, delle persone, ma in particolar modo del viso, che sembra quasi essere una fotografia proprio per la precisione dei dettagli. Poi veramente ce ne sono tanti altri di artisti bravi, anche gli Ortica Nudos comunque sono molto bravi, mi piacciono molto. Ognuno, oppure sì, Creative, Z1, veramente sono tutti, hanno tutti un loro stile riconoscibile, per cui, e sono molto particolari, si differenziano tra di loro. Questi sono i grandi artisti, infatti. Gli artisti, quelli veri, sono quelli che riescono ad avere un proprio stile riconoscibile, che magari si evolve nel tempo, ma comunque è un loro stile che tu riesci a riconoscere, quindi ti basta un po' allenare l'occhio per riconoscere subito che si tratta di un artista piuttosto che di un altro. E sono tutti molto bravi, anche perché alcuni utilizzano anche solamente la bomboletta, altri utilizzano varie tecniche, non solo la bomboletta, ma anche la pittura, i rulli. Quelli che utilizzano la bomboletta, sinceramente, credo che siano, non so davvero come facciano a realizzare delle opere così grandi e così precise con la bomboletta, perché comunque è difficile maneggiarla. Comunque, veramente ti affascina questo mondo, a me affascina molto questo mondo, e soprattutto mi affascina proprio parlare con gli artisti, confrontarmi con loro, anche perché ognuno veramente ha un suo background, diverso dagli altri, cioè un background a sé. Qualcuno ha magari ha studiato, ha fatto l'Accademia di Belle Arti, la Scuola del Fumetto, e altri invece sono autodidatti. Con gli autodidatti devo dire che sono davvero, probabilmente hanno veramente dei talenti, dei grandi talenti dentro. E poi ognuno poi segue dei percorsi differenti. Poi non solo, cioè non campano solo di muri, fanno anche altri lavori. C'è chi lavora nei set cinematografici, c'è chi lavora come graphic designer, c'è chi fa scenografie. Cioè, comunque c'è chi lavora anche in casa nella realizzazione di muri interni. Comunque è molto affascinante ascoltare i vari artisti, conoscerli bene e poi soprattutto capire cosa c'è dietro le varie opere che realizzano, come sono nate. Quello è molto interessante.
0: Vorrei ora passare ad un altro argomento che comunque sul tuo blog, nel tuo sito, viene trattato. Comunque Milano è una città più innovativa e più di tendenza d'Italia e lo è anche per quanto riguarda i ristoranti e i locali. Lo so che ovviamente parlare dei ristoranti di Milano qui adesso si apre un mondo e non avremo, ci servirebbero altre ore, però Mari ti chiedo, ci dai tre indirizzi particolari, anche magari diversi, un bar, un locale, un ristorante? Nuovi che secondo te sono da consigliare per chi ci ascolta?
1: Allora, sì, in effetti hai aperto un mondo infinito, però ecco, cerco di essere sintetica. Sicuramente uno dei locali nuovi che a me piacciono tantissimo si chiama Cascina Nascosta. Ed è una cascina vera e propria, quindi è proprio antica, una storica cascina di Milano, che è proprio nascosta, nel termine giusto, all'interno di Parco Sempione, che è uno dei parchi più centrali di Milano. E oltretutto è una bella realtà perché i piatti che propone sono tutti realizzati con prodotti a chilometro zero, quindi delle cascine, delle aziende agricole della Lombardia, comunque dei dintorni di Milano. È un posto anche molto bello, e qui sembra veramente di non essere a Milano, perché sei comunque circondato dal verde, non vedi il traffico, non vedi palazzoni, e sembra di essere in campagna, invece siamo nel cuore di Milano. Un altro posto carinissimo per fare l'aperitivo, è sempre una cascina che si chiama Cascina Martesana. È un posto all'aperto che si trova lungo la Martesana, quindi lungo il Naviglio Martesana, e qui lo propongo come, sicuramente lo suggerisco come aperitivo, e soprattutto quindi la sera è molto interessante ed ha questi spazi molto grandi all'aperto, e oltretutto è utilizzato anche propone anche diversi eventi, per esempio eventi di yoga, sessioni di yoga o eventi musicali, ovviamente non in questo periodo, quando nei periodi normali. Concerti, eccetera, ovviamente sempre nei periodi normali, non in questo. Poi a me piacciono tanto i rooftop, le terrazze. Sono un amante di questo tipo di luoghi, mi piacciono tantissimo. Cioè, io vado dalla cascina in campagna al rooftop. Mi piace cambiare, variare, ecco, i contesti. E uno dei rooftop più belli di Milano è sicuramente quello dell'Hotel dei Cavalieri, che si trova in zona Missori, quindi anche qui siamo proprio nel cuore di Milano, vicino al Duomo. È molto bello perché hai un panorama su tutto il centro della città. Poi un posto per mangiare i panzerotti, perché io sono pugliese, come appunto si può sentire, e si chiama il Pricio. Il Pricio propone appunto panzerotti, i panzerotti tipici tradizionali pugliesi, e poi mi piace anche perché si chiama il Pricio. Il Pricio è un termine tipico pugliese che significa entusiasmo, però entusiasmo è anche smorzata come parola, in realtà è una parola impronunciabile, intraducibile, è una parola intraducibile, però diciamo per farti capire cosa significa, significa appunto entusiasmo, però proprio all'estrema potenza. Poi non so, ce ne sono tanti altri di locali, io starei tutta la serata a raccontare dei locali di Milano, perché veramente ce ne sono un'infinità.
0: Ho però per te un'ultima domanda, perché siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, anche se su Milano potremmo parlare ore e ore e ore, magari avremo l'occasione per rifarlo in un altro episodio. Secondo te c'è un souvenir particolare che possiamo e dobbiamo riportarci da Milano, oltre ovviamente alla pala con il Duomo dentro, che secondo me è imprescindibile?
1: Ci ho pensato a lungo a questa, domanda, una domanda un po' particolare, sì. Allora, sicuramente il souvenir più bello è quello di vivere intensamente la città, come vi dicevo, come vi suggerisco, appunto, di andare a scovare le vie secondarie, di perdersi nelle vie secondarie, di andare ad ammirare la street art e scoprire luoghi poco conosciuti. Di entrare nei cortili degli edifici storici, del centro città. Però, se proprio vogliamo portare a casa qualcosa proprio di concreto, secondo me vale la pena innanzitutto visitare questo posto che si chiama Laboratorio Paravicini, che è un laboratorio di ceramica. Che è attivo dagli anni 90 e si trova in un quartiere storico di Milano, in Via Nerino, in una via molto, molto caratteristica, nella zona delle Cinque Vie, quindi vicino a Duomo. Ed è in realtà una Wunderkammer dedicata agli amanti del dipinto a mano e della ceramica. Quindi questa signora realizza piatti e vari accessori per la tavola, quindi proprio dedicati al mondo della tavola, dipinti a mano di svariati generi, svariate fantasie. E sono tutti ovviamente realizzati a mano ed è una meraviglia. Secondo me, portare anche un piatto o un paio di piatti, ecco, a casa, secondo me è un bellissimo souvenir e oltretutto ti ricorda, cioè a parte che ti ricorda Milano, ma ti ricorda anche una parte emozionale di Milano, ecco, ti porti a casa un'emozione, un'esperienza.
0: A me poi ultimamente la ceramica piace particolarmente, quindi penso che sia proprio un ottimo consiglio quello che ci hai dato.
1: Bene, mi fa piacere.
0: Elena, ti ringrazio per la bella chiacchierata che ci hai fatto fare per questo giro davvero particolare di Milano e penso che molti dei nostri ascoltatori non immaginavano, ma sapendo che ovviamente c'è la street art a Milano, che però fosse così tanta tanta roba da vedere, in realtà poi ne abbiamo parlato solamente in minima parte perché c'è molto di più. Io quindi invito a visitare il tuo sito che è milanosguardinediti.com perché tu organizzi anche dei tour guidati.
1: Spero di avervi dato delle informazioni interessanti.
0: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Adriatico di Claudia Feroce.

Accade spesso che al mattino, di buon'ora, lei si rechi a passeggiare sul molo Audace. Lo percorre in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere la grande bitta bronzea che riporta la direzione dei venti, là dove è usanza per gli innamorati di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni. «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria». «Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui. E lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea
e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2.000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. «Che ne sarà di noi?» continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro, dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola, un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili, ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata e per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. «Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia?» «Volentieri», risponde la donna. «Mi scusi, ma credo di non aver capito dove sia nata.» «Sull'Adriatico», risponde Paola con orgoglio. «Sul mare?» chiede Giulia sgranando gli occhi. «Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto», risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi. La prima volta che mi dichiarai a mia madre avevo 3 anni. Secondo i biologi, sono i primi anni della nostra vita quelli più intelligenti. Il resto è cultura, informazione, addestramento. Io avevo intenzioni serie, aspiravo a sposarmi con lei. Il matrimonio di mia madre, di cui ero frutto precoce, era stato un fallimento e lei si sentiva triste e amareggiata. Gli animali domestici comprendono distinto le emozioni e i sentimenti degli altri e cercano di consolarli, di star loro vicino. Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano, si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno al mio risveglio il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione del nostro rapporto. Orbene, mi spiegò mia madre, il nostro matrimonio non si poteva celebrare al momento, dato che io ero ancora molto piccola. Era una ragione che potevo comprendere. Mia madre era una donna bellissima, aveva dei begli occhi color del tempo, espressione che trovai anni dopo in un romanzo d'amore di Pierre Loti. Intelligente, colta, ma anche fragile e spaventata. Io ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io, ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei. Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità. Che altro poteva desiderare una coppia? Mentre crescevo, più lentamente di quel che avrei voluto, rinnovavo ogni tanto la promessa di matrimonio che avevo fatto a mia madre. Ancora non sapevo che i trovatori avevano una sola dama, irraggiungibile, ma intuivo che così doveva essere. Un amore eterno, delicato, fedele e cortese. Quando ebbi compiuto 4 anni, mia madre cominciò a domandarmi, con una certa insistenza, se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava sfogliare i libri della biblioteca. Ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci. Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile, adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo, volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini, farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna e della vecchia stazione degli inglesi. Quando feci ritorno, qualche mese dopo, la campagna era risultata molto più appassionante della città, mia madre mi accolse con la notizia che avevo una sorella. La cosa non mi sorprese, ne avevamo parlato. Mia madre mi condusse per mano fino alla camera dove ora c'era una culla e mi presentò all'ultima arrivata. Guardai incuriosita all'interno della culla. Osservai attentamente. Non avevo pregiudizi, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me. Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai, «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre. La cosa pareva piuttosto scoraggiante. Diedi un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata feci l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose: «No, non sa giocare. È ancora molto piccola». «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva. Il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre e il piccolo ranocchio continuava a pisciarsi nella culla. Non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare, noi due ci saremmo sposate. Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta. Ammise che ci amavamo, che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre, sposate, e la pupa, il frutto della nostra unione. Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata: «E una madre con sua figlia?» «Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile». Ascoltai la spiegazione molto attentamente. Non ero una bambina sventata. Di fronte a qualsiasi problema, analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. «Come si cambiano le leggi?» chiesi di rimando a mia madre. «È un processo molto lungo, molto lento e complicato», rispose mia madre. «Prima bisogna elaborare un progetto», mi disse. «Poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento. E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti, perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge, e allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile. Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione. Anche se decisi di non accantonare l'argomento, qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri. Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso, mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza. Come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata. Insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: "Gli innamoramenti sono passeggeri." È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Mary Ellen Wilson, chiamata anche Mary Ellen McCormack, è stata vittima di abusi su minori. Il suo caso ha portato alla creazione della New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima agenzia di protezione dell'infanzia al mondo. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio. La nascita del servizio sociale e la storia di Mary Ellen Wilson. Mary Ellen è nata a marzo del 1865 ed è morta a quasi 100 anni. La sua vecchiaia è stata tanto lieta e felice quanto infelice e brutale è stata la sua infanzia. Facciamo un passo indietro. Francis Connor emigrò dall'Inghilterra a New York nel 1858 e incontrò l'irlandese Thomas Wilson. La coppia si sposò ad aprile del 1865 e nacque Mary Ellen. Subito dopo Thomas fu arruolato nel 69° di New York, un reggimento della brigata irlandese. Il padre morì durante la guerra civile statunitense, al secondo compleanno della bambina. E la madre iniziò a lavorare per mantenere se stessa e la figlia, ma ovviamente cadde in forti ristrettezze economiche, fino al punto di essere costretta a consegnare la figlia al Dipartimento di Beneficenza di New York. Non riusciva a mantenere la figlia in assenza del marito. Mary Ellen venne adottata da Thomas McCormack e da sua moglie, Mary Connolly, una coppia che aveva perso 3 figli a causa di particolari malattie. McCormack si vantava di aver avuto figli anche da un'altra donna. Il 2 gennaio del 1866 i coniugi andarono al Dipartimento di Beneficenza affermando che Mary Ellen era la figlia di McCormack. Il Dipartimento affidò Mary alle cure dei McCormack. Thomas aveva firmato una sorta di contratto, un accordo, dopo aver preso in custodia Mary Ellen dalle cure del Dipartimento. Erano obbligati a riferire annualmente circa le condizioni della bambina, ma ciò avvenne solo 1 o 2 volte durante l'intero soggiorno di Mary. Dopo aver ottenuto la custodia, Thomas morì e la sua vedova si sposò con Mr. Francis Connolly. Il padre adottivo morì anche lui prematuramente, solo dopo 1 anno da quando la piccola era stata data in adozione. E la bambina finì sotto le mani della spietata Mary. La donna manifestò subito un profondo odio. Iniziarono così 7 anni di sevizie. Veniva picchiata continuamente, con le fruste, bruciata col ferro, tagliata con le forbici, sottoposta ad abusi. Era denutrita, era malata, piena di ustioni e cicatrici. Gambe e braccia coperte da lividi. Quando aveva 9 anni, un vicino di casa si accorse della situazione. La bambina dimostrava solo 5 anni, tanto era malata. Il vicino sentiva dei lamenti che provenivano dalla loro abitazione. L'uomo denunciò tutto, ma la polizia aveva le mani legate perché non esistevano leggi che tutelassero i bambini dal maltrattamento degli adulti. Una donna, un'assistente sociale e missionaria metodista, Etta Wheeler, si prese a cuore il caso e riuscì con uno stratagemma ad entrare all'interno della casa a dicembre del 1873. Una bambina coperta di stracci, sicuramente non adeguati al freddo dell'inverno di New York, scalza, sporca, con uno sfregio in volto, riuscì ad avere dei colloqui con la piccola e iniziò ad annotare i suoi racconti. La bimba raccontava che di notte non aveva un letto, ma un tappeto, anzi un pezzo di tappeto steso sul pavimento vicino a una finestra. Pensate, non aveva neanche mai posseduto delle scarpe. La madre adottiva l'aveva costretta a fare lavori pesanti, l'aveva picchiata e chiusa in un armadio. Quando Etta vide coi suoi occhi le prove molto molto gravi, iniziò a pensare a delle soluzioni legali per rimediare a questo abuso. I genitori allora avevano il totale diritto di vita e di morte sui figli. L'educazione, anche se era cruenta, era considerata una semplice faccenda privata. Dopo aver trovato le autorità locali molto riluttanti ad agire sulla base delle leggi attualmente in vigore, Etta si rivolse ad un sostenitore locale del movimento umanitario per gli animali e fondatore dell'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Henry Berg. Con l'aiuto della testimonianza dei vicini, Wheeler e Berg allontanarono Mary Ellen dalla casa di Connolly utilizzando un atto di homine replegiando e portarono Mary Collin a processo. Al momento del processo, Mary Ellen aveva 10 anni, abbiamo detto, ma sembrava molto più piccola a causa degli abusi subiti. Le crudeltà e le privazioni deliberate inflitte a Mary Ellen dai suoi genitori includevano percosse regolari, bruciature, l'uso di forbici, cibo totalmente insufficiente. Non aveva vestiti caldi da indossare quando faceva freddo. Era lasciata sola in una stanza buia e chiusa a chiave. Le era proibito di uscire all'aperto, tranne che di notte, sola all'interno del suo cortile. Era costretta a fare lavori pesanti. La bimba testimoniò il 9 aprile del 1874 in tribunale riguardo agli abusi subiti. Mia madre e mio padre sono entrambi morti, non so quanti anni ho. Non ricordo un periodo in cui vivevo con i Connolly. La mamma ha l'abitudine di frustarmi e picchiarmi quasi ogni giorno. La frusta lascia sempre un segno nero e blu sul mio corpo. Ora ho sulla testa i segni neri e blu fatti dalla mamma e anche un taglio sulla parte sinistra della fronte fatto con un paio di forbici. Mi ha colpito con le forbici, mi ha tagliato. Non ricordo di essere mai stata baciata dalla mamma. Non sono mai stata presa in braccio dalla mamma, o carezzata, o coccolata. Non ho mai osato parlare con nessuno, perché se l'avessi fatto, sarei stata frustata. Non voglio tornare a vivere con la mamma, perché mi picchia tanto. Una giuria condannò la signora Connolly per aggressione e percosse. Quell'anno venne fondata la New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, la prima organizzazione del suo genere. L'evoluzione della tutela dei minori è stata lenta e sofferta non solo in America. Solo a partire dal XX secolo i minori hanno iniziato ad essere concretamente protetti. Va sottolineato il ritardo temporale fra la nostra legislazione interna e quella americana. Quando in Italia, con la legge del 39, venne creato il primo tribunale specializzato per i minorenni, negli Stati Uniti, 35 anni prima, parliamo del 1899, si teneva il primo processo per abuso e maltrattamento minorile. La New York Society venne fondata nel 1874, dopo che il caso di Mary venne alla luce, lasciando sotto shock tutta l'America. Venne creata così la prima organizzazione del mondo per la tutela dei diritti dei bambini. Ci sentivamo in dovere di raccontare questa storia. La sua triste vicenda ha fatto nascere una vera rivoluzione nel sistema legislativo ed ha contribuito a diffondere consapevolezza riguardo all'abuso sui minori, un capitolo molto triste, quello dell'infanzia negata. In campo medico, nel 1962 venne diffuso uno studio, The Patriot Child Syndrome, nel Journal of American Association, dove è riportata la realtà degli abusi sui minori, e veniva fornito al personale medico un lungo elenco di azioni pratiche per identificare, comprendere e segnalare i sospetti abusi sui minori. Nei 10 anni successivi, tutti gli States avevano, grazie a Mary Ellen, promulgato una legge che rendeva obbligatoria la segnalazione del maltrattamento sui bambini. In seguito alla condanna di Mary Connolly, Mary Ellen fu collocata inizialmente in un riformatorio, questo prima che Etta e i suoi parenti ottenessero la custodia. Mary Ellen imparò ad essere bambina, osservando gli altri bambini. Andò poi a vivere con la sorella di Etta, venne apprezzata ed amata. Etta in seguito scrisse: «La bambina era molto interessante, così a lungo chiusa fra 4 mura, ora in un nuovo mondo. Boschi, campi, erano tutti estranei, non li aveva mai conosciuti. Doveva imparare, come fa un qualsiasi bambino, a camminare per terra, perché aveva camminato solo su un pavimento». Nel 1888, quando Mary Ellen aveva 24 anni, sposò Lewis, vedovo con 3 figli. Ebbero altre 2 figlie, Etta e Florence. La coppia adottò una ragazza orfana di nome Eunice. Sua figlia Florence ricordava Mary Ellen come una donna molto solenne, ma che si animava ogni volta che ascoltava le ballate irlandesi. Secondo quanto riferito, raramente Mary Ellen parlava con la sua famiglia degli anni degli abusi. Nel 1913, tuttavia, accettò di partecipare alla conferenza nazionale dell'American Human Association a Rochester, New York, sempre con Etta Wheeler, la sua sostenitrice. La signora Wheeler è stata relatrice ed ospite alla conferenza. Il suo discorso programmatico venne aperto con la storia di Mary Ellen, che diede inizio alla crociata per salvare i bambini in tutto il mondo, ed è stato pubblicato dall'American Human Association. Mary Ellen è vissuta fino all'età di 92 anni ed è morta il 30 ottobre del 1956.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Come funziona un reparto di terapia intensiva? In quest'anno di emergenza sanitaria mondiale ne abbiamo sentito parlare continuamente e abbiamo capito che si tratta di un reparto ospedaliero di emergenza dove vengono trattati i pazienti più gravi. Ecco quali sono le sue principali caratteristiche, le attrezzature e le attività. Di Emanuele Vescovo. Monitoraggio e terapia. È attorno a questi due semplici termini che ruota il concetto di terapia intensiva. Monitorare il paziente grave, a rischio di vita, e somministrargli terapie puntuali per evitare che oltrepassi quel confine sottile che c'è tra la vita e la morte. Il rianimatore, ossia il medico specialista che opera in questo servizio, rappresenta l'ultima speranza a cui aggrapparsi quando tutto sembra perduto. Abbiamo purtroppo imparato a conoscere queste figure nei mesi passati, quando l'Italia e il mondo intero sono stati scossi dalla più grande pandemia dei tempi moderni. Notiziari TV e giornali ci hanno reso familiari questi medici che solitamente operano nell'ombra, lontano dai riflettori. E abbiamo scoperto reparti di eccellenza con strumenti

0: Strumentazioni super sofisticate in grado di alleviare le sofferenze dei tanti pazienti alle prese con una terribile sete di ossigeno. La prima distinzione da fare è quella tra i reparti di terapia subintensiva o semi-intensiva e quelli di intensiva veri e propri. I primi, infatti, rappresentano un concetto relativamente nuovo. Si tratta di ambienti protetti dove vengono ricoverati i pazienti che non sono in pericolo imminente di vita, ma richiedono un controllo costante dei principali parametri vitali. Sono persone a rischio di aggravarsi, ma che almeno per il momento possono essere trattati con terapie non particolarmente invasive. Ad esempio, nel caso di un'insufficienza respiratoria, in terapia subintensiva si possono applicare delle maschere o dei caschi. Nei giorni dell'emergenza, molti di noi hanno preso confidenza con questi strumenti, chiamati tecnicamente CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Questi, unitamente a un monitoraggio costante dei parametri vitali, permettono ai medici di controllare la situazione del paziente così da poter intervenire rapidamente nel caso di un improvviso peggioramento. La terapia intensiva, invece, è il reparto dove vengono ricoverati i pazienti che hanno una insufficienza grave di uno o più organi e che hanno assoluta necessità di ricevere un sostegno esterno per rimanere in vita. In terapia intensiva, dunque, vengono ricoverati soggetti che devono essere collegati a una macchina, come un ventilatore polmonare, che li aiuti a respirare, o che hanno bisogno di farmaci specifici per aiutare e mantenere il corretto funzionamento del cuore. Nei casi più seri, all'interno di una terapia intensiva si può ricorrere anche alla circolazione extracorporea, ossia all'impiego di una complessa macchina che è in grado di sostituirsi per un certo lasso di tempo all'attività del cuore e dei polmoni del malato. Per chi è appassionato di automobilismo, sarà facile intravedere una certa somiglianza tra quello che accade in una terapia intensiva e al muretto di una squadra di Formula 1. Durante un Gran Premio, i meccanici e gli ingegneri seguono sui loro monitor tutta una serie di parametri che vengono inviati dalle macchine. Allo stesso modo, in una terapia intensiva, il monitoraggio costante dei parametri vitali dei pazienti è un elemento determinante. Rispetto a un comune letto in un reparto di degenza, ogni postazione in terapia intensiva è equipaggiata con strumentazioni sofisticate e monitor che, attraverso una serie di sensori, permettono ai medici di ricevere in tempo reale una mole enorme di informazioni. Queste, correttamente interpretate, consentono loro di capire come evolve la situazione e di adeguare rapidamente le terapie. È chiaro però che la gestione di questi reparti è molto più impegnativa rispetto a quelli normali ed è per questo che nella maggior parte dei casi contano un numero relativamente basso di malati. In genere, per una terapia intensiva di dimensioni importanti, si va da 6 a 12 posti letto. I letti delle terapie intensive moderne possono essere regolati in diverse posizioni a seconda delle necessità del paziente o dell'intervento che viene eseguito, mantenuti piuttosto distanziati tra loro, o meglio ancora, quando è possibile, addirittura isolati in box singoli. La tecnologia è un elemento determinante. A partire dagli ormai noti respiratori polmonari, macchine che nelle loro versioni più recenti hanno raggiunto un livello elevato di sofisticazione e sono in grado di assistere il paziente nella respirazione in modo via via sempre più importante, secondo necessità. Oltre ai ventilatori, come accennato in precedenza, ogni postazione ha i suoi monitor multiparametrici, ossia in grado di mostrare contemporaneamente diversi parametri vitali del paziente collegato. Con l'elettrocardiogramma, che in genere viene effettuato in continuo e permette ai medici di valutare il ritmo del cuore e la sua funzionalità momento per momento, o la saturazione dell'ossigeno nel sangue, ossia la quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso. Vengono poi rilevate le quantità di anidride carbonica espirata, un dato importante che permette di valutare come stanno lavorando i polmoni, e una serie di altri valori complessi legati alla respirazione e alle diverse pressioni nelle vie aeree. Ovviamente sono anche monitorate le pressioni vascolari, ossia la pressione arteriosa e quella venosa centrale, che all'interno di una terapia intensiva può capitare siano rilevate anche in modo invasivo, ossia per mezzo di cateteri che vengono inseriti direttamente all'interno di arterie o vene. Sempre a livello cardiaco, monitoraggi ancora più avanzati rendono possibile, attraverso complicati algoritmi di calcolo, valutare la gittata cardiaca, ossia la capacità del cuore di spingere il sangue, o la resistenza vascolare. Infine si mantiene sotto controllo la funzionalità renale attraverso un catetere vescicale e tutti i valori del sangue che possono essere verificati anche più volte al giorno. Così come è impossibile definire una dotazione minima per una postazione in terapia intensiva, allo stesso modo è molto difficile definire un costo standard per la sua realizzazione. Il costo, infatti, cambia in modo considerevole a seconda delle dotazioni necessarie. Quello che è certo, però, è che si tratta sempre di tecnologie molto costose che, fortunatamente per i pazienti, evolvono con una certa velocità e che quindi vanno mantenute aggiornate costantemente. Al di là dei costi necessari per la sua realizzazione, comunque, un posto letto in terapia intensiva ha un costo di alcune migliaia di euro al giorno per il suo funzionamento. Ed ecco perché, purtroppo, non sono presidi comuni come si potrebbe sperare. Un costo importante è dovuto alla necessità di utilizzare solo personale specializzato. In un mondo ideale, infatti, bisognerebbe calcolare un infermiere ogni due pazienti e un medico anestesista rianimatore ogni tre o quattro. In passato la terapia intensiva veniva utilizzata esclusivamente per la cura e il trattamento dei pazienti critici. Oggi invece, con l'evoluzione della medicina, anche le terapie intensive sono diventate sempre più specializzate. Sono nate così le cosiddette unità coronariche, che di fatto sono dei reparti di terapia intensiva specializzati nel trattamento dei pazienti che hanno problemi cardiaci. O le unità spinali e le stroke unit, le prime specializzate nella cura dei pazienti che hanno subito una lesione al midollo spinale, le altre che si occupano dei pazienti colpiti da ictus ischemico o emorragico. Terapie intensive iperspecializzate sono poi quelle neonatali o quelle cardio e neuro, che sono riservate a pazienti che hanno subito degli interventi importanti e che prima di essere riportati in reparto devono essere monitorati per alcune ore. A margine dell'articolo do lettura di un piccolo dizionario della rianimazione. Saturazione. Questo termine indica la percentuale di ossigeno che il nostro sangue arterioso riesce a trasportare nei diversi distretti del corpo. Un soggetto sano e in buona salute deve avere una saturazione tra il 95 e il 100%. In un fumatore si può scendere anche a 92-94, ma in ogni caso il valore non dovrebbe mai scendere sotto 90. Alti flussi. soprattutto a livello di terapia subintensiva, per aiutare il paziente a respirare senza ricorrere a una tecnica invasiva, lo si può trattare con ossigeno e aria a forte intensità. Questi alti flussi aiutano le vie aeree e i polmoni a rimanere aperti e dunque a lavorare meglio. Maschere e caschi. Sono i presidi che vengono utilizzati in particolare nei reparti di terapia subintensiva per far giungere al paziente che ha difficoltà a respirare aria e ossigeno con forte intensità, in modo da aiutare i suoi polmoni. Intubazione. Quando maschere o caschi non sono sufficienti a far giungere abbastanza ossigeno ai polmoni del paziente, è necessario ricorrere all'intubazione. Attraverso il naso o la bocca si fa scendere un tubo fino alla trachea e grazie a un ventilatore si garantisce il giusto apporto di ossigeno ai polmoni. Nel caso di molti pazienti Covid, ma non solo, quando si prevede che l'intubazione dovrà protrarsi per diversi giorni, per evitare complicazioni e rendere loro più sopportabile l'intervento, si può anche ricorrere alla cosiddetta tracheostomia, un piccolo taglio praticato sul collo attraverso cui far passare il tubo per la respirazione meccanica. Sedazione profonda. In genere, un paziente ricoverato in terapia intensiva non può rimanere sveglio. Le terapie utilizzate sono spesso molto invasive e dunque difficili da sopportare. Per questo si ricorre a una sedazione profonda, quasi un coma indotto, che permette al paziente di tollerare meglio le cure, anche psicologicamente. Ventilatore polmonare. È la macchina che aiuta la respirazione del paziente. Il ventilatore usato in terapia intensiva è in grado di modulare il proprio intervento a seconda delle necessità del paziente. Si parla in questi casi di ventilazione spontanea, assistita o meccanica. Circolazione extracorporea. È una macchina molto sofisticata che in caso di grave deficit da parte del cuore o dei polmoni del paziente può sostituirsi per un certo periodo di tempo alla circolazione spontanea. Durante l'emergenza Covid è stata utilizzata su diversi pazienti gravi perché anche se il loro cuore era in grado di funzionare correttamente, i polmoni, compromessi dalla malattia, non riuscivano a scambiare ossigeno con il sangue.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito, o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del Dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede dell'elezione dei disturbi mentali. Ma allora che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? i pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri. Quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri. Di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici, che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Hélène Rouy, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nassau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine. D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e parallelamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, i ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore e parte della spiegazione sta nell'attivazione del nervo vago. Lo studio rivela inoltre che l'attività del nervo vago è aumentata del 39% nelle persone che hanno bevuto un bicchiere di acqua ghiacciata. L'ipotesi più probabile è che l'acqua fredda attivi le terminazioni nervose nell'esofago, attivando il nervo, e a sua volta porti a una riduzione della frequenza cardiaca. Questo induce una sensazione di più calma e meno stress.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavomurati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, 2 frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo due femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime due femmine sopravvissute.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, editore La nave di Teseo 2016, letto da Stefania Friso. Una raccolta inedita del meglio della scrittura divulgativa, divertente, irriverente di Umberto Eco. Un libro che prosegue idealmente il successo delle bustine di Minerva, in forma di istruzioni per affrontare i piccoli e grandi problemi quotidiani. Buon ascolto!
3: Come fare l'indiano? Dato che l'avvenire della nazione indiana appare ormai segnato, unica possibilità per il giovane indiano desideroso di elevarsi socialmente è apparire in un film western. A tale scopo si provvedono qui alcune istruzioni essenziali onde permettere al giovane indiano, nel corso delle sue varie attività di pace e di guerra, di qualificarsi come indiano da western, risolvendo in tal modo il problema della sottocultura.

occupazione endemica della propria categoria. Prima dell'attacco. 1. Non attaccare mai subito. Farsi notare da lontano con qualche giorno di vantaggio, emettendo visibili segnali di fumo, in modo da dare tempo alla diligenza o al fortino di avvisare il settimo cavalleggeri. 2. Possibilmente farsi notare a piccoli gruppi sui monti circostanti. Porre le sentinelle su picchi molto isolati. 3. Lasciare tracce evidenti del proprio passaggio. Orme di cavalli, fuochi di bivacco spenti, piume e amuleti che permettono di riconoscere la tribù. Attacco alla diligenza. 4. Attaccando la diligenza, sempre seguirla da lontano o al massimo fiancheggiarla, in modo da poter essere colpiti. 5. Frenare i mustangs, notoriamente più veloci dei cavalli da tiro, in modo da non precedere la diligenza. 6. Tentare di bloccare la diligenza solo a uno, gettandosi tra i finimenti dei cavalli, in modo da venir colpiti dal postiglione e rimanere calpestati dal traino. 7. Mai tagliare la strada in molti alla diligenza. Si arresterebbe subito. Attacco a farm isolata o a cerchio di cardiaggi. 8. Non attaccare mai di notte quando i coloni non se lo aspettano. Rispettare il principio secondo il quale l'indiano attacca soltanto di giorno. 9. Fare udire con insistenza il grido del coyote in modo da segnalare la propria posizione. 10. Se un bianco emette il grido del coyote, alzare subito il capo per offrire un comodo bersaglio. 11. Attaccare a carosello, senza stringere mai il cerchio, in modo da poter essere colpiti uno per uno. 12. Non impegnare mai tutti gli uomini per un carosello, sostituirli via via che cadono. 13. Malgrado la mancanza di staffe, impigliare in qualche modo il piede nei finimenti del cavallo, così quando si è colpiti si venga trascinati a lungo dall'animale. 14. Usare fucili comperati da trafficante disonesto, di cui non si conosce il funzionamento. Impiegare molto tempo nel caricarli. 15. Non interrompere il carosello quando arrivano i loro. Attendere il reparto di cavalleria senza andargli incontro e disperdersi al primo impatto in modo disordinato, consentendo inseguimenti individuali. 16. Nel caso di farm isolata, mandare a spiare di notte un solo uomo. Costui dovrà avvicinarsi a una finestra illuminata e guardare a lungo una donna bianca nell'interno, sino a che essa non abbia scorto il volto dell'indiano contro i vetri. Attendere l'urlo della donna e l'uscita degli uomini, poi tentare di fuggire. Attacco al fortino. 17. Anzitutto far fuggire nottetempo i cavalli, non impadronirsene, lasciarli disperdere nella prateria. 18. In caso di scalata nel corso della battaglia, scalare a uno. Lasciare spuntare prima l'arma, quindi la testa, lentamente, ed emergere in tempo dopo che la donna bianca avrà segnalato la vostra presenza a un tiratore scelto. Non cadere all'interno del fortino, ma all'indietro, verso l'esterno. 19. Sparando da lontano, mettersi in evidenza sul culmine di un picco, in modo da cadere in avanti andandosi a sfracellare sulle rocce sottostanti. 20. In caso di confronto diretto, attendere a prendere la mira. 21. Nello stesso caso, non usare mai pistole che risolverebbero immediatamente il confronto diretto, ma solo armi bianche. 22. In caso di sortita dei bianchi, non rubare le armi al nemico ucciso, solo l'orologio, ma attardandosi ad ascoltare il ticchettio sino al sopraggiungere di altro nemico. 23.
In caso di cattura del nemico, non ucciderlo subito, ma legarlo al palo o rinchiuderlo in una tenda e attendere la luna nuova sino a che non lo vengano a liberare. 24. In ogni caso, c'è la sicurezza di uccidere il trombettiere nemico non appena da lontano si odono gli squilli del settimo cavalleggeri. A questo punto, il trombettiere del fortino si leva sempre in piedi e risponde dal merlo più alto del fortino. Altri casi. 25. In caso di attacco al villaggio indiano, uscire dalle tende in preda alla confusione e correre in direzioni contrastanti cercando di afferrare le armi che saranno state previamente lasciate in luoghi difficilmente raggiungibili. 26. Controllare la qualità del whisky smerciato dai trafficanti. La percentuale di acido solforico deve essere di 3 a 1. 27. In caso di passaggio del treno, assicurarsi che vi sia a bordo un cacciatore di indiani e costeggiare il convoglio a cavallo agitando il fucile e lanciando urla di saluto. 28. Balzando dall'alto alle spalle di un bianco, tenere il coltello in modo che non lo ferisca immediatamente, permettendo il corpo a corpo. Attendere che il bianco si volti. 1975. Come presentare un catalogo d'arte? Le annotazioni che seguono valgono come istruzione per un presentatore di cataloghi d'arte. D'ora in poi, PDC. Attenzione, non valgono per la stesura di un saggio critico-storico su rivista specializzata, per vari e complessi motivi, il primo del quale è che i saggi critici vengono letti e giudicati da altri critici e raramente dall'artista analizzato, che o non è abbonato alla rivista o è già morto da 2 secoli. Il contrario di quanto avviene per un catalogo di mostra d'arte contemporanea. Come si diventa PDC? Purtroppo è facilissimo. Basta fare una professione intellettuale, richiestissimi fisici nucleari e biologi. Possedere un telefono intestato a proprio nome e avere una certa rinomanza. La rinomanza viene così calcolata. Deve essere in estensione geografica superiore all'area di impatto della mostra, rinomanza a livello provinciale per cittadina di meno di 70.000 abitanti, a livello nazionale per capoluogo di regione, a livello mondiale per capitale di Stato sovrano, esclusi San Marino e Andorra. E in profondità inferiore all'estensione delle conoscenze culturali dei possibili acquirenti dei quadri. Se si tratta di una mostra di paesaggi alpini stile Segantini, non è necessario, anzi è dannoso, scrivere sul New Yorker ed è più opportuno essere preside del locale istituto magistrale. Naturalmente bisogna essere avvicinati dall'artista richiedente, ma questo non è un problema. Gli artisti richiedenti sono il numero maggiore dei potenziali PDC. Date queste condizioni, l'elezione a PDC è fatale, indipendentemente dalla volontà del potenziale PDC. Se l'artista vuole, il potenziale PDC non riuscirà a sottrarsi alla bisogna, a meno che scelga l'emigrazione in altro continente. Quando ha accettato, il PDC dovrà individuare una delle motivazioni che seguono. 1. Corruzione. Rarissima perché, come si vedrà, ci sono motivazioni meno dispendiose. 2. Contropartita sessuale. 3. Amicizia, nelle due versioni di effettiva simpatia o impossibilità di rifiuto. 4. Regalo di un'opera dell'artista. La motivazione non coincide con quella seguente, e cioè con l'ammirazione per l'artista. Infatti, si possono desiderare quadri in regalo per costituire un fondo commerciabile. 5. Effettiva ammirazione per il lavoro dell'artista. 6. Desiderio di associare il proprio nome a quello dell'artista. Favoloso investimento per intellettuali giovani. L'artista si affannerà a divulgarne il nome in innumerevoli bibliografie nei cataloghi successivi, in patria e all'estero.
7. Cointeressenza ideologica, estetica o commerciale nello sviluppo di una corrente o di una galleria d'arte. Quest'ultimo è il punto più delicato, a cui non può sottrarsi neppure il PDC più adamantinamente disinteressato. Infatti, un critico letterario, cinematografico o teatrale che esaltino o che distruggano l'opera di cui parlano incidono abbastanza poco sulla sua fortuna. Il critico letterario, con una buona recensione, fa salire le vendite di un romanzo di poche centinaia di copie. Il critico cinematografico può stroncare una commediola porno senza impedire che realizzi incassi astronomici, e così il critico teatrale. Il PDC, invece, con il suo stesso intervento, contribuisce a far salire le quotazioni di tutta l'opera dell'artista, talora con sbalzi da 1 a 10. Questa situazione caratterizza anche la situazione critica del PDC. Il critico letterario può parlare male di un autore che magari non conosce e che comunque di solito non può controllare l'apparizione dell'articolo su di un dato giornale. Invece l'artista commissiona e controlla il catalogo. Anche quando dice al PDC sì, pure severo, di fatto la situazione è insostenibile. O si rifiuta, ma si è visto che non si può. O si è come minimo gentili o evasivi. Ecco perché, nella misura in cui il PDC vuole salvare la propria dignità e l'amicizia con l'artista, l'evasività è il fulcro dei cataloghi di mostre. Esaminiamo una situazione immaginaria, quella del pittore Prosciuttini che da 30 anni dipinge fondi ocra con sopra al centro un triangolo isoscele azzurro con la base parallela al bordo sud del quadro, cui si sovrappone in trasparenza un triangolo scaleno rosso, inclinato in direzione sud-est rispetto alla base del triangolo azzurro. Il PDC dovrà tenere conto del fatto che, a seconda del periodo storico, Prosciuttini avrà intitolato il quadro nell'ordine dal 1950 al 1980, composizione 2 più infinito, E uguale mc al quadrato, Allende, Allende, Il Cile non si arrende, Le nom du père, A, traverso, privato. Quali sono le possibilità onorevoli di intervento per il PDC? Facile se è un poeta. Dedica una poesia a Prosciuttini, per esempio. Come una freccia. Ahi, crudele Zenone. L'impeto di altro dardo, parasanga tracciata di un cosmo malato, di buchi neri multicolori. La soluzione è di prestigio per il PDC. Per Prosciuttini, per il gallerista, per l'acquirente. La seconda soluzione è riservata solo a narratori e assume la forma della lettera aperta a ruota libera. Caro Prosciuttini, quando vedo i tuoi triangoli mi ritrovo a Uqbar, teste Georges-Louis, un Pierre Menard che mi propone forme ricreate in altra età, Don Pitagora della Mancia. Lascivie a 180 gradi. Potremmo liberarci della necessità? Era una mattina di giugno, nella campagna assolata, un partigiano impiccato al palo del telefono. Adolescente, dubitai dell'essenza della regola, eccetera. Più facile il compito di un PDC di formazione scientifica. Egli può partire dalla persuasione, peraltro esatta, che anche un quadro è un elemento della realtà. Basta quindi che parli di aspetti molto profondi della realtà e qualsiasi cosa dica non mentirà. Per esempio, i triangoli di Prosciuttini sono dei grafi. Funzioni proposizionali di concrete topologie, nodi. Come si procede da un nodo U a un altro nodo? Occorre, come è noto, una funzione f di valutazione, e se f di U appare minore o uguale a f di V, sviluppare per ogni altro nodo V che si consideri U nel senso di generare nodi discendenti da U.
Una perfetta funzione di valutazione allora soddisferà la condizione f di u minore o uguale a f di v, tale che se d di uq allora minore o uguale a d vq, dove ovviamente d di ab è la distanza tra a e b nel grafo. L'arte è matematica, tale è il messaggio di Prosciuttini. Può sembrare a prima vista che soluzioni del genere vadano bene per un quadro astratto, ma non per un Morandi o per un Guttuso. Errore. Dipende naturalmente dall'abilità dell'uomo di scienza. Come indicazione generica diremo che oggi, usando con sufficiente disinvoltura metaforica la teoria delle catastrofi di René Thom, si può dimostrare che le nature morte di Morandi rappresentano le forme su quella soglia estrema di equilibrio oltre la quale le forme naturali delle bottiglie si avvolgerebbero a cuspide oltre e contro se stesse, inclinandosi come un cristallo offeso da un ultrasuono. E la magia del pittore consiste appunto nell'avere rappresentato questa situazione limite. Giocare sulla traduzione inglese di natura morta, still life, still, ancora per un poco, ma sino a quando? Still until, magia della differenza tra essere ancora ed essere dopodiché. Un'altra possibilità esisteva tra il 1968 e, diciamo, il 1972, l'interpretazione politica. Osservazioni sulla lotta di classe, sulla corruzione degli oggetti infangati dalla loro mercificazione, l'arte come rivolta contro il mondo delle merci, triangoli di Prosciuttini come forme che si rifiutano di essere valore di scambio, aperti all'inventività operaia, espropriata dalla rapina capitalistica. Ritorno a un'età dell'oro o annuncio di una utopia, il sogno di una cosa. Tutto quanto detto sinora vale però per il PDC che non fa il critico d'arte di professione. La situazione del critico d'arte è invece, come dire, più critica. Dovrà pur parlare dell'opera, ma senza esprimere giudizi valutativi. La soluzione più comoda consiste nel mostrare che l'artista ha lavorato in armonia con la visione del mondo dominante, ovvero, come oggi si dice, con la metafisica influente. Qualsiasi metafisica influente rappresenta un modo di rendere ragione di ciò che c'è. Un quadro appartiene indubbiamente alle cose che ci sono e, tra l'altro, per infame che sia, rappresenta in qualche modo ciò che c'è. Anche un quadro astratto rappresenta ciò che potrebbe essere o che è nell'universo delle forme pure. Se per esempio la metafisica influente sostiene che tutto ciò che è altro non è che energia, dire che il quadro di Prosciuttini è energia e rappresenta l'energia non è una menzogna, al massimo è un'ovvietà, ma un'ovvietà che salva il critico e fa felici Prosciuttini, il gallerista e l'acquirente. Il problema è individuare quella metafisica influente di cui tutti in una data epoca sentono parlare, per ragioni di popolarità. Certo, si può sostenere, con Berkeley, che esse est percipi, e dire che le opere di Prosciuttini sono perché sono percepite. Ma la metafisica in questione, non essendo troppo influente, Prosciuttini e i lettori avvertirebbero l'eccessiva ovvietà dell'asserto. Quindi, se i triangoli di Prosciuttini avessero dovuto essere rappresentati nei tardi 50, giocando sull'influenza incrociata Banffi-Paci e Sartre-Merleau-Ponty al culmine in Magistero di Husserl, sarebbe stato conveniente definire i triangoli in questione come la rappresentazione dell'atto stesso dell'intenzionare, che costituendo regioni eidetiche fa delle stesse forme pure della geometria una modalità della Lebenswelt. Permesse in quell'epoca anche le variazioni in termini di psicologia della forma. Dire che i triangoli di Prosciuttini
hanno pregnanza gestaltica. Sarebbe stato inoppugnabile, perché ogni triangolo, se è riconoscibile come triangolo, ha una pregnanza gestaltica. Negli anni 60 Prosciuttini sarebbe apparso più up to date se si fosse visto nei suoi triangoli una struttura omologa al pattern delle strutture parentali di Levi-Strauss. Volendo giocare tra strutturalismo e 68, si poteva dire che, secondo la teoria della contraddizione di Mao, la quale media la triade hegeliana nei principi binari dello yin e dello yang, i due triangoli di Prosciuttini evidenziavano il rapporto tra contraddizione primaria e contraddizione secondaria. Non si creda che il modulo strutturalista non si potesse applicare anche alle bottiglie di Morandi. Bottiglia profonda, deep bottle, contro bottiglia di superficie. Più libere le opzioni del critico dopo i 70. Naturalmente il triangolo blu attraversato dal triangolo rosso è l'epifania di un desiderio che insegue un altro in cui non potrà mai identificarsi. Prosciuttini è il pittore della differenza, anzi della differenza nella identità. La differenza nell'identità si trova anche nel rapporto testa-croce di una moneta da 100 lire, ma i triangoli di Prosciuttini si presterebbero anche per individuarvi un caso di implosione. Come d'altra parte anche i quadri di Pollock e l'introduzione di supposte per via anale, buchi neri. Nei triangoli di Prosciuttini v'è però anche l'annullamento reciproco di valore d'uso e valore di scambio. Con un accorto riferimento alla differenza del sorriso della Gioconda, che visto di traverso si dà a riconoscere per una vulva, e in ogni caso è Béance, i triangoli di Prosciuttini potrebbero, nel loro mutuo annullamento e rotazione catastrofica, apparire come una implosività del fallo che si fa vagina dentata. Il fallo del fallo. Insomma, e per concludere, la regola aurea per il PDC è descrivere l'opera in modo che la descrizione, oltre che ad altri quadri, possa applicarsi anche all'esperienza che si ha guardando la vetrina del salumaio. Se il PDC scrive: nei quadri di Prosciuttini la percezione delle forme non è mai adeguamento inerte al dato della sensazione. Prosciuttini ci dice che non c'è percezione che non sia interpretazione e lavoro, e il passaggio dal sentito al percetto è attività, prassi, essere nel mondo come costruzione di Abschattungen ritagliate intenzionalmente nella polpa stessa della cosa in sé. Il lettore riconosce la verità di Prosciuttini perché corrisponde ai meccanismi in base ai quali distingue dal salumaio una mortadella da una insalata russa. Il che stabilisce, oltre a un criterio di fattibilità ed efficacia, anche un criterio di moralità. Basta dire la verità. Naturalmente c'è modo e modo. 1980.

0: Avete ascoltato un estratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, editore La nave di Teseo 2016, letto da Stefania Friso.
1: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di